0: Seconda puntata di Damasco 50, un ciclo che vi propone l'ascolto di una selezione delle puntate di Damasco, trasmissione di Radio 3 che è andata in onda dal 2002 al 2009. Come San Paolo sulla via di Damasco, anche i personaggi ospiti del programma sono rimasti folgorati dalla lettura. E raccontarono a Radio 3 come quanto un autore o un libro avessero cambiato o indirizzato la loro vita. Ogni personaggio, 5 libri, 5 autori letti in studio che noi vi proponiamo in 2 puntate. 25 personaggi, 2 puntate a personaggio per un totale perciò di 50 file audio. Abbiamo iniziato con Achille Bonitoliva, abbiamo ascoltato i suoi commenti su Casares, Schnitzel e Musil, continuiamo con lui, ascoltiamo adesso che cosa ha da dirci invece su Kafka e su Thomas Mann.
1: Damasco con Achille Bonito Oliva.
2: Sono di nuovo Achille Bonito Oliva che ritorna come il rimosso anche oggi dopo ieri essersi e avervi intrattenuto sull'Uomo senza qualità, il libro scelto da me, il libro di Musil. Oggi, come avevo minacciato, ho promesso di fare, parleremo della Metamorfosi di Franz Kafka. Parliamo di un racconto che partecipa di quella letteratura della crisi, la Finis Austriae, letteratura mitteleuropea, che all'inizio del secolo smantella l'io monumentale, il soggetto di una cultura occidentale che aveva una visione completa e egemonica della realtà. Parliamo di un libro in cui ancora una volta, come diceva Musil, l'io è una molteplicità di io, fino ad assumere la sottospecie di uno scarafaggio. La Metamorfosi di Kafka, 1912, inizio del secondo decennio del XX secolo, Franz Kafka scrive La Metamorfosi. Un racconto dove Gregorio Samsa, commesso viaggiatore, una mattina si sveglia e scopre di essere diventato uno scarafaggio, obbligato a stare sulla schiena da una corazza che lo trattiene sul letto, non più le gambe ma zampette che si muovono nel vuoto, e comincia a vedere il mondo da un altro punto di vista. Immobile, non risponde agli inviti della madre, del padre e della sorella di alzarsi, alla fine cerca di sollevarsi, di spingersi, pensando appunto che può riassumere la sua identità di Gregorio Samsa, uomo commesso viaggiatore, ma capisce di essere o di essersi trasformato in uno scarafaggio, come in un incubo notturno ormai che non si può più scacciare nemmeno nel clima diurno della vita quotidiana.
3: Destandosi un mattino da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò tramutato nel suo letto in un enorme insetto. Se ne stava disteso sulla schiena, dura come una corazza, e per poco che alzasse la testa, poteva vedersi il ventre abbrunito e convesso, solcato da nervature arcuate, sul quale si reggeva a stento la coperta, ormai prossima a scivolare completamente a terra. Sotto i suoi occhi annaspavano impotenti le sue molte zampette, di una sottigliezza desolante se raffrontate alla sua corporatura abituale. «Che cosa mi è accaduto?» si domandò. Non stava affatto sognando. La sua stanza, una normale stanza per esseri umani, anche se un po' troppo piccola, era sempre lì, quieta, fra le 4 ben note pareti. Sentì bussare cautamente alla porta. «Gregor?» chiamò una voce, quella della mamma. «Sono le 7:15. Non volevi partire?» Oh, quella voce soave. Sentendola proprio in risposta, Gregor fu preso dal terrore. Era senza dubbio la sua voce di sempre, ma vi si mescolava un incontenibile e penoso pigolio che pareva salire dal basso e che lasciava uscir chiare le parole solo al primo momento, ma poi, nella risonanza, le distorceva talmente da lasciare l'impressione di non aver udito bene in chi le ascoltava. Avrebbe voluto rispondere esaurientemente e spiegare ogni cosa, ma in quelle condizioni si limitò a dire «Sì, sì, grazie mamma, mi alzo subito». Per via della porta in legno non fu possibile accorgersi di là che la voce di Gregor era mutata. Difatti la mamma si rassicurò udendo quella risposta e se ne andò ciabattando. Ma quel breve dialogo aveva fatto notare agli altri familiari il fatto che Gregor, contro ogni aspettativa, fosse ancora in casa E già a una delle porte laterali ecco bussare suo padre, debolmente, ma con il pugno. «Gregor! Gregor!» gridò. «Ma che succede?»
2: Un libro totale, una visione di un mondo che mi cadde addosso, è il caso di dire, all'età di 16 anni, quando, ancora una volta, nel palazzo di famiglia a Caggiano, in provincia di Salerno, io venivo trasportato con i miei fratelli in una obbligata e lunga vacanza quasi al confino, che durava due mesi e mezzo, costretto quindi a divorare libri ogni giorno, nel silenzio, se si può dire così, gelato del palazzo Avito. E mi fu prestato un giorno dal medico condotto, Luigi Coronato, la prima volta questo racconto di Kafka, un racconto dove non c'è mediazione, dove dal clima diurno si ci sveglia in un clima notturno che ne è appena la conferma. Gregorio Samsa diventa scarafaggio sotto gli occhi inorriditi della sorella amata Rita e dei suoi genitori. Il suo sforzo è quello di mettersi in piedi, è quello di circolare nella stanza, è quello di essere accettato. Riesce solo a rispondere alle prime domande, quasi con una vocina, appunto una voce flebile, alle prime domande oltre la porta dei suoi genitori, e poi, come un buon scarafaggio, non riesce più a parlare, solo a guardare e a muoversi lentamente. Ad un'altezza raso terra, con una visione del mondo cambiata, con un giro di bisogni elementari: mangiare, muoversi, arrampicarsi sulle pareti, strisciare sul pavimento. Questa trasformazione avviene, diciamo, per merito di uno scrittore quale Franz Kafka, il quale ha un profondo senso dell'umorismo. È uno scrittore comico che, senza mediazione, come nella grande comicità, ci impone la metamorfosi senza mediare, con una descrizione quasi da nouveau roman, anticipa di molti decenni la scuola dello sguardo, una descrizione cinematografica, tutta visiva, dove non c'è pietà, c'è semplicemente la possibilità di sorvegliare una vita che si allontana da lui. C'è l'orrore dei genitori che si sentono degradati e direi anche umiliati dalla diversità, da questa trasformazione, da questo incubo che si è fisicizzato di notte, una disubbidienza infantile, una fantasia che si è tramutata in realtà. E anche la sorella amata, Rita, all'inizio cerca di mantenere un contatto con l'uomo divenuto insetto e man mano se ne allontana. E Gregorio Samsa, sempre più, circola in questa stanza divenuto un ripostiglio sporco, intravede il cielo, un cielo sempre piovigginoso, immagino praghese, visto che Kafka è uno scrittore che ambienta spesso i suoi racconti e è vissuto a Praga, plumbeo, piovigginoso, senza speranza. E c'è la descrizione anche di uno squallore familiare, dove un piccolo sistema d'ordine, un decor piccolo borghese, il caso di dire, fa da corazza stilistica a una vita senza futuro, senza speranza, inchiodata in un piccolo appartamento nel quale la famiglia Samsa deve anche subaffittare una camera, visto che non c'è più lo stipendio del commesso viaggiatore di Gregorio tramutato in insetto. Questa lettura, ricordo ancora, mi piompò appunto in maniera netta, radicale, visiva, spietata, senza mediazione. Nel suo stile oggettivo descriveva una condizione in cui la vita è come una sentenza che viene eseguita al di fuori di noi, una vita in cui l'uomo è gettato in una condizione isolata, dove non c'è erotismo, non c'è calore, non c'è affetto, c'è isolamento, e c'è un'autorità esterna o un principio d'ordine formale che controlla e guida il tutto. In qualche modo questo faceva anche un po' da pendant, è il caso di dire, con questo soggiorno obbligato, come vorrei chiamare queste mie vacanze, da adolescente, deportato per autorità paterna e materna, dunque i genitori, che hanno sempre un ruolo anche nella letteratura di Kafka. Il ruolo di una autorità che in qualche modo giudica e che non ritiene mai l'obbedienza filiale all'altezza della situazione. Un'autorità anche affettuosamente impenetrabile. E con questa autorità si incontra e si scontra anche Gregorio Samsa, prima ancora assistito un po' dall'affetto sororale di Rita, sua sorella, che ama suonare il violino e che Gregorio voleva mandare a Natale al conservatorio a studiare, che introduce, come dire, un tocco di sensibilità in questa famiglia che vive quasi di stenti, con la madre che ricama cifre per biancheria di buona borghesia, il padre dopo un fallimento economico è come un usciere che porta sempre la stessa giacca con i bottoni dorati ed è costretto a andare in giro all'ora di pranzo a comprare le colazioni per i suoi colleghi di grado superiore. Dunque una famiglia che si riunisce intorno al disco la sera quando il padre legge ad alta voce gli articoli del giornale. Diventa come una sorta di radio familiare che anche Gregorio Samsa apprezzava. Poi questa porta si è chiusa, tramutata in insetto, può solo ogni tanto intravedere, per la pietà della sorella che tiene socchiusa la porta, i suoi genitori, la sua famiglia riunita intorno al tavolo da pranzo, che muta, mangia, ma non legge più il padre il giornale, né la madre ricama, trafitti, stravolti, immobilizzati, bloccati, nemmeno terrorizzati, come dire marmorizzati in una sorpresa per la trasformazione che Gregorio ha subito e che comporta la colpa della diversità, isolata, ghettizzata e tenuta in questa stanza che diventa la stanza del rifiuto, dei mobili spostati, la stanza dell'abbandono e della rimozione.
3: Una volta, era già trascorso un mese dalla metamorfosi di Gregor e ormai non c'era più motivo particolare per la sorella di stupirsi dell'aspetto di lui, ella entrò un po' prima del solito e trovò Gregor, che immobile e ritto in un modo tale da incutere terrore, guardava dalla finestra. Gregor non sarebbe stato sorpreso se ella avesse rinunciato a entrare, dato che con quella sua posizione egli le impediva di aprir subito la finestra. Lei però non solo non entrò, ma indietreggiò persino e richiuse la porta. Un qualunque estraneo avrebbe addirittura potuto pensare che Gregor si fosse appostato lì per darle un morso. Gregor naturalmente si rifugiò subito sotto il divano, ma dovette aspettare fino a mezzogiorno prima che la sorella, che gli parve assai più sconvolta del consueto, si rifacesse viva. Ne dedusse che ella continuava a non sopportare la sua vista, che così sarebbe stato anche in futuro e che ella doveva fare grandi sforzi per non fuggire alla sola vista di quella piccola parte del suo corpo che sporgeva da sotto il divano. Per risparmiarle anche quello spettacolo, un giorno trasportò sulla schiena il lenzuolo e se lo portò fin sopra al divano. Per riuscirvi gli occorsero ben 4 ore e lo accomodò in modo da restarne avvolto completamente, così che la sorella, anche chinandosi, non potesse vederlo. Se poi il lenzuolo le fosse apparso come un'esagerazione, ella avrebbe potuto benissimo toglierlo, poiché era abbastanza evidente che a Gregor non poteva far piacere imprigionarsi a quel modo. Invece, lei lasciò il lenzuolo così com'era. E Gregor credette persino di cogliere un suo sguardo di gratitudine, allorché con la testa alzò un pochino il lembo del panno per vedere come la sorella avesse accolto quella novità.
2: Ecco che Gregorio ormai non parla più, guarda la vita che si svolge altrove, ne sente i rumori, ne percepisce le dinamiche. La sua dinamica sempre più si paralizza, si immobilizza in pochi movimenti, sempre rasoterra. In un clima uggioso, piovoso, sembra quasi che non esistano le 4 stagioni in questo palazzo, in questa casa, in questa città. È un clima bloccato, come io sentivo anche bloccato quest'estate infinita. In questo paese che ha già 875 metri d'altezza nel Vallo di Diano, vicino a quella certosa di Padula, in questa campagna pietrosa. In questa campagna si sono consumati questi miei atti di disobbedienza attraverso la lettura. Ho divorato tutto Kafka in un'estate. Dopo le Metamorfosi ho letto Il processo, Descrizione di una battaglia, America, tutti gli altri racconti. Era come una febbre sistematica che mi teneva in uno stato di tensione molto alta, in uno stato di isolamento, quasi, direi, motivato da questo ghetto, da questo palazzo antico, da queste antiche stanze che riecheggiavano di scricchiolii, mobili antichi, quadri di antenati alle pareti, e fuori questo palazzo sulle rocce, esposto a settentrione con un vento sottile e letterario, che raffreddava ancora di più la mia lettura. Una lettura che poi, a distanza di anni, come critico d'arte, ho rifatto e ho trovato di aver incontrato uno scrittore visivo, dove le parole sono un fotogramma montato in un sistema di immagini che conferma sempre la stessa condanna. Una vita che Gregorio Samsa, tramutato in scarafaggio, prosegue, minacciato poi anche da un padre, da una madre, da una sorella che si allontanano, dalle mele che il padre gli lancia contro, una si conficca sulla sua schiena, diventa come un peso, come Sisifo che deve sulla montagna portare un grande masso e che ancora più lo appiattisce, crea un peso gravitazionale verso il suolo sempre più forte, che lo allontana dalla verticalità, dall'altezza fisica dei genitori, di cui può percepire ormai solo le scarpe. E Gregorio nota anche come è grande la suola delle scarpe del padre.
3: Gregor si stupì dell'enorme grandezza delle suole delle scarpe del padre, ma non indugiò su tali considerazioni. Sapeva già sin dal primo giorno della sua nuova vita che il padre riteneva opportuno sfoderare nei suoi riguardi soltanto la massima severità. Per questo cominciò a scappare dinanzi al padre, fermandosi quando questi si fermava e riaffrettandosi quando si muoveva. Fecero diverse volte il giro della stanza, senza che si verificasse nulla di decisivo, anzi, senza che tutto quel girare, data la lentezza dei movimenti, avesse l'apparenza di un inseguimento. Quindi Gregor, per il momento, rimase per terra, temendo soprattutto che il padre giudicasse che una fuga su per i muri o sul soffitto costituisse una particolare perfidia. Comunque Gregor dovette confessare a se stesso che non avrebbe

0: Di radunare tutte le proprie forze per la corsa, stentava a tenere gli occhi aperti. Nel suo intontimento non sapeva immaginare altra salvezza che il correre, e aveva già quasi dimenticato che poteva disporre anche delle pareti, anche se qui erano sbarrate da mobili accuratamente scolpiti, pieni di punte e spigoli. In quell'istante qualcosa lo rasentò a volo. Gettato senza violenza, cadde e rotolò. Era una mela, immediatamente seguita da una seconda. Gregor si fermò atterrito. Era inutile proseguire la corsa, poiché il padre aveva deciso di bombardarlo. Si era riempito le tasche alla fruttiera sopra la credenza e adesso, senza mirare con precisione, gettava una mela dopo l'altra. Quelle piccole mele rosse rotolavano come elettrizzate sul pavimento, urtandosi fra loro. Una di esse, lanciata con poca energia, sfiorò la schiena di Gregor, ma scivolò via senza fargli male. Un'altra, gettata subito dopo, gli penetrò letteralmente nella schiena. Gregor tentò di trascinarsi ancora un po', come se l'improvviso e incredibile dolore potesse svanire mutando luogo. Si sentiva però come inchiodato al suolo e nel totale sconvolgimento dei suoi sensi si tese inarcandosi. Solo con l'ultimo sguardo vide ancora la porta della sua stanza spalancarsi e precipitarsi fuori la madre tutta discinta, seguita dalla sorella urlante, poiché quest'ultima l'aveva spogliata durante lo svenimento, affinché potesse respirare più agevolmente. Poi la madre si precipitò dal padre. Nell'attraversare la stanza, le gonne slacciate scivolarono in terra, una dopo l'altra, e incespicando nelle vesti, ella si precipitò sul padre e lo abbracciò, si strinse a lui, mentre la vista di Gregor si offuscava e con le mani intorno alla sua nuca lo implorò di risparmiare la vita di Gregor.
1: Cerca di uscire, di affacciarsi, di poter di nuovo contattare la sorella che suona il violino sotto l'occhio indifferente di tre subinquilini che vivono ormai nella casa, e lui protettivo va verso la sorella e andando si sposta, esce dall'ombra, dal cono d'ombra, da questa stanza isolata, entra nell'altra stanza illuminata e viene segnalato come un obbrobrio da questi tre subinquilini. E lì subentra un gesto curioso della sorella Rita, a cui cade il violino da mano, la madre che si accascia sulla poltrona e il padre che per una volta è come se lo difendesse sotto lo sguardo severo, incuriosito, sadico dei tre subinquilini, che vengono spinti come fece la prima volta col figlio tramutato in scarafaggio, lo stesso signor Samsa. Dicevo che naturalmente queste vacanze d'alta collina erano adatte alle febbri di fantasia da cui venivo toccato, quasi come contraccolpo per un isolamento che subivano anche i miei fratelli. Io sono il primo di 9 figli, dico sempre che ho avuto successo fin da piccolo, sono nato primo, ma anche gli altri che erano secondo, terzo, quarto, quinto fino al nono vivevano questa condizione che i miei genitori accettavano con naturalezza: sottrarci al flusso della città, alle nostre amicizie, per un'estate infinita in una campagna, malgrado tutte le nostre brillanti promozioni a giugno, senza nessun rimando a ottobre. Quindi questa lettura Kafka, La Metamorfosi, era come ogni volta il passaggio dalla città di mare, Napoli, mediterranea, assolata, piena di voci, nell'isolamento di una borghesia agraria, pietrosa, silenziosa, dignitosa, isolata e isolante, così come Gregorio Samsa è isolata dagli affetti familiari fino alla fine, man mano, quando la sorella si allontana da lui, convince i genitori, lui si spegne per inedia, non mangia più, muore di notte, il giorno dopo la domestica lo tocca con la scopa, lui non si... niente, ormai è morto, e dà la notizia ai genitori che si sentono finalmente liberati e scoprono che la figlia sta crescendo e riscoprono la vita che Kafka ha sempre descritto come appartenente agli altri.
0: Non si erano concesse molto riposo e rientrarono subito. Grete aveva messo un braccio intorno alla vita della madre e la reggeva quasi. «Allora, cosa portiamo via adesso?» fece Grete guardandosi attorno. In quell'istante il suo sguardo incrociò quello di Gregor sulla parete. Probabilmente soltanto la presenza della madre la fece rimanere calma. Chinò il viso verso di lei per impedirle di guardare intorno e disse senza riflettere e tremando un pochino: «Vieni, perché non torniamo ancora un momento nel tinello?» L'intenzione di Grete fu subito chiara a Gregor. Ella voleva mettere al sicuro la madre e poi cacciare giù lui dalla parete. Ebbene, che provasse pure. Lui se ne stava sul suo quadro e non mollava la presa. Piuttosto, sarebbe saltato in faccia alla sorella.

0: Ma le parole di Grete avevano allarmato veramente la madre. Ella si fece da parte, vide l'enorme macchia bruna sulla tappezzeria a fiori. Prima di essersi realmente resa conto che ciò che vedeva era Gregor, gridò con voce stridula e roca:
1: «Mio Dio! Mio Dio!»
0: E cadde sul divano con le braccia aperte, come rinunciando a ogni cosa. E non si mosse più. «Ah, Gregor!» gridò la sorella levando il pugno e folgorandolo con lo sguardo. Erano le prime parole che gli rivolgeva direttamente, dopo la metamorfosi.
2: «Quando sono stato a Praga, ho visitato non la casa di Praga, perché io non vado in pellegrinaggio, ma ho girato per la città, ho sentito questa estetica kafkiana di una nostalgia di un presente che non gli poteva appartenere, ma che lui come un voyeur poteva ammirare attraverso il cannocchiale della scrittura, mettere a distanza le persone, anche gli affetti, e capire che l'isolamento è il massimo di vicinanza che la vita può darci».
0: Lasciarono poi tutti e tre insieme la casa, come non avevano più fatto da mesi, e presero un tramvai che li portò in campagna, fuori città. La vettura, di cui erano gli unici passeggeri, era inondata dalla calda luce del sole. Comodamente appoggiati agli schienali, discutevano delle prospettive per l'avvenire e, tutto sommato, trovarono che non erano poi così cattive. I loro tre impieghi, anche se non se lo erano mai detti, erano ottimi e soprattutto promettevano ottimamente per il futuro. Naturalmente il massimo miglioramento immediato delle loro condizioni doveva venire dal trasloco. Adesso volevano prendere un appartamento più piccolo e più economico, ma situato in una posizione migliore e soprattutto più comodo del presente, che era stato scelto ancora da Gregor. Mentre si intrattenevano in questi discorsi, il signore e la signora Samsa, osservando la figlia che si faceva sempre più animata, si resero conto, quasi nello stesso istante, che essa negli ultimi tempi, nonostante le sofferenze che le avevano sbiancato le guance, era sbocciata in una bella e florida giovinetta. Facendosi più silenziosi e intendendosi quasi inconsciamente con lo sguardo, pensarono che ormai era giunta l'ora di cercarle un buon marito. E fu per loro quasi una conferma dei nuovi sogni e dei buoni propositi vedere come, al termine del tragitto, la figlia si alzasse per prima, stirando le sue giovani membra.

0: E questa è la chiusura per avervi presentato le Metamorfosi di Kafka, ripeto, un racconto scritto nel 1912, una data che ricordo molto bene perché è l'anno in cui è nato anche mio padre. E domani vi parlerò di Mario il Mago di Thomas Mann e in fondo continuerò a parlarvi ancora di me. A risentirci a domani.
1: Il terzo anello, Damasco, con Achille Bonito Oliva.
0: Buongiorno, sono quello di ieri, Achille Bonito Oliva, per l'ultimo appuntamento, per l'ultima lettura, per l'ultima rilettura. Oggi Mario il Mago di Thomas Mann. Mario il Mago, 1930, il grande scrittore nato a Lubecca, che veniva in vacanza anche in Italia, scrive questo racconto in cui configura quello che è il clima demagogico determinato dal fascismo in Italia. La figura del duce, del capo, il carisma, la folla, la manipolazione, l'illusione, il prestigiatore, il cavalier Cipolla.
2: Il ricordo di Torre di Venere è atmosfericamente sgradevole. Stizza, irritabilità, sovreccitazione erano nell'aria fin dall'inizio. E alla fine sopravvenne lo shock con l'orrendo Cipolla, nella cui persona parve incorporarsi quanto di malvagio era nel posto, concentrandosi minaccioso in modo fatale e umanamente molto impressionante. Torre di Venere, come località di villeggiatura, è una propaggine della grande vicina stazione balneare. Così Torre, anche se ancora più tranquilla e modesta di Porto Clemente, è diventata molto di moda presso italiani e stranieri. Non si va più alla spiaggia mondana, anche se non in misura tale che questa, nonostante tutto, rimane un chiassoso centro balneare, sempre gremito. Si va lì nei pressi. A Torre fa anche più fino, è persino meno caro e la forza d'attrazione mondana di tali vantaggi continua a mantenersi anche quando i vantaggi non ci sono più. In luglio, in agosto, il quadro non si presenta là per nulla dissimile da quello di Porto Clemente. Un brulichio di bagnanti che strillano, si leticano, esultano, cui un sole ardente da impazzire stacca la pelle dal dorso. Barche dal fondo piatto, dai colori stridenti, con a bordo ragazzi coi nomi sonori, gridati da madri in vedetta, riempiono l'atmosfera di rauca apprensione, oscillano sull'azzurro smagliante. I venditori di ostriche, bibite, fiori, coralli e cornetti al burro, camminando sulle membra di chi è sdraiato, offrono la loro merce, anch'essi con la voce aperta e velata del meridionale.
0: Parla Thomas Mann in questo racconto di un viaggio estivo a Porto di Venere, costiera tirrenica, vicino Porte Clemente. Nomi inventati che però sembra prefigurare già la vacanza all'Argentario. Borghesia vociante sulla spiaggia, cosmopolita verso la fine della stagione, più stranieri, grande albergo, qualche principessa romana, qualche sopruso sociale. Ecco che una sera, appuntamento in una specie di arena di spazio con il cavalier Cipolla, definito in italiano nel testo forzatore, illusionista, prestidigiatore. Forzatore, chi forza le situazioni, e il cavalier Cipolla è uno che ce la mette tutta. I figli dello scrittore chiedono di essere portati a questo spettacolo, tutto il paese di Porto Venere è presente. Ecco che comincia la recita del cavalier Cipolla. Sale sul palcoscenico, è una persona un po' sciancata con una gobba, mani affusolate, fuma molto e beve cognac.
2: Seduto con atteggiamento indolente su una sedia di paglia nella parte sinistra del palco, Cipolla aspirava il fumo di una sigaretta per farlo poi scaturire con arroganza fuori dei suoi brutti denti. Gli occhi rivolti sull'agitazione della sala, picchiettava a terra con un piede, le spalle scosse talvolta da un muto riso. Mentre di tanto in tanto, voltato appena all'indietro, faceva sibilare lo scudiscio verso uno degli esagitati che accennava a rallentare la foga del divertimento.
0: E comincia lo spettacolo della manipolazione, diciamo così, delle masse. Comincia lo spettacolo del sopruso psicologico, comincia l'aggiramento, la violenza psicologica, la persuasione occulta. E il cavalier Cipolla, che ovviamente adombra il cavalier Benito, manipola figure del paese ingenue, riottose, qualcuna ubbidiente, altre disubbidienti, li manipola e riesce a far far loro quello che vuole. Primo esempio è un ragazzo descritto, diciamo, anche da questa sensibilità proto-omosessuale, se possiamo dire così, di Thomas Mann, che poi, come sappiamo, scriverà, ha già scritto anzi, Morte a Venezia, il professor Aschenbach che si innamora di Tazio, un giovanetto, lì sulla spiaggia di Venete. In questo caso la descrizione di questi giovani del sud, capelluti, bruni, robusti, plastici nel fisico, da uno sguardo nordico, la descrizione tocca il vociare mediterraneo, la parlata italica, il sud, il cavaliere Cipolla, che manipola le giovani masse estive di Porto Venere. Ricordo che quando lessi questo racconto fui molto colpito, avevo letto altri romanzi, altri scritti di Thomas Mann, ma mi colpì perché veramente rimasi ammirato dalla capacità di circoscrivere l'argomento, di trattarlo con uno stile sicuro, una letteratura che arrivava al cuore, una conoscenza profonda dell'antropologia, del genus loci italico, di questo popolo vociante, di un paese che non era uno stato ma uno stato d'animo, se si può dire così. E visto che qualche altro cavaliere è riapparso sulla scena politica negli ultimi decenni a governarci, i tempi sono cambiati, ma resta questa limpida testimonianza letteraria, che non è documentale ma è letteratura, di Thomas Mann, di questo figuro cavalier Cipolla, che persuade anche i riottosi e li costringe, diciamo, a gesti anche fisicamente umilianti, come quello di costringere un giovane riottoso ad avere dei mal di pancia, a contorcersi per terra, a ripiegarsi su di sé. Un'umiliazione che nasce da una forte volontà di chi impone, una sorta di fluido magnetico, volontà di potenza. Si chiamava in quegli anni, in quei decenni, sul piano filosofico.
2: Il Cipolla fece cenno a Mario di avvicinarsi. Mario obbedì. Ancora lo vedo salire i gradini verso il cavaliere, che continuava a muovere l'indice in quel modo grottescamente esemplare. A un certo punto il giovane esitò. Anche di questo mi rammento con precisione. Egli aveva seguito lo spettacolo per tutta la serata, con le braccia conserte o le mani nelle tasche della giacca, appoggiato a una colonna di legno, nel corridoio alla nostra sinistra. Ad ogni buon conto, l'invito a collaborare non doveva riuscirgli gradito. Che avesse obbedito al cenno era più che comprensibile. Ciò rientrava nella sua professione, mentre era inoltre impossibile, dal lato psicologico, che un ragazzo semplice come lui potesse rifiutare obbedienza a un uomo nel pieno del successo, come era Cipolla in quel momento. Lo pensino come un giovane tozzo, di 20 anni, capelli tagliati a spazzola, fronte bassa e palpebre troppo pesanti sopra occhi di un grigio indefinito, dai bagliori giallo-verdi. So questo di preciso, perché avevamo parlato spesso con lui. La parte superiore del viso, con un naso schiacciato o cosparso di lentiggini, si ritirava dinanzi a quella inferiore, dominata dalle spesse labbra che lasciavano scorgere, mentre parlava, i denti umidi. E la ragione per cui noi, fin da principio, abbiamo detto qualche cosa in favore di Mario è che quelle labbra tumide, insieme con gli occhi ricoperti, conferivano alla sua fisionomia una sorta di malinconia primitiva, senza che l'espressione avesse nulla di brutale. A ciò, del resto, avrebbe contrastato la non comune finezza ed eleganza delle mani, che colpivano, pure tra tanti meridionali, per la loro nobiltà e dalle quali ci si faceva servire volentieri.
0: E questo racconto lo lessi in questa eterna adolescenza vissuta tra gli anni napoletani invernali di scuola e le vacanze estive dopo un po' di mare nelle, come si suol dire, si diceva allora, le proprietà di campagna. Insomma, è chiaro che su questi libri io fantasticavo, e però allo stesso tempo cominciavo, sempre più passando dall'adolescenza verso un'età, se si può dire così, anche di impegno civile e politico, una letteratura che mi piaceva e mi convinceva molto di più di quando non facessero i cosiddetti testi del neorealismo italiano, un neorealismo letterario che aveva scarsa qualità narrativa al limite della documentazione giornalistica. Ben altra forza il neorealismo al cinema. Ricordo quando scoprii, avevo 11 anni, andai a vedere Sciuscià di Rossellini al cinema a Napoli, Cinema Torretta, dietro via Caracciolo dove allora abitavo, ricordo che mi colpì proprio la capacità del cinema di Rossellini di essere documento di realtà ed estraneata narrazione cinematografica, possesso di un linguaggio cinematografico innovativo, forza visiva, senza mai cadere in una cosiddetta propaganda, quello che invece la letteratura neorealista fece ad oltranza, inondando negli anni 50 fino ad arrivare agli anni 60 non solo le coscienze ma anche il buon gusto di giovani che si formavano per diventare i futuri letterati o, come nel caso mio, critici d'arte d'avanguardia. E quindi Mario il Mago mi diede la prova di come si poteva trattare la metafora del fascismo con un apologo sulla magia, la persuasione, la manipolazione. Il racconto continua con altre prove del Cavalier Cipolla, altre prove che costringono gli avventori dello spettacolo a salire sul palcoscenico a dichiarare il proprio analfabetismo, altri a ballare all'improvviso, a muovere passi di danza ridicoli sotto gli applausi di un pubblico sghignazzante che dava già l'idea di un'adesione di massa al regime. E si arriva al dramma finale, al dramma di Mario, che era il cameriere estivo che serviva le bibite a tutti i villeggianti in un bar sulla spiaggia, che viene attratto e chiamato sul palcoscenico dal Cavalier Cipolla, e il Cavalier Cipolla comincia a interrogarlo fino a fargli confessare di avere un amore per una giovane che si chiama Silvestra, che però gli preferisce un altro. E Mario, nella sua timidezza, è sempre più paralizzato e nello stesso tempo attratto da questa sorta di svelamento pubblico. E si arriva all'oscenità finale del Cavalier Cipolla, che con fare femmineo si avvicina a Mario, invitando Mario a dargli un bacio sulle guance, ma vicino alla bocca, come se fosse lui diventato una lei, e cioè Silvestra. E Mario, nell'attrazione, nella persuasione, nella manipolazione subita, è come se vedesse in quel caso questa ragazza di cui è innamorato, gli dà il bacio sulla guancia.
2: E allora, ragazzo mio, disse, così tardi facciamo conoscenza? Tuttavia puoi credermi se ti dico che da un pezzo io ho fatto la tua. Ma certo, da un pezzo ti tengo d'occhio e mi sono accertato delle tue eccellenti qualità. Come me ne sono potuto dimenticare? Tanti affari, sai. Ma dimmi, come ti chiami? Soltanto il nome voglio sapere. Mario mi chiamo, rispose piano il giovane. Ah, Mario, molto bene. Dunque il nome l'abbiamo, un nome diffuso, un nome antico, uno di quelli che mantengono vive le eroiche tradizioni della patria. Bravo, salve. E con la sua spalla storta allungò obliquamente in avanti il braccio teso e la mano appiattita nel saluto romano. Di, hai fiducia in me? Un movimento indeciso. Una mezza risposta, constatò il cavaliere. Senza dubbio è difficile acquistare la tua fiducia. Neppure a me, lo vedo bene, riesce facile. Noto nel tuo viso riservatezza, mestizia, un tratto di malinconia. Ma dimmi, e con fare suasivo afferrò la mano di Mario, hai dispiaceri? No, signore, rispose quello rapido e deciso. Tu hai dei dispiaceri, insistette il ciarlatano, contrastando d'autorità quella replica decisa. Vuoi che non lo veda? Raccontala un po' a Cipolla. Va da sé che si tratta di ragazze, di una ragazza. Tu hai dispiaceri amorosi. Mario scosse vivamente il capo. Nello stesso tempo risuonò ancora vicino a noi la risata brutale del giovanotto. Il cavaliere volse l'orecchio da quella parte. I suoi occhi giravano vaghi, ma l'orecchio era teso verso quella risata. Quindi, come già una o due volte durante la sua conversazione con Mario, fece sibilare lo scudiscio all'indietro contro il gruppo di agitati perché a nessuno sbollisse l'ardore. Con tutto questo il suo partner gli sarebbe quasi scappato perché con un movimento improvviso si volse via da lui verso gli scalini. I suoi occhi erano tutti intorno rossi. Cipolla fece in tempo ad afferrarlo. Alto là, disse. Mancherebbe altro. Vuoi tagliare la corda, Ganimede, sul più bello proprio un istante prima? Se rimani qui, ti prometto cose stupende. Ti prometto di convincerti dell'infondatezza del tuo dispiacere. Quella ragazza che conosci, e che conoscono anche altri, quella... Ma come si chiama? Aspetta, leggo il nome nei tuoi occhi, l'ho proprio sulla punta della lingua. E anche tu, lo vedo, sei lì lì per pronunciarlo. Silvestra, gridò il giovanotto dal basso. Il cavaliere non batté ciglio.
0: Il racconto ha una fine tragica, ma è anche lo svelamento della manipolazione del regime raccontata da Thomas Mann. Voglio ricordarvi, come al solito, visto che sono obbligato, che sono Achille Bonitoliva, critico d'arte, critico d'avanguardia, che ha fatto queste letture dagli anni 60 in avanti, quindi in un clima già sottratto alla dittatura del cattivo gusto neorealista, già attratto giovanissimo da buone letture, per la fortuna di avere una biblioteca paterna in cui pescare, tra riviste come Il Dramma di Lucio Ardenzi, che mi portarono a conoscere queste riviste, il teatro più avanzato di Eugene O'Neill e altri grandi scrittori mitteleuropei, Somerset Maugham, altri scrittori pescati in questa libreria e poi allargata alle librerie, come si suol dire, il medico condotto del paese. Questo è un classico che mi portò a scoprire i grandi scrittori, da Musil a Kafka, Dostoevsky, Tolstoi, fino ad arrivare a letture più sofisticate degli ultimi decenni. E però queste letture smantellavano l'isolamento di Alta Collina, come io chiamo le mie vacanze estive di quegli anni, e mi aprivano a una letteratura che ha favorito poi il mio esodo verso le arti visive, verso un'apertura verso l'immagine, verso la secessione viennese, quei grandi pittori che si chiamano Kokoschka, Schiele, Klimt, e che dipingevano la dissociazione dell'io, la dissociazione di un mondo unitario, la finis Austria, negli anni in cui Kafka, Musil scrivevano, anni che hanno anticipato poi l'avvento del premio Nobel Thomas Mann, che scrive Bundebrook come primo libro, poi arriva alla Montagna Incantata, scrive i suoi grandi racconti, e con Mario il Mago però nel 30 realizza il suo viaggio in Italia, letterario il caso di dire, attraverso il vocio demagogico di un paese sottoposto al 22 a un regime che comincia a operare su una manipolazione che allora usava proprio il mezzo da cui vi parlo, la radio. La radio è stato il mezzo con cui il nazismo e fascismo, molto prima di altri cavalieri che hanno usato la televisione per oggettive e anche involontarie manipolazioni giocate sulla pubblicità magari, invece noi parliamo di regimi dove la pubblicità era ideologica e andava al cuore dell'ascolto. D'altra parte avveniva questo anche nei paesi comunisti, là dove c'era Stalin, nell'est europeo nel secondo dopoguerra, dove i media erano al servizio del potere politico. In questo caso il potere politico, il fascismo, viene configurato attraverso uno spettacolo, direi anche il lato, se si può dire così, cialtronesco, da Circo Equestre, dove il cavaliere Cipolla ha anche un frustino tra le mani, come dovesse far saltare le tigri nel cerchio di fuoco o i cavalli per un giro di pista. E il libro è costruito poi con uno stile letterario sistematico, continuo, capillare, dove l'attenzione è anche per la gestualità. Appunto, io dicevo, il genus loci è il nostro popolo, il popolo italico. E c'è anche una descrizione frutto di un gusto, io dico proto-omosessualità, perché non sappiamo fino a che punto non fosse sublimata nella scrittura quella di Thomas Mann, o sappiamo pure che ha avuto anche forse realmente delle relazioni, ma in questo caso è la descrizione di questa gioventù italiana, di questi adolescenti che vengono sottratti a un'immagine di paesaggio collettivo e di massa, individuati singolarmente, plasticamente, con un gusto nordico di chi arriva fino anche a cogliere la fonetica. Ecco la fonetica quanto è importante nell'ascolto e nella lettura anche di un testo. Nelle arti visive la fonetica è il colore. Proprio a Lubecca, quando sono stato a fare delle conferenze, a presentare una mostra di un artista alla transavanguardia, Paladino, lo ricordo ancora, mi colpì molto l'architettura, l'urbanistica di questo luogo in cui aveva vissuto la famiglia altoborghese di Thomas Mann, in cui viene anche inscenato e contestualizzata la storia di Bundebrook, questa famiglia di imprenditori. E Lubecca ha un percorso urbano che si capisce, che sfocia poi nella nostalgia del sole, della luce, il viaggio in Italia, il Mediterraneo. E tutto sommato il viaggio di Thomas Mann ha come spiagge di approdo Venezia, con Morte a Venezia, e il Tirreno, un mare questa volta di scoglio, non orizzontale e ripetitivo come l'Adriatico, cioè a sud di Roma, tra Roma e Napoli, è quello che prefigura anche l'argentario. Thomas Mann con Mario il Mago ha realizzato un racconto di alta letteratura e anche ha bucato l'immaginario collettivo stordito allora, diciamo, da una protomagia, dalla suggestione di un carisma quale veniva riconosciuto in quel momento con un consenso, si può dire, anche di massa. È chiaro che era un'adesione manipolata, un'adesione passivizzata da condizioni storiche di un paese che faceva fatica a trasformarsi nei suoi passaggi dalla civiltà contadina a quella industriale, e anche attraversato da un grandissimo movimento d'avanguardia quale il futurismo. E i futuristi, come Marinetti in testa, sono stati anche fiancheggiatori, purtroppo, del regime, ma innovatori, rivoluzionari sul piano del linguaggio nella storia delle avanguardie del XX secolo. Questa storia, che si protrae fino ad oggi, al XXI, fino a oggi pomeriggio, quando vi parlo ancora come Bonito Oliva, critico d'arte, e che riconosce al futurismo di essere stata una matrice straordinaria, fondante di quella che è la storia dell'arte contemporanea. In Mario il Mago c'è anche un elemento che vi vorrei segnalare, miei cari ascoltatori, ed è quello di come la propaganda fa pubblicità di se stessa attraverso la spettacolarità del discorso, con la fragranza d'ascolto di un pubblico che viene toccato psicologicamente, sfiorato e anche penetrato, il caso di dire, dalla persuasione occulta del forzatore, come lo definisce Thomas Mann, il Cavalier Cipolla. Quindi, diciamo, in quest'ultima giornata possiamo tirare le somme di questa settimana di letture anche coerenti, legate a un mondo culturale che ha molto aperto alla creazione di ciò che è stato fatto poi nella seconda metà del XX secolo. Un mondo messo in discussione innanzitutto dalla psicanalisi di Freud, poi dalla Finis Austria, poi dall'avvento delle scienze umane come la sociologia, il passaggio dalla storia alla post-storia, insomma l'ideologia, il fuoco del 68, la crisi degli anni 70, e vediamo ancora che tutti questi libri sono assolutamente fertili e presenti anche nella mia memoria. Io, Achille Bonito Oliva, ripeto, critico d'arte, che vi ha intrattenuto questa settimana, vi vuole dire, chiudendo, che la radio è uno strumento che esalta la voce, ma credo crei anche un contatto attraverso l'ascolto. Io, più che forzatore, mi sento un Don Giovanni della conoscenza. Arrivederci, vi saluto e vi consegno ad altre voci nelle prossime settimane.
3: E questa era la chiusura delle puntate di Damasco in compagnia del critico d'arte Achille Bonito Oliva, Don Giovanni della conoscenza, come le piace definirsi. Abbiamo ascoltato i suoi commenti su Casares, Schnitzler, Musil, Kafka e Thomas Mann. Prossime due puntate in compagnia dello scrittore e giornalista Alain Elkann. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto dei programmi di Rai Radio Tech e Te.

Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: a spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Prima di tutto grazie al dottor Giuliano Pignata dell'Osservatorio Astronomico di Padova a Asiago per delle bellissime immagini dell'asteroide 1998 WT24 che doveva passare molto vicino alla Terra, invece se n'è ben guardato, ha capito che non era il momento. Certo, se le oche avessero una televisione vi abbaglierebbero con effetti speciali. Forse qualche ascoltatore ricorderà che 2 mesi fa a Sarno Giancarlo Palumbo ci aveva parlato della ricostruzione della città resa possibile da modelli sull'andamento del fiume Sarno, modelli fatti dal Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica dell'Ambiente Montano, o CUDAM, un centro d'eccellenza dell'Università di Trento. Matteo, martedì scorso, non era qui, era andato a visitarlo.
2: Sì, a visitare questo centro che è all'interno della Facoltà di Ingegneria di Trento, che tra l'altro ha una vista stupenda sulle valli, e abbiamo chiacchierato di catastrofi idrogeologiche in compagnia del direttore del centro, che è il professor Aronne Armanini, di un esperto di telecomunicazioni, poi vedremo cosa c'entra, Lorenzo Bruzzone, e del geofisico Riccardo Rigon.
1: Prima di loro e prima della rassegna stampa, noi sentiamo Giuseppe Notarbartolo di Sciara. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
1: Grande esperto di cetacei, nome sicuramente noto agli ascoltatori, presidente dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, istituto detto ICRAM. Che cosa sta per succedere all'ICRAM?
3: Dunque, l'ICRAM purtroppo è indicato in un disegno di legge che andrà in discussione al Parlamento nei primi mesi dell'anno prossimo, come un ente che dovrà essere soppresso perché le sue funzioni vengano trasferite all'interno della futura Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e del Territorio.
1: Ma lei, scusi, non mi sembra un brutto posto per andare a finire, o come mai ha da ridire su questo?
3: Ma guardi, io devo dire che nel pieno rispetto di poi quelle che saranno le decisioni innanzitutto del governo e poi del Parlamento, però ritengo che questo possa essere comporti il rischio che la tensione sul mare, che con una certa fatica negli ultimi 5 anni di operato dell'ICRAM si era riusciti ad accendere con varie attività per la conservazione del mare, delle aree protette, delle specie protette, della pesca sostenibile, vada poi ad annegarsi all'interno di questa grandissima agenzia che si viene a creare, e soprattutto che si perda la funzione della ricerca che ha l'ICRAM, che conferisce un'importanza, un valore particolare poi al supporto che questo ente sta dando alla pubblica amministrazione.
1: E quindi in qualche modo lei teme, e lì credo che rischia di aver ragione, perché cose analoghe stanno succedendo un po' dappertutto, lei teme che nell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale, o quello che la sostituirà, siccome non è prevista un'attività ricca di ricerca, in qualche modo proprio questa vostra attività, che insomma il vostro merito venga non riconosciuto e la vostra attività venga soffocata.
3: Io temo questo. La futura APAT non ha la ricerca tra i suoi ruoli, quindi tutti gli ricercatori dell'ICRAM che andranno a confluire in questa nuova struttura non avranno più il ruolo della ricerca.
1: Faranno gli impiegati?
3: Non so bene che cosa faranno, perché sono due enti che hanno due funzioni completamente differenti.
1: Beh, speriamo che non facciano gli impiegati. Lei ci mancherebbe, lo dico a Giuseppe Notarbartolo di Sciara, perché abbiamo bisogno dei suoi occhi per vedere i cetacei.
3: Io la ringrazio.
1: Io le faccio molti auguri e spero che il peggio non si avveri.
3: Speriamo.
1: Grazie. Mille.

0: Sui giornali di oggi che sentite frusciare in sottofondo, pagina 27 Repubblica, Scienza, la top 10 delle scoperte 2001, è un articolo di Giovanni Maria Pace che riprende una classifica di Science e sempre sulla stessa pagina, da Nature questa volta, un bicchiere di rosso fa davvero buon sangue dopo i flavonoidi e dopo altri nemici dei radicali liberi che sono stati identificati nel sangue. Questa volta sono nel vino, questa volta si tratta dei polifenoli che spiegherebbero l'eccezione francese, o perché noi, cari miei, viviamo più a lungo degli altri pur essendo apparentemente degli ubriaconi. Matteo, hai qualcosa da segnalare?
1: Volevo segnalare tre belle pagine che appariranno domenica sul Sole 24 Ore, sull'inserto del domenicale di cultura del Sole. Uno è in realtà nelle pagine dell'economia, firmata da Armando Massarenti, ma ci sembra abbastanza interessante anche per i temi cari alle oche. Recensisce Massarenti un libro di Paolo Legrenzi, L'euro in tasca, la lira nella mente e altre storie, edito dal Mulino. Vi leggo l'attacco dell'articolo di Massarenti. Un personaggio del Cavaliere Inesistente di Italo Calvino, lo scudiero Gurdulù, ha la singolare proprietà di cambiare nome in relazione alla realtà che lo circonda. A seconda dei paesi che attraversa e degli eserciti cristiani o infedeli a cui si accorda, lo chiamano Gurdulù o Gudiussuf o Benvaussuf o Benstanbullo, Pestanzullo, Martimbonno, Mobonno, Mobestia, oppure anche il brutto Vallone o Gian Paciasso o Pier Paciugo. Si direbbe che i nomi gli scorrono addosso senza mai riuscire ad appiccicarglisi. Cosa c'entra questo, a parte il riferimento a una trasmissione di Radio 3 che condotta da Giulio Giorello? C'entra perché si direbbe che il cambio monetario dovrebbe non influenzare in alcun modo un nome come un altro, io ne scelgo uno o l'altro e non cambia niente, euro lira. E invece la tesi di Legrenzi, poi ripresa da Massarenti in questa recensione, è che in realtà da un punto di vista cognitivo non è così, e che i nomi della moneta che adottiamo ogni giorno, i prezzi si appiccicano ai beni. E ancora dal Sole 24 Ore una pagina di Gilberto Corbellini dedicata alla recensione dei molti libri di Edoardo Boncinelli usciti quest'anno, tre sono. Cellule e scienziati nell'età dello sviluppo, il titolo. I numerosi libri divulgativi di Edoardo Boncinelli hanno una finalità civile: far crescere una generazione di ricercatori meno assoggettata alle ideologie. Questo è il sottotitolo. Noi forse abbiamo qualche riserva, perché in realtà, come se non fosse un'ideologia anche quella che poi possiamo anche condividere, quella che vede una scienza sempre solo come una soluzione, mai come generatrice di problemi. Noi da tempo sosteniamo che si può amare la scienza anche e soprattutto riconoscendone i limiti e i peccati.
0: Invece dalla stampa estera, sull'Herald Tribune di oggi, la storia del chirurgo che si è appena impiantato un chip come quello che viene messo sotto la pelle di cani e gatti per recuperarli, ovviamente di nuovo la molecola del vino, i polifenoli che farebbero vivere i francesi più a lungo. Ma è venerdì e esce il numero doppio speciale Natale di The Economist, con una decina di articoli in cui si considera la scienza come cultura, come economia, come rapporti nord-sud, povertà e sapere, insomma una decina di articoli di scienza almeno, alcuni dedicati alle nanotecnologie, alcuni all'intelligenza artificiale che sarebbe un po' la delusione del 2001, e poi alcune straordinarie ricerche sulla storia del tango, sulla storia del vino e soprattutto sulla storia del caffè. Dopo un'indagine attraverso il mondo, il redattore, non firmato come sempre l'articolo, dell'Economist dice: dove andare per avere la perfezione garantita di un espresso? Dopo averle provate e espresse in tutta Europa, questo corrispondente ha trovato la perfezione laddove si poteva aspettare che risiedesse: nella casa italiana dell'espresso, nel cuore della vecchia Trieste, nel Caffè Illy, un caffè che è nato come laboratorio.
1: Beh, diciamo che non ci voleva l'Economist per fare questa scoperta.
0: Ah, c'era già nel libro di Perkovic sulla schiuma, ma insomma fa niente, bella conferma, dai, prima si parlava di vini francesi, adesso almeno supremazia italiana dell'espresso.
1: E fra poco ci recheremo a Trento, almeno ci siamo recati e vi riportiamo qui alle oche le registrazioni effettuate al centro CUDAM, in cui siamo andati a esplorare cosa fanno i modellisti che si occupano di catastrofi idrogeologiche. tecnologiche. Una sola notte abbiamo realizzato l'intervista circolando fra queste grandi vasche in cui fanno le simulazioni. Qualche difettuccio tecnico nella registrazione, sono certo che lo perdonerete. Tutto questo dopo uno stacco musicale.

0: catastrofi idrogeologiche praticamente ogni anno ne incontriamo una o più. Ogni volta si dice forse era prevedibile, forse non era prevedibile. Siamo qui a Trento al CUDAM, che adesso ci spiegherà il suo direttore, professor Armanini, esattamente che cosa significa e che cosa fa, per capire, dopo un disastro dopo l'altro, una catastrofe dopo l'altra, alla fine riusciamo a capire qualcosa di più e come?
1: Ma noi ci speriamo e ce la mettiamo tutta per cercare di capire qual è l'essenza e la meccanica e le dinamiche delle colate di detriti, delle colate di fango, che sono questi elementi catastrofici che interessano con una frequenza sempre crescente le valli, gli insediamenti a ridosso delle Alpi e delle montagne. Il CUDAM è un centro che è stato istituito al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per cercare di aiutare la ricerca in questa direzione. Il CUDAM nasce circa un anno fa, è un centro di eccellenza sulla difesa idrogeologica in ambiente montano, è localizzato a Trento e vede in questo momento una quindicina di ricercatori più 5 o 6 tecnici che si stanno occupando del problema.
0: Ci sembra una ricerca estremamente interessante anche perché unisce questo aspetto di ricerca di base a un aspetto poi di applicazione a eventi che è chiaro che interessano tutti, ma venendo qui una delle cose che ci ha sorpreso è che non è soltanto una questione di andare a prendere, a vedere dove ci sono state delle frane e capire cosa è successo, è coinvolta una tecnologia apparentemente abbastanza lontana dal fenomeno geologico come frane, smottamenti e questioni di questo tipo e sono i satelliti. Infatti al CUDAM lavora anche lavorano persone che si occupano di telecomunicazioni come l'ingegnere Lorenzo Bruzzoni. Anche la NASA, l'ESA, l'ASI, sono le agenzie spaziali, i satelliti, sono tutti coinvolti in questo tipo di ricerca di cui ha cominciato ad accennare il professor Armanini?
2: Ma sì, diciamo che tutti gli enti che si occupano di spazio sono interessati per il fatto che mettono in orbita dei satelliti che tipicamente montano a bordo sensoristica in grado di fornire informazioni utili per il monitoraggio di questo tipo di fenomeni. Tipicamente con questi sensori e con opportune tecniche di elaborazione automatiche dei dati si possono estrarre informazioni ad esempio sul tipo di copertura presente al suolo, sul grado di umidità della superficie terrestre, si possono estrarre tutta una serie di informazioni che aiutano sostanzialmente nel capire meglio questo tipo di eventi e che forniscono indicazioni sul potenziale rischio in un determinato istante legato a questo tipo di fenomeni.
0: Il problema del rilevamento via satellite è che ogni tanto si ha l'impressione che ci siano grandissime promesse, possiamo leggere la targa di un'automobile in movimento magari anche mentre passa in galleria e poi ci accorgiamo che non riusciamo a vedere le cose che ci servirebbe sapere, come ad esempio un fiume che sta per straripare e invadere un centro abitato. Ecco, è chiaro che sono stati fatti molti passi avanti, che cosa manca ancora nel monitoraggio da satellite di fenomeni di questo tipo?
2: Ma diciamo che allo stato attuale la cosa più critica è legata alla frequenza con cui questi satelliti ci forniscono i dati. Se parliamo di monitoraggio del rischio, è opportuno avere un'acquisizione dei dati piuttosto frequente in modo da evidenziare il pericolo nel momento in cui questo pericolo si manifesta. Quindi questo è uno dei principali. Un altro problema è legato al fatto che le tecniche di elaborazione dei dati allo stato attuale, quelle quantomeno applicate nella pratica, sono tecniche di elaborazione manuale, non completamente automatica.
0: Forse è difficile che questi miglioramenti tecnologici arrivino da persone che si occupano di geologia e poi vedremo fra poco addirittura di fare modelli di fango. È più probabile che arrivino dalle agenzie spaziali. Ne parlavamo prima, voi avete dei progetti che sono in collaborazione con tutte le grandi agenzie spaziali, in particolare uno delle persone che cura queste relazioni e queste collaborazioni è l'ingegnere Riccardo Rigon. Com'è l'interazione fra un geologo e un ingegnere aerospaziale?
3: Beh, è difficile. Io in realtà sono un fisico di formazione e un idrologo di scelta, quindi sono una cosa un po' ibrida e questo mi facilita in un certo senso. Il geologo è legato all'acquisizione

0: numerica, matematica e fisica anche dei processi, e solo attraverso l'integrazione di tutte queste cose si può giungere a dei risultati veramente innovativi.
1: Quindi abbiamo osservato sia da terra che dallo spazio che cosa succede a queste zone a rischio di catastrofe idrogeologica. Abbiamo visto, e al centro di Trento il CUDAM è pieno di calcolatori che eseguono calcoli numerici, ma è anche pieno di attrezzature che ci portano in un ambiente più simile forse a un cementificio che a un istituto universitario. Professor Armanini, voi fate anche modelli in scala di questi disastri, funzionano?
2: Più che dei disastri, diciamo, noi vorremmo fare i modelli in scala delle opere di difesa, perché questo è l'argomento di cui ci si occupa, della sicurezza. Abbiamo un laboratorio in cui noi riproduciamo in scala ridotta l'evento di per sé e riproduciamo l'opera di difesa in scala ridotta. I criteri con cui si va a riprodurre un elemento di questo genere sono estremamente complicati, cioè non ci si accontenta di ridurre geometricamente il manufatto, ma dobbiamo riprodurre gli effetti della velocità, per esempio, degli impatti dinamici, della densità e così via. È estremamente complicato fare questo tipo di simulazione, è un argomento molto recente, ha a che fare con l'interazione tra acqua, sedimenti, fango. E il miscuglio di queste grandezze, secondo me, oggi è alla frontiera della meccanica moderna, meccanica di miscugli granulari. Noi cerchiamo di riprodurre questi eventi, riducendoli in scala e misurando sul modello le conseguenze dell'evento catastrofico.
1: È proprio un aspetto di cui noi ci siamo occupati più volte, insomma sappiamo che i fisici non si occupano solo di particelle, gli ingegneri non si occupano solo di fare ponti, ad esempio voi vi occupate di capire come si comporta il fango, che non è affatto chiaro.
2: Sì, il fango è un elemento estremamente complicato, perché l'interazione di particelle molto sottili all'interno di una matrice liquida composta da acqua ha una meccanica che è tutt'altro che nota oggi. D'altra parte, lo sappiamo, questi eventi esistono, l'esempio di Sarno è eclatante, e quindi bisogna fare i conti con questo tipo di materiale e con la sua meccanica, e questo è quello che noi facciamo.
1: Una parola a me ignota prima di entrare in questo centro, ma che per voi sembra essere essenziale, è quella di conoide. Non è una forma geometrica, non è un solido platonico. Che cos'è una conoide per voi che vi occupate di questi temi?
2: La conoide è un'area che di solito si colloca all'uscita di un torrente, laddove il torrente si mette sul corso principale. Sono aree che fino a qualche decennio fa erano assai poco urbanizzate proprio per l'attitudine al rischio che presentavano. Negli ultimi decenni sono state pesantemente urbanizzate, sia da insediamenti di tipo industriale sia da insediamenti di tipo turistico. E queste aree sono assai frequenti in Italia. Noi possiamo immaginare l'Italia, nonostante tutto, come un paese con una forte prevalenza montana. Ora, le conoidi riguardano tutta la fascia pedemontana. Quindi i comuni potenzialmente a rischio di evento meteorologico catastrofico, evento idrogeologico, sono veramente tanti.
1: E quindi stiamo forse arrivando all'ultimo tassello di questo processo, che dall'osservazione sia da satellite che da terra, ai modelli, alla modellistica nei vostri laboratori cementifici che non riproducono i disastri ma la loro possibile soluzione, al fatto poi di dare delle indicazioni su come, dove, cosa costruire.
2: E l'esempio a cui lei allude sono alcuni modelli che abbiamo fatto per la protezione dell'area di Sarno. Sono per esempio delle vasche di raccolta dei fanghi che dovrebbero integrare la vecchia rete esistente dei reggi lagni. Queste vasche sono state disegnate per raccogliere grandi quantitativi di acqua e fango, sono state progettate dai progettisti, noi le abbiamo riverificate sul modello fisico e per esempio abbiamo cercato sul modello fisico di ridurre al minimo gli interventi di tipo ingegneristico, cioè di fare in modo che gran parte di queste strutture possano essere lasciate al naturale e quindi cercare di concentrare la parte dedicata alla difesa, allo smorzamento per esempio degli effetti dinamici delle colate di detriti, di ridurle al minimo in modo da ottenere delle opere che diano sicurezza, che però abbiano anche un impatto ambientale relativamente basso.
1: Io ho un'ultima domanda, non so.

0: So chi vuole rispondere e riguarda il sogno di poter prevedere quello che accadrà domani di fronte a qualunque tipo di disastro o di minaccia, che sia un terremoto, che sia un'alluvione, che sia una colata di detriti o di fango, quello che vorremmo poter fare, o un'eruzione vulcanica, non so, quello che vorremmo poter fare, sapere se lì domani avverrà un evento di una certa entità. Rispetto alle catastrofi idrogeologiche, a che punto siamo? Abbiamo più problemi sul quando, sul dove, sul come, sul che cosa?
1: Certamente abbiamo più problemi sul quando. Sul dove e sul quanto si possono raggiungere delle conoscenze su tutto il territorio nazionale e in un futuro abbastanza vicino, impegnando le risorse adeguate, sia in termini di persone che di impegno di ricerca. La domanda quando ha come corollario anche la richiesta di sapere su quale scala si vuole prevedere il fenomeno idrogeologico. Difatti, una cosa è prevedere il disastro su un piccolo bacino di pochi chilometri quadrati e questo può essere abbastanza difficile. Su bacini più grandi può essere relativamente più facile e sui bacini più grandi ancora, come quello del Po, per esempio, è sicuramente più vicino alla nostra portata, almeno dal punto di vista tecnico.
2: E io direi che più che quando, quanto spesso, cioè secondo me bisogna convivere col concetto di rischio. Il concetto di rischio significa sapere un evento catastrofico quante volte, ogni quanti anni si può verificare. Allora noi commisureremo la nostra attività, l'attività umana che si vuol fare a questo tipo di evento, alla frequenza con cui l'evento si può verificare.
0: Tutto questo diventa estremamente rilevante e il vostro lavoro credo che non possa che fare piacere alle persone che non addette a questo tipo di cose quando effettivamente si realizza delle indicazioni poi a livello di pianificazione del territorio, cioè quando riusciremo a non costruire una casa dove non ci deve stare. In qualche modo un centro come il CUDAM, il Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica dell'Ambiente Montana, avete l'impressione che sia ascoltato, ad esempio dagli enti locali o da chi nelle varie situazioni è preposto ai piani regolatori nel dire qui sì, qui no?
2: Ma sì, questo lo posso dire con certa sicurezza, cioè gli enti pubblici, che sono le autorità di bacino nazionale, le regioni, le province, ci ascoltano e ci interpellano. Il problema è che le case già ci sono e allora il problema è che bisogna dire se le case vanno tolte, quindi se va rinaturalizzata una certa area oppure se dobbiamo costruire delle opere e poterle difendere. Però io posso dire che la gente comincia ad ascoltarci con maggior frequenza.
0: Minuti e 42 secondi, 4:25 minuti e 42 secondi, scusate.
3: Scusate, grazie a Mina De Toffolo alla console, Alberto Fognini alla regia, Piero Pugliesi per i ricami natalizi sulla sigla delle Oche. Ripassiamo la linea a Roma.
0: Ci sentiamo lunedì.

fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque saprà di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

d'amore, se non si altro da dire, se non si altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Si fa presto a sfoderare una rima, se non si ha un romanzo nel cuore, nella carcassa della sera prima o nella vita di un ascensore. Si fa presto a infiorettare parole, se non si ha un groviglio nel petto. Si balocca e ci gioca il buon gatto, si sveglia, si stira e poi torna a letto.

0: Ne restava solo uno, ed era proprio lui. Un porto affascinante, specie se tu non ci sei, però tu vorresti esserci. Ma non sai bene se farti il poeta o farti la puttana.
1: Di Rotterdam non ci son che puttane, marinai nerboruti.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale dedicato al fotografo brasiliano Sebastião Salgado, fotografo che non ha bisogno di presentazioni, tanto è noto e famoso ormai in tutto il mondo. Attualmente sta viaggiando una sua mostra, diciamo, ecologica, itinerante, la mostra Genesi, che si trova adesso al PAN di Napoli e vi rimarrà fino alla fine di gennaio. La mostra toccherà tutte le principali città europee del mondo e a Roma è già stata, è già arrivata ed è stata, mi sembra, la prima tappa. In questa seconda puntata dello speciale dedicato a Salgado, che raccoglie i principali suoi interventi radiofonici a Radio Rai, possiamo ascoltare un'intervista a A3, formato Arte, programma di Radio 3, intervista del 2013. Quindi possiamo ascoltare Salgado che interviene insieme a Wim Wenders a Hollywood Party nel 2015 per presentare il film di Wim Wenders con la partecipazione di Salgado ovviamente, ma anche del figlio di Salgado. La seconda puntata si chiude con un intervento invece di Salgado nel programma Il trucco e l'anima nel 2015. Ovviamente tutti questi interventi sono abbastanza recenti perché riguardano appunto la mostra itinerante Genesi. Buon ascolto.

0: un retour vers la planète, pas un retour, on va plus vivre de la manière très proche de la nature qu'on a eu.
1: Dobbiamo tornare a prenderci cura del pianeta, ma questo non vuol dire tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa, ma dobbiamo rispettare di più la nostra terra, dobbiamo considerarla di più, dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e dobbiamo assolutamente proteggere quella parte sana che ancora esiste e che è una buona metà del pianeta. E le foto dimostrano quanto di vivo e di meraviglioso ci sia ancora nel mondo.
0: La parte che esiste ancora, che c'è una buona moitié della planeta. Je crois que c'est très important le langage de l'image.

0: Benvenuto Sebastião Salgado.
1: Grazie.
0: E benvenuta Marina Astrologo, che tradurrà per noi le sue parole. Sebastião Salgado, uno dei più grandi fotografi del mondo, è a Roma perché a partire dal 15 maggio e fino al 15 settembre sarà visibile presso il Museo dell'Ara Pacis la mostra Genesi, una mostra promossa da Roma Capitale e prodotta da Zetema e Contrasto, una mostra che propone 243 fotografie curata da Lelia Vanik Salgado e raccoglie, restituisce agli spettatori quasi 10 anni di lavoro. Io vorrei chiedere a Sebastião Salgado come è nato questo progetto.
1: Alla fine degli anni 90, j'avais fini un projet en Afrique che s'appelait In Camino. On était présenté ici in Italie avec le nom In Camino. Et c'était tellement difficile pour moi. J'ai vu tellement de brutalités, tellement de violences que j'ai fini malade. J'ai arrêté un peu la photo, retourné au Brésil. C'était au moment que mes parents avaient devenu très vieux. Ils nous ont passé une ferme au Brésil qui était fantastique quand j'étais gosse. Et quand on a reçu cette ferme, était écologiquement détruite comme toutes les fermes autour. Et à ce moment, on a pris la décision, avec une idée de ma femme, de replanter la forêt tropicale qui était avant. Et en commençant ce projet, la vie a retourné sur le terrain. On a planté des centaines de milliers d'arbres. Aujourd'hui, on arrive à 10 millions d'arbres plantés. Et en même temps, la vie a retourné pour moi. Et je suis revenu avec une envie incroyable de photographier, mais photographier la nature, photographier les planètes. E c'è là che è nata l'idea di Genesis.
2: Sì, vi racconto com'è nata l'idea di Genesis. Alla fine degli anni Ottanta ho ultimato un progetto in Africa che è stato presentato anche in Italia, l'avranno visto forse alcuni dei nostri ascoltatori. In Cammino era il titolo di quella mostra. Per realizzare quel progetto mi sono trovata in situazioni talmente difficili, talmente dure, ho visto tanta di quella brutalità e di quella violenza in quel continente che mi sono ammalato, ho cominciato a sentirmi male e quindi ho detto a mia moglie: io mi fermo un po', smetto di fotografare. Siamo tornati in Brasile, il mio paese natale. Era il momento in cui i miei genitori, ormai divenuti molto vecchi, ci hanno regalato questa grande azienda agricola in Brasile, dove io sono nato e cresciuto e che era un vero e proprio paradiso terrestre. Ma nel momento in cui mi è arrivata, l'ho avuta fra le mani, era ecologicamente devastata, come tutta la regione circostante e tante altre regioni del mondo. Ed è allora che è venuta a mia moglie Lelia l'idea di ripiantare la foresta tropicale che un tempo ricopriva tutto questo vasto territorio della nostra azienda, e così la vita è ritornata su quella terra. Abbiamo cominciato con centinaia di alberi, siamo arrivati adesso a quasi 2 milioni di alberi piantati, un enorme progetto di riforestazione, e la vita è tornata anche dentro di me, cioè mi è tornata dentro una grandissima voglia di fotografare, ma stavolta di fotografare la natura, di fotografare il nostro pianeta. È da qui che è nato il progetto Genesis.
0: Ecco, nelle fotografie che sarà possibile vedere all'Ara Pacis ci sono veramente tutti i continenti rappresentati e tutte le manifestazioni della natura, la sabbia, il ghiaccio, le rocce, gli alberi. Quanto sono durati i suoi viaggi? In quante riprese li ha effettuati Sebastião Salgado?
1: J'ai passé à peu près 8 ans, à peu près non, justement 8 ans sur le terrain. J'ai commencé à photographier au début, dès janvier de 2004, et j'ai fini à la fin de 2011. J'étais en moyenne 8 mois par année sur le terrain. C'est que si je mets 8 mois par année pendant 8 ans, ça me fait 65 mois directement en train de photographier, 5 ans et demi en train de photographier. Et pour moi, c'était un énorme plaisir. J'ai tourné toute la planète. J'étais dans 32 ou pays ou régions de la planète et en train de travailler un concept qu'on avait prévu au départ, de travailler par région de la planète. Donc on a un grand chapitre sur le sud de la planète, avec la Patagonie argentine, chilienne, la Patagonie basse de l'Argentine, l'archipel de Diego Ramirez, et un archipel chilien entre les Cap Horn et l'Antarctique, et les Malouines, la Géorgie du Sud, les îles Sandwich, tous ensemble ont fait un chapitre du Sud, un chapitre du Nord, un chapitre où j'ai photographié beaucoup la Sibérie, les Kamchatka, Alaska, et Canada, États-Unis, et un chapitre africain avec 9, je crois que j'ai fait 9 ou 10 voyages en Afrique en cherchant les animaux sauvages, en cherchant beaucoup les paysages, les déserts et beaucoup les populations, parce qu'on a beaucoup de populations dans l'état de pureté écologique très proche de la nature en Afrique. On a un chapitre amazonien. J'ai beaucoup travaillé en Amazonie. Et basiquement sur l'Amazonie brésilienne et vénézuélienne. Mais avec beaucoup de tribus différentes, beaucoup de paysages, des forêts. Et finalement, on a un chapitre qu'on appelle les sanctuaires. Ce sont des endroits du monde qui sont très importants pour la biodiversité. La majorité des îles, c'est des Galapagos, les îles Mentawai au Sumatra, et la Nouvelle-Guinée, les Irianjai, c'est l'autre partie de la Nouvelle-Guinée qui appartient à l'Indonésie, Madagascar. Donc, tout cet ensemble, ça fait Genesis. C'est un petit échantillon de ce qu'il y a encore d'un état très pur dans la planète. Une grande nouvelle pour les gens qui l'écoutent. À peu près 45%, 46% de la planète, c'est encore intact. C'est comme les jours de Genesis.
2: Sul campo ho passato, 8 anni alla fine, perché ho cominciato nel gennaio del 2004 e ho terminato nel 2011. In media 8 mesi l'anno di questi anni li ho trascorsi proprio sul campo, cioè fotografando e viaggiando. 8 per 8 fa 64, facciamo pure 65 mesi di lavoro, 5 anni e mezzo. Guardate, per me è stato un piacere enorme. Ho scelto 32 località, luoghi di questo nostro pianeta, paesi o regioni del pianeta, per lavorare sull'idea originaria, cioè avevamo ovviamente un programma prestabilito, dare, cioè appunto mostrare diverse regioni di questo nostro grande pianeta, e le abbiamo così organizzate. Abbiamo dedicato un grande capitolo al sud del pianeta, dunque Patagonia, Argentina e Cilena, arcipelago Diego Ramirez, Capo Horn, l'Antartide, le Malvine e ancora le isole Sandwich. Poi c'è un grande capitolo dedicato al nord del pianeta, Siberia, Kamchatka, Alaska, Canada e Stati Uniti d'America. Africa, un terzo grande capitolo, 9-10 viaggi sono quelli che abbiamo fatto in Africa, alla ricerca di animali allo stato brado, selvaggi, paesaggi, deserti e soprattutto le popolazioni, le tribù che si trovano, che vivono tuttora in uno stato direi di purezza ecologica, di purezza ambientale, vicinissime alla natura. Un quarto capitolo, l'Amazzonia. L'Amazzonia brasiliana, l'Amazzonia venezuelana, alla ricerca anche lì di tribù e di paesaggi diversi, e infine il quinto capitolo che abbiamo voluto intitolare Santuari, quei luoghi così protetti del mondo che sono importantissimi per la nostra biodiversità, e ancora isole, Galapagos, l'arcipelago dell'Indonesia con Sumatra, la Nuova Guinea e ancora il Madagascar. Che cosa abbiamo realizzato alla fine? L'insieme di queste immagini rappresentano una sorta di campionatura di ciò che a tutt'oggi rimane allo stato puro, incontaminato, in questo nostro grande pianeta. È una bella notizia che voglio darvi. 45-46% del nostro pianeta è ancora puro, primigenio, così come nel giorno della genesi, della nascita del pianeta.
0: Io ho davanti a me una fotografia delle 243 che sono visibili alla Rapacis, non posso vederla naturalmente nella particolare illuminazione che so essere stata realizzata per questo allestimento. Credo che ci siano voluti diversi giorni proprio per curare le luci che mostrino al meglio le fotografie di Salgado. Questa fotografia viene proprio dalle Galapagos ed è la zampa con gli artigli di un'iguana marina, mostrata molto da vicino. Sebastiao Salgado, lei ha fotografato animali, molti animali in Genesi. Com'è stato ritrarli? Perché so, lei lo ha scritto in alcune note, che non è stato sempre semplice e ha comportato anche un cambio di prospettiva, sì, per lei.
1: Pour moi, photographier les autres animaux, c'était une chose nouvelle. Parce que jusqu'au début de Genesis, j'avais photographié un seul animal, nous, pendant presque toute ma vie. Et quand je viens photographier les autres animaux, il fallait que je l'apprenne à m'approcher d'eux, à voir comment je me place, et avoir à la fin leur autorisation, parce qu'il me fallait une certaine intimité avec ces animaux pour montrer un peu leur personnalité, leur dignité. Et donc, j'ai dû réapprendre. Et ça a commencé effectivement à Galapagos, en face d'une tortue. Je viens, la tortue s'en va. C'était une grande tortue, n'est-ce pas? Des tortues qui font des 150, 300 kilos, les Galapagos. Je m'ai mis à genoux, elle est arrêtée. Je m'ai mis sur mes coudes. J'ai commencé à marcher dans son direction. J'ai arrêté à ce moment. Elle est venue vers moi. On s'est mis au même niveau. Elle avait autant de curiosité pour moi que j'avais pour elle. Et à ce moment, j'ai compris qu'il fallait, comme les êtres humains, qu'on rentre dans une maison, on a besoin d'une autorisation. Qu'on photographie quelqu'un, on a besoin d'une autorisation. C'est la même chose avec les autres animaux. Il faut qu'on rentre dans leur intimité, qu'on les comprenne, et à partir de ce moment, ça peut marcher.
2: È vero, era la prima volta che fotografavo altri animali. Intendo dire che per tutta una vita di fotografo io avevo fotografato soltanto una specie animale, noi, gli esseri umani. Quindi fino all'inizio di questo progetto Genesis non avevo questa esperienza. Ho dovuto imparare come ci si pone davanti a un animale, che è un soggetto che devi fotografare, ma del quale chiedi l'autorizzazione, così come fai per qualsiasi altro soggetto, stabilire un'intimità con un animale, perché un animale ha la sua personalità e la sua dignità e tu che sei fotografo la devi rispettare. Insomma, ho imparato e ho imparato molto da quella famosa tartaruga delle Galapagos, bestie che fanno anche 250 kg, con la quale ho dovuto appunto approcciarla secondo una certa strategia. Io mi avvicinavo e lei si allontanava. A un certo punto ho deciso di mettermi in ginocchio, lei si è fermata perlomeno. Allora ho proceduto avanzando sui gomiti e sulle ginocchia, un modo di camminare come un altro. Vedo che lei si ferma e poi viene verso di me, finalmente. Perché probabilmente io mi ero messo al suo stesso livello e lei ha capito che io provavo verso di lei altrettanta curiosità di quanto lei provava nei miei confronti. Quindi ho capito che gli altri animali si fotografano esattamente nella stessa maniera dei soggetti umani. Se tu vuoi fotografare uno o una dentro casa sua, che fai? Non gli chiedi il permesso? Se tu vuoi scattare una foto di chiunque, non gli chiedi l'autorizzazione? Ebbene, la stessa cosa vale per gli animali. Bisogna imparare a stabilire con loro un'intimità e a capirli. Da quel momento la strada è aperta.
0: Io pensavo agli altri grandi cicli narrativi e fotografici di Sebastião Salgado. Lei ha raccontato il lavoro degli esseri umani, ha raccontato le migrazioni degli esseri umani. In Genesi ci sono gli uomini e le donne, però in parte forse minoritaria rispetto alla natura.
1: Non minoritaria, un terzo, perché c'è molte, e il y en a beaucoup de espèces différentes, donc un tiers du travail c'est un peu sur nous, sur les êtres humains. Nous à l'époque qu'on vivait en équilibre avec la nature, donc ce que je vis, je peux dire que c'est nous il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans, on existe encore comme à cette époque.
2: Beh, minoritaria, diciamo un terzo. Cioè, nelle mie foto di Genesis ci sono tante specie diverse. Diciamo che un terzo del lavoro che ho fatto è stato su quegli animali che siamo noi, che siamo gli esseri umani, colti nelle situazioni in cui questi uomini vivono ancora in un rapporto di equilibrio con la natura, secondo modalità che potevamo avere 50.000 anni fa, 20.000 o 10.000 anni fa. E badate, ci sono ancora esseri umani come noi che vivono in condizioni di così grande prossimità alla natura.
0: In grande prossimità è come ci scrive in una lunga mail Paolo da Venezia. Quei gruppi di esseri umani sono assediati e rischiano di essere sterminati. Come

0: primo scatto studiasse un po' di sociologia, antropologia, un po' di economia e un po' di geopolitica. Intendo dire, questi studi di altre discipline servono a situarci nella società in cui viviamo e a capirla, e soltanto allora possiamo cominciare a lavorare come fotografi, il che vuol dire stare dentro la storia. Soltanto allora puoi cominciare a fotografare, perché solo con un minimo di retroterra in queste discipline puoi veramente vivere nel tuo tempo, nella storia del tuo tempo, capire e arrivare a una, come dire, comprensione, a un equilibrio anche fra l'etica, la deontologia professionale e le proprie idee politiche. Occorre quindi una certa stabilità, un po' di radici per poter poi creare, per poter poi produrre. Questo a me sembra essenziale, e io devo dire, come lei ricordava, che ho avuto proprio una fortuna enorme di aver avuto questa formazione in economia. Credo che debbo a quello, il fatto di cercare di capire, forse di capire un pochino la società in cui vivo.
1: Sebastiano Salgado, io so che è come chiedere a uno scrittore perché usa la stilografica invece del computer, però la curiosità c'è e tra l'altro è sollecitata anche dai nostri ascoltatori come Andrea che ci ha scritto una mail chiedendo se per questo lavoro ha usato l'analogico oppure il digitale.
2: J'ai utilisé les deux, l'analogique d'abord, mais à partir d'un moment c'était impossible parce que je devais voyager tellement, passer tellement d'aéroports que les quantités de rayons X aux aéroports, même si on dit qu'ils n'affectent pas la photo, ils affectent et qu'on passe beaucoup, ça affecte énormément. Et à partir d'un moment, c'était très difficile de continuer. J'ai passé au digital et je suis très content. Le résultat que j'ai aujourd'hui avec le digital, c'est phénoménal. Mais je ne sais pas travailler avec les ordinateurs, je ne sais pas éditer un ordinateur. J'ai produit une planche de contact, comme toujours, à partir d'un archive digitale. On me fait tous mes tirages que je puisse choisir. Quand le choix est fait, on produit aujourd'hui un négatif à partir d'un archive digitale, d'une qualité encore meilleure que mes négatifs originaux. Donc, je suis très, très content avec les résultats de tout. Et ça m'a facilité énormément ma vie et ma façon de travailler.
0: Naturalmente ho usato entrambi i supporti, analogico e digitale. Sono partito dall'analogico, sono partito dalla pellicola, ma da un certo momento in poi è stato completamente impossibile, perché nonostante quanto si dice sui macchinari moderni, beh, insomma, io di aeroporti ne attraverso parecchi, e come dire, gli scanner e i mezzi di sicurezza non è vero che non danneggiano le pellicole, tutti quei raggi X fanno qualcosa, è come alle pellicole. E quindi da un certo momento è stato difficile, per non dire impossibile, proseguire con la pellicola, e sono passato al digitale abbastanza naturalmente. Oggi sono molto contento dei risultati. Per quanto riguarda tutto quello che è il lavoro dopo lo scatto al computer, no, non lo faccio io non sono bravo col computer, tutto l'editing non sono io. Mi fanno dei provini, io scelgo. Oggigiorno dagli archivi digitali si possono ricavare dei negativi di qualità ancora superiore a quelli che si ottenevano ai vecchi tempi della pellicola, e complessivamente penso che questi metodi e mezzi e tecnologie moderne, tutto sommato, mi abbiano facilitato sia la vita che il lavoro, e devo dire che dei risultati sono molto soddisfatto.
1: C'è un'altra domanda che immagino le abbiano rivolto centinaia di volte, però anche in questo caso la curiosità c'è. La scelta del bianco e nero per lei è stata una scelta immediata, una possibilità, una capacità, una modalità di espressione che ha sentito subito come propria o è stata una scelta che è arrivata in un secondo momento?
2: J'ai commencé à photographier en noir et blanc. Et c'était plus facile pour moi, pour le développement, n'est-ce pas? Je faisais moi-même. Et j'avais une énorme difficulté avec la couleur. Quand je faisais une photo couleur, les résultats que j'avais après de la photo, il y avait trop de rouge, trop de bleu. Et au moment de photographier, ces rouges et ces bleus, je savais qu'ils allaient être importants et ça me gênait beaucoup. Au moment de la prise de vue, de faire attention à la personnalité, à la dignité des gens, à l'intérêt que j'avais à photographier. Tandis que le noir et blanc, c'est une abstraction, rien est noir et blanc. Mais toute cette gamme de gris me permettait d'éliminer la couleur et me concentrer au centre de mon intérêt total à la photo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment que les gens regardent les noirs et blancs, ils vont avoir une tendance à les colorer parce que rien est en noir et blanc, n'est-ce pas? Instinctivement, on met de la couleur. Et tous les gens qui regardent les noirs et blancs, et au moment qu'ils refont les noirs et blancs dans eux-mêmes, ils ont créé un peu de cette photo. Ils ont une identité énorme avec ces photos. Et donc, ça a permis la vie des noirs et blancs, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Et ma vie aussi, parce que je n'ai fait qu'un noir et blanc.
0: Senta, io ho cominciato dal bianco e nero perché comunque per me risultava più facile, nel senso che all'epoca sviluppavo da solo, facevo tutto da solo, con il bianco e nero è molto più facile, ma comunque io ho una estrema difficoltà di fondo con la fotografia a colori. Vede, io scattavo le mie foto a colori e poi quando vedevo il risultato troppi rossi, troppi blu, troppo accesi, e tutto questo colore che so essere importante perché l'universo è a colori, mi dava fastidio, mi dava proprio noia nel concentrarmi su quello che è per me l'interesse principale della fotografia, cioè l'attenzione, il rispetto che io porto al soggetto, chiunque sia, animale, essere umano, albero, alla sua dignità. Interferiva, quel colore interferiva, mentre invece con il bianco e nero, il bianco e nero è ovviamente un'astrazione, il nostro universo, l'ho appena detto, è tutto a colori, non c'è nulla che sia bianco o nero, ma attraverso la possibilità sconfinata di quella grande gamma dei grigi io recuperavo la mia concentrazione su quello che è il motivo fondamentale per cui io fotografo. E so benissimo, questo è interessante, che le persone quando vedono le mie foto in bianco e nero istintivamente ci mettono loro il colore dell'universo. E quindi in qualche maniera entrano a far parte della creazione di quelle foto, aggiungendo con un processo mentale il colore, si identificano di più, ma per me la mia vita di fotografo è legata indissolubilmente al bianco e nero.
1: Genesi diventerà un film, è vero?
2: Sì, notre fils Giuliano Salgado travaille avec un réalisateur allemand, Wim Wenders. Ils sont en train de créer un film. Ils sont voyagés avec moi, différemment, un et l'autre. Ils ont travaillé beaucoup sur mes photos avant Genesis. Et donc, ils préparent un film un peu sur ma vie de photographe. Et une bonne partie du film, donc, finira sur Genesis. C'est un film qui doit sortir au mois de septembre. Mais j'ai aucune idée comment il va s'appeler. Je ne sais pas exactement quand il va sortir parce que le film, c'est un autre planète, un autre monde. Ils m'ont gêné énormément quand ils sont venus avec moi parce que les photographes sont très rapides. On vit avec la vie. Et les films, les équipes de cinéma sont très lentes, sont très lourdes. Mais j'étais un peu victime de tout ça. Maintenant, je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va sortir de tout ça. Donc, attendons jusqu'au mois de septembre.
0: Sì, è vero, il nostro figlio Giuliano Salgado sta lavorando con Wim Wenders e altri a realizzare un film. Hanno viaggiato, diciamo che hanno preso parte ai miei viaggi, anche se loro viaggiano in un modo un po' diverso, e hanno lavorato, innanzitutto sono partiti da foto mie di prima del progetto Genesis, ma per questo motivo questo film sarà un po' un film sulla mia vita di fotografo e un po' sul progetto stesso. Allora, il film diciamo esce a settembre, ma non so esattamente quando, né peraltro so dirle quale sarà il titolo, ancora non si sa. Bisogna considerare che il cinema rispetto alla fotografia è propriamente un altro pianeta. E infatti, insomma, mio figlio e gli altri che mi hanno seguito nei miei viaggi mi hanno anche dato parecchia noia, perché capisce, un fotografo è uno che lavora in un modo molto rapido, molto veloce, vive al passo con la vita. L'équipe, le troupe cinematografiche sono lente e lavorano in un modo pesante, un po' farraginoso. Adesso io mi sono sentito un po' vittima durante questi viaggi, però devo dire che adesso ho una grande curiosità di vedere che cosa ne è venuto fuori di tutto questo lavoro. Non resta che attendere settembre.

State ascoltando la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato a Sebastião Salgado, il fotografo brasiliano che non ha bisogno di presentazioni e cui Francesca Vitale su Radio Techete ha dedicato appunto questo speciale.

0: un retour vers la planète, pas un retour, on va plus vivre de la manière très proche de la nature qu'on a eu.
1: Dobbiamo tornare a prenderci cura del pianeta, ma questo non vuol dire tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa, ma dobbiamo rispettare di più la nostra terra, dobbiamo considerarla di più, dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e dobbiamo assolutamente proteggere quella parte sana che ancora esiste e che è una buona metà del pianeta. E le foto dimostrano quanto di vivo e di meraviglioso ci sia ancora nel mondo.
0: La parte che esiste ancora, che c'è una buona metà della planeta. Je crois que c'est très important le langage de l'image.
1: Il linguaggio dell'immagine e quello fotografico in particolare è molto importante, perché per esempio quando si scrive un libro perché possa essere letto in Cina, in Brasile, deve essere tradotto, mentre la fotografia ha una lingua universale, chiunque in qualsiasi angolo del mondo può capirla, e se oggi si ha una profonda conoscenza di quello che è stato distrutto sul pianeta, se si conoscono tutte le problematiche sociali in maniera quasi capillare, se c'è una parte partecipazione immensa e rapida, è proprio per il ruolo che svolge l'immagine in questo sistema globale di informazione. Ecco perché sono convinto che l'immagine sia necessaria e non ho dubbi che sia lo strumento più rivoluzionario per guardare il mondo, e non credo ci sia un eccesso di immagine oggi, anzi credo che ce ne sia anche poca, dovremmo averne molta di più.
0: C'è qualche manca un po' di immagine, faut qu'on fasse plus.
1: Lo sviluppo, così come è stato fatto fino ad oggi, ha lasciato dietro di sé enormi distruzioni per costruire tutte le incredibili città che abbiamo oggi, i nostri agi, ma abbiamo bruciato territori immensi. Credo che si possa fare diversamente. Si può costruire in un altro modo, così come si cercano energie alternative per ridurre le emissioni di carbonio, ma dobbiamo andare oltre, perché se non cambiamo strada non porremo fine all'inquinamento del pianeta. Quindi credo che dobbiamo pensare ad un'altra attività che ci permetta di conservare la nostra vita così come è oggi.
0: Di conservare la nostra vita come è. Comment c'est qu'on a détruit énormément pour construire ce qu'on a? Il faut qu'on refasse un peu de ce qu'on a détruit.
1: Dobbiamo chiederci perché abbiamo distrutto in maniera orribile per avere quello che abbiamo, e dobbiamo capire che è necessario proteggere quello che ancora abbiamo. Dobbiamo ricostruire almeno in parte quello che abbiamo distrutto, e si può fare. Per esempio, con il governo brasiliano stiamo avviando un progetto che prevede il recupero di un bacino idrico, quello di un fiume che è nella foresta atlantica del Brasile, che è parte della foresta amazzonica, ma è nel cuore del Brasile. Una foresta che è stata distrutta al 93% ed era 4 volte l'Italia. Ora è proprio da quel 7% che è rimasto che vogliamo ripartire e recuperare quel territorio che è grande come il Portogallo. Certo, è un lavoro lungo, ci vorranno decine di anni, occorrono risorse enormi, $1 miliardo, una cifra immensa, ma è la stessa cifra che si spende per 4 cacciabombardieri completamente equipaggiati. E quanti ce ne sono nel mondo di questi aerei militari, e si continua a produrli e a venderli? Se si rinuncia a 4 di questi velivoli, si possono piantare 100 milioni di alberi, ripristinare migliaia di fonti d'acqua in Brasile, ricostruire un territorio dove vivono milioni di persone la cui vita è condizionata dallo scorrere di quei fiumi, per bere, per l'agricoltura, per l'industria, per produrre energia, per tutto. E quindi ci sono le risorse per farlo, è solo il problema di cambiare un po' la mentalità, di avere fiducia in noi stessi, nei politici che condividono queste soluzioni. Si può fare, la tecnologia è nostra alleata, è solo un problema di volontà e di politica.
0: On peut reconstruire, on a la technologie pour le faire, c'est un problème de volonté et de politique.

0: Avete ascoltato la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al fotografo brasiliano Sebastião Salgado, speciale su Radio Tequeté a cura di Francesca Vitale. Grazie, buon proseguimento.
1: Sì.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la

Rai Radio Tech e Te. Radio 6 Teca indaga l'universo tornatore con 3 puntate a cura di Elisabetta De Toma, in cui attraverso trasmissioni d'archivio si ripercorrono in particolare gli anni da Nuovo Cinema Paradiso dell'88 fino a Malena del 2000. In questa terza puntata conosceremo il tornatore fotografo in Siberia, grazie ad Attilio Scarpellini, che nella puntata di Mattino 3 Lucifero del 25 luglio 2002 ci racconta le 300 fotografie del regista siciliano raccolte in una mostra. Inoltre, da Le colonne del cinema del 10 settembre 2005 scopriremo l'importanza delle colonne sonore dei film di Giuseppe Tornatore.

Dagli studi di Radio 3 Rai, buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, Giorgio Spolverini in regia, Luciano Panici alla console, Claudio Vedovati in redazione e bentornati all'ascolto della musica e delle storie di Mattino 3 Lucifero. È giovedì 25 luglio, forse l'unica notizia che merita davvero di essere ripresa dai giornali di oggi è quella che La Stampa correda con una foto fiammeggiante e surreale in prima pagina. Il 1 febbraio del 2019 un asteroide potrebbe entrare in rotta di collisione con la Terra, con tutte le conseguenze apocalittiche del caso. Ad esempio, si vanificherebbero i bizzosi andamenti di Wall Street e si costringerebbe il mondo ad amare un po' se stesso. L'asteroide scoperto da due astronomi americani che passano le loro giornate scrutando il cielo del New Mexico non sarà né il primo né l'ultimo. Di solito gli asteroidi hanno il buon gusto di cadere in zone spopolate, desertiche come la Siberia, immenso mondo a parte sospeso tra l'Europa e l'Asia. E in Siberia è andato un regista, il regista Giuseppe Tornatore, non per girare un film ma per scattare delle foto, delle bellissime foto che ora sono esposte in una mostra a Palazzo Bricherasio a Torino e raccolte in un catalogo della Elekta. Giuseppe Tornatore, fotografo in Siberia, ne parleremo dopo il primo brano musicale.

La valse da Masquerade, musiche di scena per il Mercante di Venezia di Arthur Sullivan. L'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Irlandese, diretta da Emmanuel Lower. Una persona ferma sul ciglio della strada, che presumibilmente sta aspettando un autobus o un'automobile, di per sé non è un'immagine granché eloquente. Ma se l'uomo che aspetta è una macchia nera che alle spalle ha l'inizio della tundra, 13 milioni di chilometri quadrati di Siberia, dove le strade, la terra e il cielo sono soltanto gradazioni diverse nella gamma del bianco, ecco che quell'immagine diventa straziante. Il deserto è punteggiato di sterpi, la strada si riconosce soltanto dalle striature nere. Se qualcosa ci passa o c'è mai passato sopra, per noi è inimmaginabile. Ma l'uomo con la borsa, fermo sul ciglio dell'infinito, sembra attendere con una certa fiducia. È una delle 300 fotografie che Giuseppe Tornatore, con un inedito ritorno sui suoi primi passi nel mondo delle immagini, quando faceva il fotografo all'inizio degli anni 90, ha scattato in Siberia durante una pausa imposta ai suoi leggendari ed estenuanti montaggi. Stava montando la leggenda del pianista sull'oceano. Questi scatti ora sono esposti a Palazzo Bricherasio a Torino e sono stupefacenti, come può esserlo uno squarcio aperto sull'aldilà del mondo, perché la Siberia non è un luogo, è una moltiplicazione delirante dello spazio che l'esistenza umana, gli uomini, i palazzi, i gasdotti interrompe senza riuscire a dominarla, a definirla. Terra di confine e di confino, dove gli uomini si sentono euforicamente, smisuratamente liberi. Così in questo album che l'editrice Electa ha raccolto in un volume, Giuseppe Tornatore fotografo in Siberia, esistono soltanto due dimensioni: la commovente desolazione dei paesaggi e l'insolita felicità dei volti, russi o asiatici che siano, levigati dal freddo, dal vento, dalla luce accecante, icone di una purezza e di un coraggio a cui l'Occidente può guardare con un solo sentimento: la nostalgia. La nostalgia per quel vasto spazio mai domato, dove sopravvivono soltanto due tipologie di uomini: il nomade, che lo ha avuto in sorte all'origine, il pioniere, che invece lo è andato a cercare, e forse una terza che si confonde alle altre due, una tipologia di cui la letteratura russa di due secoli ha lungamente parlato, quella dell'esule, del prigioniero politico, del confinato. Novi Urengoi, la città in cui il regista siciliano è volato per realizzare questo inconsueto reportage, è una città che sulle carte geografiche non esiste. Fino a 18 anni fa, infatti, non c'era. È nata attorno ai giacimenti di gas e, a giudicare dalle immagini di Tornatore, non è detto che esista sul serio. Questi parallelepipedi che affondano nella neve, tipiche arnie dell'architettura socialista, non sembrano molto più stabili delle yurte dei nomadi kirghisi. Altrove, nelle periferie di una grande città europea, li definiremmo degli orribili palazzoni. Qui sembrano soltanto irreali, dei giganti solitari e un po' vacillanti.

Era Romance, sentiamo gli applausi, da Dubrovsky, un'opera di Alexander Napravnik, ispirata a un testo di Alexander Pushkin. Nikolai Gedder il tenore e Eric Verba alla pianoforte. Se il cinema non lo tenesse avvinto alla sua malia di arte costruttivista, verrebbe voglia di chiedere a Tornatore di ritornare alla fotografia e alla sua scaltra spontaneità e di fare della sua Sicilia quello che ha fatto nell'imprevista e nell'improbabile Siberia: lasciarsi andare alla suggestione del momento, alla forza della luce, alla virtù, talvolta al virtuosismo dell'occasione. Questa sedia che proietta la sua lunga ombra nera sulla neve fresca, forse è un po' voluta, un po' messa in scena, un po' costruita, ma in compenso la bicicletta attaccata fuori dalla finestra al quinto piano di uno dei palazzoni di Novi Urengoi, una bicicletta che spezza l'uniformità di una siepe di finestrelle stretta una contro l'altra, è il frutto invece di un puro geniale colpo d'occhio, un po' come il camion seminabissato nella neve sullo sfondo brumoso di una città che accoglie le tempeste senza patemi, con rassegnazione. Della rarefazione del paesaggio siberiano e dell'incongruenza della presenza umana al suo interno, Tornatore riesce a raccontare tutta la poesia e soprattutto a rendercelo familiare, vicino. La solitudine che solitamente ci sconvolge o ci indigna nei reportage urbani, perché è la presenza e l'indifferenza degli altri che la acuisce, che la drammatizza, in Siberia diventa una qualità fisica, ambientale, è l'immensità del silenzio divenuta tangibile, in cui ogni suono, ogni segno si iscrivono con il loro misterioso geroglifico. Le croci di un vecchio cimitero, come i pali della luce, gli sterpi della tundra, come le tende dei nomadi viste dall'alto, dall'elicottero, le ciminiere dei gasdotti, come gli alberi scuri scheletrici che si ergono contro un cielo di nubi. Tutto diventa disegno, nero su bianco, vita che assurdamente resiste nell'assenza di vita, supplica che fa risuonare la pelle sterminata del silenzio siberiano.

Sono musiche dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, il film di Tornatore che gli ha valso l'Oscar come miglior film straniero. Le musiche erano di Ennio Morricone, arrangiate da Takayuki Hattori, al violino Gil Shaham, Hollywood Bowl Orchestra diretta da John Mauceri. E che Giuseppe Tornatore avesse una propensione, un talento per la rappresentazione dell'infanzia, lo sapevamo appunto da Nuovo Cinema Paradiso. L'immagine del bambino in mezzo a una folla di schiene adulte che alza lo sguardo verso l'obiettivo, un po' per sfida, un po' per curiosità e per incantamento, è quasi una firma della sensibilità dell'immaginario di Tornatore. Dunque non sorprende che sia finita sulla copertina di Giuseppe Tornatore, fotografo in Siberia, il catalogo della Electa che stiamo sfogliando. Ma gli altri monelli che Tornatore è andato a scovare nelle scuole, nei negozi, nelle case di Novi Urengoi, la città che non esiste sulle carte geografiche, non sono da meno. Ce n'è uno che in testa ha un folto col bacco di pelo e che muore dalla voglia di mettersi a ridere, ma si trattiene. Altri due fotografati in un mercato, sono due autentici scugnizi di Siberia che, traslocati nella Napoli degli anni 50 o 60, non stonerebbero con il loro miscuglio di pose provocatorie e di innocenza. E poi c'è un altro che fissa l'obiettivo con gli occhi spalancati, la bocca inarcata nell'accenno di un sorriso, sulla sua faccia franca, aperta, è già dipinto il volto dell'uomo che sarà in futuro, un uomo forte, frugale, dal sorriso misurato, che non teme i grandi freddi e soprattutto ama lo spazio, insomma un vero siberiano.

0: Era l'ouverture dell'arpa magica di Franz Schubert, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink. E siamo alla canzone del giorno, la canzone di oggi, più che presentarla la vogliamo dedicare, la dedichiamo a quelle persone che sono costantemente innamorate, a quelle persone anche che sono costantemente sfortunate, alle quelle persone che non smettono mai di sognare e non smettono mai di aspettare, insomma a tutti coloro che assomigliano un po' a Jacques Brel in questa canzone e continuano ad aspettare Madeleine.
1: Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir...

0: Le colonne del cinema di Mimmo Mollica.
1: Un saluto agli ascoltatori da Mimmo Mollica e benvenuti a questa nuova puntata de Le colonne del cinema. Ed apriamo la puntata di oggi con un regista da Oscar, un personaggio della nuova cinematografia, la cui carriera inizia mettendo in scena a 16 anni testi di Pirandello e di De Filippo, con una piccola filo drammatica, e si avvicina al cinema girando documentari sulla Sicilia. Giuseppe Tornatore. Dopo un premio vinto al Festival di Salerno, Tornatore lavora per la Rai, realizzando Ritratto di Rapinatore, Diario di Guttuso, Scrittori siciliani e cinema. Nel 1984, stiamo dando qualche nota biografica su questo regista, nel 1984, dicevamo, dirige la seconda unità di 100 giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara e due anni dopo la sua prima regia per Il Camorrista sulla malavita napoletana. Con il film che segue arriveranno il successo e tanti riconoscimenti. Stiamo parlando di Nuovo Cinema Paradiso, un film del 1998 che viene insignito a Cannes del Gran Premio Speciale della Giuria e a Hollywood dell'Oscar per il migliore film straniero.

La pellicola racconta la Sicilia degli anni 50 ed è un commosso omaggio al cinema del tempo che fu. Poi c'è Stanno tutti bene, un film del 1989 che però si rivela piuttosto deludente, ma del resto questo è il prezzo da pagare dopo un successo tanto fulminante e chiassoso. Ricordiamo che Tornatore è nato a Bagheria, in provincia di Palermo, nel 1956. Una pura formalità. Del 1993 invece sarà più apprezzato, anche se il genere si allontana dalle atmosfere abituali di Tornatore e comunque va a misurarsi con una dimensione nuova, cioè quella del giallo psicologico, e convince poco anche Il cane blu del 1991, mentre L'uomo delle stelle del 95 segnerà il ritorno alla Sicilia del passato. Da segnalare la bella interpretazione di Sergio Castellitto nel ruolo del protagonista. Con La leggenda del pianista sull'oceano, un film del 1998, Tornatore, con un gioco di parole, torna al Colossal, adattando il monologo di Alessandro Baricco, Novecento, con risultati che suscitano qualche perplessità.

Poi c'è Malena del 2000, col quale torna ancora alla Sicilia, ma questa volta lo fa nel racconto dell'ossessione erotica di un ragazzino per una vedova di guerra.

maestro Ennio Morricone ha scelto per eseguire realmente i virtuosismi del giovane Novecento. Una giovane grandissima pianista che lavora con me da anni, dice Ennio Morricone a proposito di Gilda Buttà, ma questa è stata la prova più dura, quella che l'ha impegnata in uno studio complesso di brani semplici ma intensi e brani tecnicamente difficili al limite del virtuosismo.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'Audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Il 25 settembre del 1922 nasce a Roma uno degli artisti più eclettici del mondo dello spettacolo italiano. È stato attore, regista, sceneggiatore, conduttore radiofonico e televisivo, commediografo e paroliere. Amici di Radio Techetè, la puntata di oggi è dedicata ad un artista ironico, irriverente, innovativo, Luciano Salce. Possiamo definirlo un artista completo, preparato e talentuoso. E fin dagli esordi si cimenta in esperienze tutte diverse, cercando di seguire il suo istinto e mettendo in luce le sfaccettature poliedriche della sua personalità, evitando di ricondurre la sua professionalità ad un unico ambito definito che potesse essere solo la regia o la recitazione, facendo tutto con grande impegno e grande maestria, ed ottenendo dei successi straordinari. Eppure non ha mai gradito per sé che il pubblico lo considerasse un divo. Coltiva la passione per il teatro sin dall'età di 13 anni, durante la sua permanenza nel collegio di Mondragone, dove il padre lo aveva iscritto per gli studi, esibendosi in un paio di spettacoli, nel primo come uno dei tanti attori, nel secondo come protagonista. Da quel momento comincia ad intuire che qualcosa di molto forte stava ispirando il suo percorso di vita, qualcosa di cui non era ancora completamente cosciente. Il fuoco sacro dell'arte stava prendendo forma dentro di lui. Questo lo portò anni dopo a fare delle scelte drastiche e azzardate. Abbandonerà infatti gli studi a 4 esami dalla laurea in giurisprudenza, facoltà scelta e impostagli dal padre, alla quale si era sempre approcciato in modo refrattario. 2 anni dopo si iscrive così all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e lì ebbe modo di conoscere alcuni dei suoi futuri illustri colleghi, tra cui Vittorio Gassman, Luigi Squarzina, Tino Buazzelli, Nino Manfredi, Vittorio Caprioli, Mario Landi e tanti altri. Siamo nel pieno periodo del secondo conflitto mondiale e Salce viene richiamato al servizio militare insieme al suo amico Vittorio Gassman, che ebbe la fortuna di essere congedato pochi giorni dopo. L'8 settembre 1943, giorno dell'armistizio, viene fatto prigioniero dai tedeschi e deportato presso un campo di lavoro dove rimarrà per 2 anni fino al termine della guerra. 2 anni difficili, come li definì lui stesso, che segneranno in maniera indelebile la sua vita e la sua fisionomia. Nel 1945 finalmente inizia la sua collaborazione con la sede radiofonica Rai di Roma, scrivendo copioni per programmi di varietà e partecipandovi attivamente come attore. L'anno successivo l'esordio al cinema nel film di Luigi Zampa, Un americano in vacanza, dove interpreta il ruolo di un ufficiale americano. Nel 1947 riesce finalmente a concludere gli studi all'Accademia e a diplomarsi da regista. Comincia da quel momento un lungo periodo itinerante in Italia e all'estero come attore, prima con la compagnia di Evi Maltagliati e Vittorio Gassman, poi con una compagnia autonoma, cimentandosi finalmente nel ruolo di regista, mettendo in scena spettacoli tratti da opere di Massimo Bontempelli e Molière. Questi anni di grande impegno professionale diedero la possibilità a Salce di lavorare insieme a grandi personaggi e con 2 in particolare, Vittorio Caprioli e Alberto Bonucci, fondò il gruppo cabarettistico dei 3 Gobbi, un trio satirico pungente che ebbe un grandissimo successo e utilizzava la sintesi come arma vincente per scatenare la comicità. Successivamente Bonucci lascerà il trio e verrà sostituito da Franca Valeri, consacrando la popolarità della compagnia, tanto che i 3 attori ottennero una rubrica settimanale alla radio dal titolo «Chi li ha visti?». Fu poi la volta della trasmissione radiofonica «La zuccheriera», un radiodramma che narrava la paradossale vicenda di un fatto insignificante, ovvero il ritrovamento di una zuccheriera in strada. Il tutto tutto però assumerà i connotati di un vero e proprio giallo a tinte fosche. La radio per Luciano Salce è stato il mezzo con il quale ha potuto esprimere tutta la sua dialettica irriverente e il gusto sarcastico per la satira di costume, che spesso era indirizzata a bersagli politici e ideologici. Un approccio all'attualità assolutamente inedito che piaceva molto in quegli anni. Fu così che divennero popolari programmi con titoli ancora oggi memorabili. Forse ricorderete l'irriverente I Malalingua del 1972, definito spettacolo musicale ad insulti, condotto da Salce, appunto, e dove era inserita una rubrica cult come la Skiff Parade, condotta insieme a Vice Valori, che grazie al voto del pubblico decretava la canzone più schifosa, letteralmente parlando, della settimana. Una hit parade delle canzoni più improbabili. Proprio dai Malalingua ascoltiamo ora un estratto.
2: Ma lo sai che...
3: No! Va là!
4: Adesso stacco.
2: Ma lasciati servire, ma te lo dico io.

0: Voce e Sacerdote presentano I Malalingua. Spettacolo musicale a insulti, condotto e diretto da Luciano Salce.
1: Pronto Milano, c'è Corbucci, prego?
2: Sono io, Salce Luciano?
1: Sì, caro.
2: Sono io, meno male che ti incontro, ti sento bene anche te.
1: Perché?
2: Ma io sai che sono vivo per Milano.
1: Come mai?
2: Ma qui a Milano è una tragedia, caro
1: mio.
2: Ma
1: cosa succede?
2: Stavo camminando in piazza,
1: sì,
2: quando ad un tratto, e naturalmente camminavo a Passo Duomo.
1: A Piazza del Duomo?
2: A Passo Duomo, sì.
1: Sì.
2: Ma che tu vedi che c'hai? Sempre mi dici queste cose e mi rendi così nervoso che non riesco più a dire la battuta che siamo andato bene preparati. Stavo a Passo Duomo,
1: sì,
2: e mi hai incontrato un pezzo Duomo. In
1: come?
2: Testa.
1: Ti è caduto?
2: Un pezzo di Duomo.
1: Un pezzo Duomo?
2: Pezzo,
1: no,
2: Duomo.
1: Hai detto un pezzo Duomo? Come? Un pezzo di uomo ti è caduto?
2: Un pezzo di Duomo, mentre camminavo a Passo Duomo.
1: Un omaccione ti è caduto.
2: Ma no, ma vedi che sei sempre così distratto. Stanno cadendo tutti i monumenti.
1: Insomma, ma anche qui a Roma, cosa credi? Qui il Colosseo se ne cade, il coso, tutti, il Foro Traiano.
2: Il Foro Traiano, c'è rimasto il Foro solamente.
1: Il Foro, perché il Traiano se n'è andato.
2: La Colonna non c'è più.
1: Solo la Torre di Pisa sta sempre in piedi.
2: Io non casca mai.
1: Dove sempre casca mai.
2: Ma perché il Colosseo pure sta cadendo?
1: Il Colosseo cade.
2: Ma perché cade?
1: Ma perché c'è il traffico, perché gli lasciano camminare tutte le
2: biciclettacce.
1: Le biciclettacce che fanno cadere tutte le pietre.
2: Sì, i garettini.
1: Sì, appunto.
2: Sì,
1: solo,
2: mentre invece,
1: meno
2: quando
1: male,
2: è il 2 giugno, meno male che ci sono i carri armati. Che
1: sì,
2: passano?
1: Quelli da 40 tonnellate, quelli gli fanno niente.
2: Ma dove vanno questi carri armati? Poi passano sempre in là.
1: Vanno verso Marino.
2: Ah, Marino, ah,
1: vedi, ecco,
2: ah,
1: Marino.
2: Certo, certo, cioè, no, vanno a Marino, perché a Marino c'è la villa di Sofia, che naturalmente deve essere circondata e protetta,
1: sì,
2: dai carri armati, ragazzi.
1: Ma
2: che la sa
1: CP2?
2: Sai che lei sta a CP2 adesso, sai?
1: Come? Prende il CP2,
2: no,
1: l'autobus.
2: Ha avuto un bambino, naturalmente,
1: sì,
2: che tutti chiamano affettuosamente CP,
1: CP,
2: sarebbe CP1,
1: uno.
2: Adesso ne dovrebbe avere un altro, sarà CP2, quello azzurro. C'era una volta.
1: Sì, pensate che CP in giro. Forse.
2: No, CP1, CP2, CP in giro, no, non è questa.
1: Sì.
2: La cosa è che probabilmente invece lei si augura una bambina.
1: Ah, ecco.
2: Una bambina, sì.
1: Sì,
2: certo.
1: Infatti pare che Ponti ha già dato il nome a una strada in onore di questa bambina futura, la Pontina.
2: Come sono Pontina, c'è De Laurenti, si sono gli stabilimenti De Laurenti, sono Pontina,
1: sempre, riservata, battuta riservata alle sole zone.
2: In ogni modo Sofia è ripartita per Ginevra,
1: ripartita per Ginevra, sì,
2: ripartita con De Wattville.
1: Ah, va bene.
2: Lei va sempre
1: a Ginevra. Senti, lei si occupa molto di cucina.
2: Beh,
1: sempre
2: durante i suoi lunghi periodi di gravidanza, che sono 12-14 mesi abitualmente,
1: sì, sì,
2: perché
1: certo,
2: sono forti,
1: anche 18, sì,
2: arriva per quanto la bambina deve nascere benissimo,
1: sì.
2: Lei di solito scrive dei libri di cucina.
1: Di cucina,
2: sì, sì.
1: Quindi,
2: anche perché poi dopo, sai, dopo ha annunciato questo prossimo film, sarà un film intitolato Madre di Famiglia,
1: di
2: perciò
1: famiglia.
2: Anche lei come cucina.
1: E con chi lo fa?
2: Con Risi.
1: Ah, beh, perché lei rimane in cucina anche nel...
2: Sì, lei scrive solo di Risi adesso.
1: Risi,
2: sì, sì.
1: Fai film con Risi.
2: Con Risi.
1: Dino Risi.
2: Sì, Dino Risi, il regista.
1: Sì.
2: E no, lei, scusa, prima ha fatto mortadella. Adesso farà risotto.
1: Risotto.
2: Eventualmente, sempre
1: certo,
2: di cucina, lei va.
1: Insomma, sempre con registi culinari.
2: E ce ne sono moltissimi, anche di attori culinari.
1: Sì,
2: esistono.
1: Quanti ne vuoi. Senti, lei che potrebbe fare? Potrebbe chiamare forse... Ah, ecco, se si decidesse a accettare come partner la Lisi.
2: Lisi?
1: Ecco, potrebbe fare Risi e Lisi.
2: Già, anche come attori, per esempio, Capolicchio, Lino Capolicchio, una
1: che
2: bella fa? Minestra di Capolicchi.
1: Di Canolicchi?
2: Che allora,
1: vabbè, insomma, comunque
2: così passa, va.
1: Dice Pani.
2: Corrado Pani.
1: Certo, Pani.
2: Lisi, Corrado Pani e Prosciutti. Ecco,
1: Prosciutti. Che c'entra, scusa?
2: E c'è un attore che si chiama Prosciutti?
1: No, non c'è.
2: Non c'è l'attore che stiamo riuscendo.
1: No, non
2: si dice malissimo, però noi. Mi dici come si fa a finire.
1: Non siamo fortunati.
2: Non c'è manca la battuta.
1: Non c'è la battuta.
2: Provato,
1: va bene, ciao, ci sentiamo la prossima volta.
2: Sì, è meglio, vado a Milano, ciao.

0: la canzone più schifosa della settimana.
1: Ciao
0: bambina, un bacio ancora.
1: Grazie Luciano, sempre caustico e anche nella seconda serie.
0: Sì, deformazione professionale purtroppo. Era il 38 luglio e faceva molto caldo.
1: Nostalgia Luciano.
0: Un pochino bice, mi manca tanto anche sai chi? Cazzulani mi manca. Ma bando alle malinconie, chi c'è al quinto posto bice?
1: Ma che strega sei, ululata da Piero Focaccia.
0: Il cantante da caccia.
1: Da caccia alla volpe?
0: No, il cantante da cacciare via sui due piedi, sull'istante.
1: Ma che strega sei.
0: E a proposito di streghe, come sta la moglie di Nazzaro?
1: Viene in via del babuino.
0: Perché, eccesso di lavoro forse?
1: No, per paura di Ranieri, l'unico cantante che metta paura a Nazzaro.
0: Ah, e di chi ha paura invece Ranieri?
1: Della moglie di Nazzaro, ma non vale perché quella mette paura a tutti, anche a Riganti.
0: Ah, il nodo dirigente dell'Eier, conosco. Allora, avanti col disco.
1: Piero.

0: Ma passiamo a questo posto. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
1: C'è
0: Anepeta. Anonimo veneziano. Anas, azienda nazionale. Andiamo se ne via.
2: Vedi, ecco Marino.
1: No, Luciano. Antoine,
0: che cosa ci dà tra di brutto, Antoine?
1: Paese matto.
0: Eccezionale, straordinario. Paese matto, Antoine.

0: E passiamo al terzo posto, bice. Chi c'è? Chi c'è?
1: C'è una canzone di B?
0: Bignè.
1: B, B.
0: Virignao, la Zopelli.
1: B.
0: Bisognino, Pipì.
1: No. No. Caustico, no. Ma non volgare, mi raccomando. Al terzo posto c'è una canzone di Bigazzi Cavallari.
0: Finalmente anche il nostro amico Bigazzi è tra i big di Steve
1: Powers. La canzone si intitola Nasino in su ed è belata da Mario Tessuto,
0: il cantante più temuto. No.

0: Mezzo litro, grazie, dice. No, mi basta un quartino, grazie. Osta della Malora, presto, una foglietta per la signora.
1: No, Luciano, foglietta, cosa hai capito? C'è un cantante che si chiama Foglietta.
0: Ah, non avevo capito, un gustoso equivoco. Foglietta, il cantante di Cassetta.
1: Ah, che fa successo?
0: No, Cassetta di elemosina. Che cosa ha fatto costui?
1: Si è piazzata al secondo posto di Skipped con l'incredibile canzone Il Corno Rosso.
0: Il Corno Rosso, bramisce Foglietta.
2: Il Corno Rosso lo lascio per i guai. Lo tengo di riserva, non si sa mai. Il corno,
1: corno rosso, corno in testa.
2: Lo tengo di riserva, non si sa mai.
0: Mi Foglietta, il cantante enologo.
2: Tutti come
0: Foglietta, il cantante degli abbinazzati.
2: Fortuna,
0: Foglietta, Fogliettin, che piace il bon vin.

0: artrite, tonsilliti, trimming.
1: Derivazioni.
0: Primo posto, Luciano. Primo posto degnamente conquistato da Lolo.
1: Lolo Iodice Tieri.
0: Lolo.
1: Loro di Napoli.
0: Lolo.
1: Lolo Brigida.
0: Lolo. Lolita.
1: La cantante che va spedita con un bel timbro.
0: Vuoi dire che va forte con un bel timbro vocale?
1: No, che va spedita per posta con un bel timbro postale. In fronte, campione senza valore, destinazione pattumiera. Che cosa bella, Lolita!
0: Reggiti, Luciano!
1: Sì, mi reggo!
0: La prima!

0: Lolita.
1: Non sarà l'ultima, purtroppo.
2: Ehi, che radia questa barba?
0: La barba di Lolita.
1: Lolita e la barba. E con la cerimonia protocollare del frantumamento dei dischi più schifosi della settimana, chiudiamo
3: Schifare! Descriveteci! Non stancatevi mai di segnalarci le vostre canzoni più odiate! Superate la nausea e votate!
1: Votate! Votate per...

0: limitatevi nel tempo, votate anche per le canzoni che odiavate 5 anni fa, 10 anni fa, che odiava vostro padre, ma che siano diritto a un buon rilancio della spazzatura. Avanti, alla prossima settimana, amici.
1: Ancora con Chi Parade. Ciao, ciao, ciao.
2: Lo strumento con cui Luciano Salce si è espresso al meglio durante la sua carriera è stato sicuramente il cinema, sia in qualità di regista che di attore. Tra gli anni 60 e 70 i suoi rapporti con il teatro, che lo aveva ispirato sin dall'inizio e gli aveva dato la possibilità di creare le basi per la sua vena umoristica, si fanno meno frequenti. Anche a causa degli impegni televisivi, ricordiamo varietà di successo come Studio 1 e Senza Rete, e radiofonici. Collabora in programmi di intrattenimento come Scusi, lei è sfavorevole o contrario? E Formula 1, varietà condotto da Paolo Villaggio e nel quale Salce curava una rubrica sullo spettacolo. E ancora in

passione come tratto distintivo di intelligenza e genialità. È proprio Enrico Vaime, uno degli autori, a raccontare un episodio che ci fa comprendere lo spirito del programma e la genialità di tutti i compagni di lavoro, in primis Luciano Salce. Cominciò per caso, per scherzo, per noia anche. Una mattina qualunque, durante l'esecuzione di un monologo, appunto, Salce ebbe un'esitazione nella lettura. Si verificò quello che, con termine settoriale, si chiama buco. Coprì il vuoto con un virgola. I vecchi maestri della radio sarebbero inorriditi. L'interprete di un tempo avrebbe forse tossito a quel commento improvviso quanto assurdo e irrispettoso, per poi riprendere con la tipica finta disinvoltura. Invece Luciano, che non aspettava altro, credo, chiarì in diretta mostrandomi il foglio: non è una virgola, vedi? È un pelo. E su questa precisazione si perse completamente di vista il senso del monologo. Si finì per parlare, c'era anche lo straordinario Vittorio Caprioli con noi quel giorno, del pelo e delle ciglia caduti sui testi scritti e su quanti danni hanno fatto alla cultura le errate interpretazioni dovute a quelle presenze fuorvianti e inopinate. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio dedicata a Luciano Salce, un uomo in un certo senso coerente a differenza di alcuni suoi amici e colleghi, che aveva la stessa ironia sul palco, in scena, come nella vita. Io vi ringrazio per aver scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia e ringrazio Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia. Da Marco Di Buono per il momento è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Cambiò il volto della politica italiana con la rivoluzione degli anni Ottanta, quando sull'onda del boom economico nel 1983 divenne presidente del Consiglio un segretario di partito, il socialista Bettino Craxi, a cui successe nel 1988 Ciriaco De Mita, segretario della Democrazia Cristiana. Fino a pochi anni prima questo sarebbe stato impensabile, perché i due incarichi, quello di segretario del partito e quello di presidente del consiglio, erano ritenuti incompatibili.
1: La mancata elezione non scoraggia Ciriaco De Mita, che è al lavoro per la Costituente di centro.
2: Ho sempre pensato che il futuro lo si costruisce soltanto continuando le storie e che la grande storia democratica della Democrazia Cristiana era una cosa ineludibile, ma come tutte le storie, ho pensato ad un'evoluzione di questa storia. Io credo che il percorso che è stato imboccato è una mistificazione. Avevamo le coalizioni che non hanno funzionato e adesso abbiamo fatto due partiti, immaginando che la disciplina sostituisca l'intelligenza. Il tempo ci dirà se questa è la strada giusta. Io per precauzione credo di no e mi attrezzo perché in caso di insuccesso ci sia un'altra via.
1: Secondo De Mita è sbagliato l'approccio post-elettorale del Partito Democratico al Nord.
2: Ma io non vorrei infierire nei confronti di Veltroni. Io trovo singolare questa risposta, l'attenzione al Nord. E le comunità si integrano in un processo di solidarietà e di collaborazione. Questo è il federalismo costruttivo. L'importante è capire qual è la natura del problema. Noi invece oscilliamo, come il medico che, non riuscendo a fare la diagnosi, insegue la sintomatologia del dolore. Sembra quello che capisca, ma in realtà dimostra che non capisce.
1: Critiche a Veltroni anche a proposito della crisi della sinistra.
2: Io credo che il problema dell'evoluzione della sinistra nel nostro paese è un fenomeno molto più largo di quando non sia la sinistra arcobaleno, e che i diessini e quelli che hanno dato vita al Partito Democratico hanno compiuto un errore, nel senso che si sono liberati di un complesso, ma in realtà hanno creato un problema.
1: Quanto a Berlusconi e alla maggioranza di centrodestra, un augurio nel dissenso.
2: Utilizzato un'espressione che qualche giornale ha riportato male a proposito del generale della Rovere, di questo personaggio che, avendo la divisa di generale, poi diventò eroe. E mi auguro che quelli investiti della legittimità del governo, indipendentemente dalle storie, le motivazioni, i desideri, insomma obbligati, abbiano un comportamento virtuoso. È un augurio che faccio al paese, ma è una convinzione che non ho.
3: Suo padre, Annusco, in provincia di Avellino, faceva il sarto e il postino. Giovanissimo, Ciriaco De Mita impara a fare entrambi i mestieri. Poi la passione precoce per la politica lo porta, già 14enne, a iscriversi alla Democrazia Cristiana. Lascia l'Irpinia per studiare legge a Milano. Nel 63 viene eletto deputato, mantiene il seggio per 11 legislature. Dal 96, dopo 2 anni di pausa, con il PP nell'Ulivo e con la Margherita. Partecipa alla fondazione del PD, da cui si allontana però presto per aderire all'UDC di Casini. Negli anni 70 diventa ministro 3 volte, ma è il decennio successivo che vive da protagonista, da terzo uomo più potente d'Italia, secondo la rivista Il Mondo, dopo Agnelli e Craxi, suo storico avversario. Nell'82 conquista la segreteria, nell'88 diventa presidente del Consiglio, resta a Palazzo Chigi poco più di un anno. Fortissimo il legame con la sua terra, la provincia, diceva, concede molti vantaggi. Ascoltiamoli in una vecchia intervista.
4: I valori della comunità, il sentimento dell'amicizia, il rispetto della persona, l'ironia sui comportamenti, la mancanza di cattiveria, il gioco per gioco, non la cattiveria e la malignità.
3: Del suo amato comune diventa sindaco 2 volte, nel 2014 e nel 2019. Un anno prima aveva festeggiato 90 anni con i suoi 4 figli, gli amici di una vita, da Eugenio Scalfari a Pippo Baudo, e i compagni di 3-7, suo immancabile diletto, Pablo Rojas, GR1.
0: Giulio Andreotti fu 7 volte presidente del Consiglio e sempre presente nei governi della Repubblica, salvo una breve parentesi come capogruppo, ma mai ebbe o ricoprì incarichi di partito.

Amintore Fanfani, il segretario democristiano per eccellenza, mai cumulò i due incarichi, arrivando a presiedere l'Assemblea dell'ONU, unico italiano a ricoprire questo onore.

to the other side. And there's no more, no more darkness.

till we get to the other side, and there's no more, no more.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Le Olimpiadi di Helsinki sono ormai concluse. L'organizzazione dei sedicesimi giochi è affidata a Melbourne. È la prima volta che le Olimpiadi arrivano in un continente che non sia l'Europa o l'America. Si devono affrontare numerosi problemi. Il più importante è quello relativo al periodo di svolgimento. Dopo molte discussioni si decide di cominciare il 22 novembre e di concludere l'8 dicembre. Quando il Comitato Olimpico Internazionale pensa di aver risolto tutte le grane, si trova a dover affrontare un ostacolo di difficile soluzione. Una legge australiana obbliga ad una quarantena di 6 mesi tutti i cavalli di importazione, eccezion fatta per quelli inglesi e irlandesi. Gli sport equestri non possono svolgersi in Australia. Per la prima volta, ed unica, le gare di questa disciplina si disputano in un luogo diverso da quello delle Olimpiadi ufficiali. Il concorso completo, il dressage e il Gran Premio di salto d'ostacoli sono dirottati a Stoccolma nel mese di giugno dello stesso anno 1956. Budapest, 23 ottobre. Mancano poche settimane all'inaugurazione dei Giochi di Melbourne. Una manifestazione di studenti e operai che invocano riforme ed una più ampia libertà si trasforma in una insurrezione antisovietica. Unità dell'esercito e della polizia si uniscono ai dimostranti. In un primo momento gli insorti ottengono successi insperati. Erno Geroe, segretario del Partito Comunista Ungherese, si dimette. È sostituito da János Kádár. Imre Nagy, il nuovo capo del governo, chiede che l'Ungheria esca dal patto di Varsavia. Il governo sovietico, dopo aver pubblicato una dichiarazione con la quale si dice disposto ad esaminare provvedimenti tesi ad eliminare qualsiasi possibilità di violazione dei principi di sovranità nazionale, decide di intervenire militarmente. La resistenza degli insorti ungheresi è piegata dai carri armati russi. 4 novembre, stazioni radio occidentali raccolgono un appello lanciato da Imre Nagy.
1: 4 novembre, all'alba. Le radio di tutto il mondo captano la voce di Nagy, che lancia il suo ultimo disperato e drammatico messaggio.
2: Attention, attention. This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air.
3: Attention, attention. Ici Radio Kossuth Budapest. Monsieur Imre Nagy, Präsident du Conseil de la République Populaire.
4: Achtung, Achtung. Hier spricht das Freie Radio Kossuth Budapest.
5: Parla Imre Nagy, Presidente del Consiglio.
6: Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék...
7: Questa voce è giunta in ogni paese libero d'Europa. Le stazioni radio l'hanno captata e registrata.
6: A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
5: Oggi all'alba forze sovietiche hanno iniziato un attacco contro la capitale. Lo scopo è evidentemente quello di rovesciare il legittimo governo democratico ungherese. Le nostre truppe combattono. Voglio che il nostro popolo e la popolazione del mondo intero lo sappia.
0: Il nuovo corso introdotto da Imre Nagy ha vita brevissima. Il capo del governo è costretto a rifugiarsi all'interno dell'ambasciata jugoslava. Nello stesso periodo, notizie inquietanti provengono dal Medio Oriente. Israele invade il Sinai. Inglesi e francesi inviano un ultimatum all'Egitto. Il presidente egiziano Nasser rifiuta di sgomberare il canale di Suez. 4 novembre, reparti di paracadutisti e truppe da sbarco anglo-francesi occupano i punti chiave del canale di Suez. 2 giorni dopo, però, in seguito a pressioni esercitate dall'ONU, dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, francesi e inglesi cessano il fuoco e ritirano le truppe. Gli israeliani si rifiutano di abbandonare la zona del Sinai. Vogliono garanzie di libero transito nel canale di Suez. Soltanto alla fine dell'anno vi è un accordo tra Nasser e il segretario generale dell'ONU, Hammarskjöld. Il controllo del canale è riservato agli egiziani. La crisi ungherese e quella egiziana hanno ripercussioni anche nel mondo dello sport. L'Egitto chiede l'esclusione dai giochi olimpici delle nazioni responsabili dell'aggressione e ai propri danni. Decide quindi di non partecipare in segno di protesta. Si uniscono per solidarietà Libano e Iraq. Olanda, Svizzera e Spagna ritirano le proprie iscrizioni. Nelle rispettive motivazioni c'è la condanna per l'invasione dell'Ungheria da parte dell'esercito sovietico. La squadra ungherese, decimata nei ranghi, non rinuncia ai giochi. Non partecipa invece la Cina Popolare, che ha chiesto, ma inutilmente, la radiazione di Formosa dal Comitato Olimpico Internazionale. Nonostante le defezioni, sono presenti 3.183 atleti di 67 nazioni. Melbourne, 22 novembre. Filippo di Edimburgo, in nome della regina Elisabetta d'Inghilterra, dichiara aperti i giochi della 15ª Olimpiade.

0: 28 novembre, girone eliminatorio di spada a squadre. Delfino Bertinetti, Pellegrino e Anglesio superano con facilità la squadra australiana. L'ingresso in semifinale dovrebbe essere un fatto di normale amministrazione. I prossimi avversari, infatti, non sono mai stati considerati all'altezza dei migliori. Gli statunitensi, invece, si battono con estremo vigore, dimostrando progressi sorprendenti. Mettono in difficoltà gli italiani, che riescono a spuntarla soltanto per il maggior numero di stoccate. Pavesi ottiene 3 vittorie, Bertinetti e Pellegrino 2, Anglesio 1. L'Italia accede alla semifinale insieme alla Gran Bretagna. Gli Stati Uniti, battuti di misura anche dagli inglesi, escono di scena a testa alta. Avversari degli azzurri sono i belgi e gli ungheresi. La squadra italiana procede con difficoltà. Sconfitta dal Belgio, rischia per la seconda volta l'eliminazione. Nell'incontro decisivo affronta gli ungheresi con estrema determinazione. Impone un ritmo travolgente, ottiene 6 successi consecutivi, conclude vittoriosamente e conquista la promozione nel girone finale. Le altre 3 finaliste sono Ungheria, Francia e Gran Bretagna. Il primo incontro di finale comincia male per gli spadisti azzurri. Dopo 5 assalti la Gran Bretagna è in vantaggio 4-1. Pellegrino, Delfino, Mangiarotti e Pavesi avvertono il pericolo. Hanno un'impennata di orgoglio. La loro scherma migliora improvvisamente. Nei successivi 11 assalti ottengono 9 vittorie. L'Italia vince 10-6. Il successivo incontro si conclude con un vero e proprio trionfo. La Francia è sconfitta 15-1. L'Italia è in testa alla classifica insieme con l'Ungheria. Anche i magiari hanno battuto inglesi e francesi. La vincitrice dell'incontro Italia-Ungheria sarà campione. L'inizio degli azzurri è travolgente. Dopo 8 assalti sono in vantaggio 6-2. Gli unici ungheresi che oppongono una valida resistenza sono Sakowicz e Rerik. Non basta però a frenare l'impeto dei loro avversari. L'Italia vince 9-3 e conquista la medaglia d'oro per la seconda volta consecutiva. È la quarta vittoria in 10 tornei olimpici. Ecco il commento della Gazzetta dello Sport.
1: Questa volta la scherma italiana ha compiuto un'impresa davvero maiuscola, che merita di passare in primo piano non solo in questa Olimpiade, ma nella storia stessa dello sport mondiale. Gli azzurri hanno riconquistato il titolo vinto a Helsinki, confermando quelli mondiali vinti a Bruxelles nel 1953, a Lussemburgo nel 1954 e a Roma nel 1955. Ha pure un valore polemico questa vittoria, perché ha cancellato d'un sol colpo il ricordo amaro della sconfitta che ci inflisse la Francia a Roma. Artefice del successo è una squadra che ha dimostrato di possedere un'autorità di pedana, una manovra irrompente, una tecnica senza confronti. Non sappiamo quale sia il migliore tra Delfino, Mangiarotti, Pavesi e Pellegrino, perché hanno tirato nei 3 incontri di finale con grande cuore, sfoggiando una completa gamma stilistica e un repertorio di azioni da far rimanere a bocca aperta i più esigenti tecnici presenti, amici ed avversari.

0: 30 novembre. Un giorno dopo aver conquistato la medaglia d'oro nella spada a squadre, Carlo Pavesi, Edoardo Mangerotti e Giuseppe Delfino sono di nuovo in pedana. Il primo turno eliminatorio di spada individuale comincia per regolamento senza i finalisti del torneo a squadre. Italiani, inglesi, francesi e ungheresi passano direttamente al secondo turno. 29 schermidori si battono per conquistare 16 posti a disposizione. Sono promossi tra gli altri gli svedesi Carlesson e Forsell, gli australiani Lundestone, gli statunitensi Pev e Schertz e i belgi Acten e Deber. Raccontiamo con Carlo Pavesi alcune delle fasi preliminari di questo torneo. Come andò il primo turno?
1: Ma io non ricordo bene se saltò qualche importante, perché i francesi, che erano i nostri tradizionali avversari in quel momento, non attraversavano un momento buono e quindi li avevamo sonoramente battuti in gara a squadra, quasi capottandoli, una cosa straordinaria, e quindi non c'erano. Difatti la finale fu a 8, mi pare, ma non saltò nessuno importante.

0: 28 schermidori si affrontano nel secondo turno eliminatorio. Ai 16 promossi nella prima fase si aggiungono i finalisti del torneo a squadre. Già si verificano le prime sorprese. Il francese De Gaillet e l'inglese Jay sono eliminati. Si mettono in evidenza il belga Delannoy, gli svedesi Carlesson e Rebinder e il francese Chierot. Le prestazioni degli italiani sono buone. Ecco, il secondo turno fu passato da tutti e tre gli italiani.
1: Certo. Io feci un po' di fatica, mi ricordo.
0: Ecco, ci vuol dire perché?
1: Ma probabilmente ero un po' stanco dalla gara squadra. La gara squadra tirai tutti gli assalti. E quindi ero probabilmente lievemente affaticato, ma poi mi sono ripreso bene.
0: Mangiarotti e Delfino invece passarono facilmente.
1: Beh, neanche loro molto facilmente, perché lì si va su una piramide molto stretta e si comincia a battagliare, insomma. Certo, passarono meglio di me.
0: Il primo girone di semifinale è vinto da Edoardo Mangiarotti davanti al francese Chierot e all'ungherese Baltazar. Delfino si qualifica dopo uno spareggio con il belga Delannoy. Lo statunitense Peu è primo nella seconda semifinale. Carlo Pavesi supera il turno dopo uno spareggio con il lussemburghese Gresh e il finlandese Wilk. Sono eliminati l'ungherese Sakovic, il francese Mujal, lo statunitense Schurz e lo svedese Forsell. Carlo Pavesi parla del gioco di squadra adottato dalla nazionale italiana.
1: Noi avevamo una pretattica, avevamo un gioco di squadra, ma un gioco di squadra che non favoriva uno, ma li favoriva in genere tutte e tre. Cioè, noi partivamo da questo punto di vista. Noi siamo in tre, se gli altri sono capaci, se uno è capace di batterci tutti e tre, noi gli stringiamo la mano, gli leviamo il cappello e lo salutiamo. Ma se partiamo alla pari, difatti fra di noi agli inizi non tiravamo, cercavamo di andare avanti con una vittoria o una sconfitta, insomma, alla pari. E tutte le volte che abbiamo fatto questo siamo arrivati in fondo noi soli.
0: Anche a Melbourne, Pavesi, Mangiarotti e Delfino collezionano una vittoria e una sconfitta negli incontri in cui combattono tra di loro. Successivamente tutti e tre ottengono un successo dopo l'altro contro gli stranieri. Incappano però ognuno in una sconfitta. Pavesi è battuto da Chierot, Delfino in vantaggio 4-3 si fa raggiungere e superare da Peu. Mangiarotti, in testa alla classifica ad un passo dalla medaglia d'oro, è battuto proprio nell'ultimo incontro dall'ungherese Baltazar. Conclusi tutti gli incontri di finale, i tre italiani si trovano appaiati al primo posto. Pavesi, Delfino e Mangiarotti hanno 5 vittorie e 2 sconfitte ciascuno. Sono seguiti dallo statunitense Peu, dall'ungherese Baltazar con 4 successi, il francese Chierot ha 3 vittorie, lo svedese Carlesson 2 e il finlandese Wilk, 7 sconfitte su 7 incontri disputati. Carlo Pavesi ripercorre con la memoria le ultime fasi dell'estenuante torneo olimpico di Melbourne.
1: Quindi noi arriviamo in finale al fondo del girone a parità di vittorie e di sconfitte, e quindi occorre rimettersi in pedana per fare lo spareggio. Il primo incontro lo feci io con Mangiarotti, mi pare, e fui battuto. Poi Delfino batté Mangiarotti e io battei Delfino. Devo dire che così fra di noi ci conoscevamo talmente bene che, ecco, Delfino magari aveva più facilità nel battere Mangiarotti, io avevo molto più facilità nel battere Delfino. Fra Mangiarotti e me poi facevamo un po' di scintille, credo che abbia vinto più lui di me però. E quindi quell'incontro lì finimmo alla pari ancora, allora ci guardavamo in faccia e abbiamo ricominciato.
0: Ecco, che cosa vi siete detti in quei momenti?
1: Ma niente, vede, noi eravamo molto amici, siamo tuttora molto amici. La nostra squadra si trova almeno una volta all'anno, così proprio per ricordare le vecchie cose. E al di là di una sana rivalità, diciamo, di pedana, no? Ci sorridevamo lo stesso, insomma. Vieni, vieni che adesso ti batto, una roba del genere. Ecco,
0: ecco, c'era anche un po' di, come dire, di ironia, di humor per sgelare un pochino, sì, l'ambiente.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, certamente, certamente, tutto sdrammatizzato, insomma.
0: Senta, allora vediamo questo secondo girone di spareggio.
1: Il secondo girone di spareggio tocca a me con Mangiarotti e lo battei molto, molto, molto, molto rapidamente, insomma. Andò che mesi le prime due stoccate, si tirava 5 stoccate, le prime due stoccate, e probabilmente Mangiarotti fu calò un pochino di tensione, io lo battei rapidamente. E poi Delfino batté lo stesso Mangiarotti, che ormai era probabilmente un po' stanco.
0: Per cui ci fu questa sorta di spareggio?
1: Questa sorta di spareggio fra me e Pippo Delfino, che, devo dire la verità, rappresentava l'avversario da me meno temuto, diciamo, storicamente, sebbene fosse molto, molto, molto scorbutico, insomma, ecco, molto un tiratore fortissimo. Poi vinse a Roma, vinse le Olimpiadi di Roma. E io ero un attaccante, Delfino era un po' un attendista, e io cominciai ad attaccarlo velocemente, in flash, la frecciata, cioè, ma probabilmente non avevo più quei riflessi, quella velocità solita, per cui facevamo dei colpi doppi. Mi sa che nella spada si può toccare contemporaneamente, e registrammo, mi pare, 5-6 colpi doppi.
0: Le cronache parlano di 8.
1: 8, va bene. 8 colpi doppi. E allora al nono mio attacco cambiai linea di gioco, finsi di arrivare in una determinata posizione, cioè al petto. Delfino fece un arresto, io feci una gran parata di seconda in flash andando avanti, lo toccai e niente, e poi fui travolto, tutti eravamo lì, insomma.

Il torneo di spada è finito. Carlo Pavesi è il nuovo campione olimpionico. Giuseppe Delfino ha medaglia d'argento e Edoardo Mangiarotti conquista il terzo posto. È un successo memorabile per la scherma italiana. Lo stesso Mangiarotti così commenta sulla Gazzetta dello Sport il

0: in molte occasioni.
1: A volte gli ascoltatori, al di là del racconto dello scontro, della sfida, del match, vogliono sapere che cosa è successo dopo, anche perché da certi racconti può venire fuori l'uomo, l'atleta uomo. Ecco, la sua vita adesso come si svolge? Che cosa fa?
2: Beh, io faccio il direttore generale di una banca da ormai tanti anni. La mia vita è completamente, per quanto riguarda la scherma, fuori, anche perché avendo abbandonato Milano nel 58 per andare in Veneto, da allora non sono più nel giro schermistico.
1: Ecco, però, come diceva, ha mantenuto i suoi rapporti.
2: Certamente.
1: È più divertente dirigere una banca o vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi?
2: Più divertente vincere una medaglia d'oro, certamente. Adesso poi, in questi momenti economici, insomma, diventa una fatica, forse uguale.
1: Senta Pavesi, invece per quanto riguarda il peso, possiamo dire, al di là del fatto olimpico e del fatto dilettantistico, il peso che ha avuto la sua vittoria a Melbourne nel suo futuro di sportivo e di uomo, vale a dire, ha avuto dei vantaggi?
2: Beh, dal punto di vista dello sportivo arrivò, non dico in fine carriera, ma poi appunto per lavoro io dovetti anche dedicarmi meno alla scherma. Dopo il 56, dunque, cosa successe? Vincemmo un campionato del mondo.
1: Due
2: campionati del mondo, poi io vinsi due campionati d'Italia e poi la medaglia d'oro di Roma a squadre. Ma andai sempre più riducendo la mia attività in quel periodo. Dal punto di vista dell'uomo, direi che certamente mi aveva dato più sicurezza in certe cose, ma la scherma in genere abitua alla lotta, ad essere a trattare anche la vita, anche le cose in una certa maniera.
1: Senta Pavesi, lei è entrato in banca
2: nel 47
1: e ha fatto tutta la trafila praticamente.
2: Sì, signore.
1: Più o meno ha cominciato dai campionati regionali per arrivare alle Olimpiadi.
2: Esattamente.
1: Ecco, è stato più difficile arrivare a vincere una medaglia d'oro nell'individuale delle Olimpiadi piuttosto che arrivare a dirigere la banca.
2: È più difficile.
1: Io voglio chiederle ancora una cosa.
2: Prego.
1: Lei ha parlato di una sua caratteristica tecnica,
2: sì,
1: che era un attaccante.
2: Sì.
1: Nella vita è lo stesso un attaccante?
2: Ma mica tanto. No. No, sono più riflessivo nella vita, stranamente lì nella scherma, siccome io avevo una facilità, diciamo, di gioco abbastanza così inusuale sull'attacco in flash, ero molto veloce, ecco. Allora ripetevo spesse volte questo colpo, chiamiamolo, e se lo ricordano ancora molti tecnici che mi dicono: ah, ecco quello che faceva questo.
1: Senta Pavesi, se avesse dovuto cancellare da una pedana due o tre avversari, quali avversari avrebbe cancellato?
2: Ma io soffrivo molto i mancini, li soffrivo veramente, proprio perché io avevo un gioco molto lineare, classico, e un mancino un po' scorbutico allora lo soffrivo, quindi avevo sofferto agli inizi il vecchio nostro, che poi divenne il nostro capitano, che era Battaglia. Ho sofferto molto un francese col quale ci vediamo ancora adesso, che è Queyrou, che mi pare fosse in finale poi lì a Melbourne. E in genere, ecco, questi mancini un po' non in linea, mancini un po' così stravaganti.
1: E tra i suoi amici italiani?
2: Beh, certo, avrei vinto di più se non ci fosse stato Edoardo Mangiarotti, che è stato certamente il più forte di tutti, ma va bene così, insomma. Difatti io feci secondo due volte dietro di lui il campionato del mondo.

dell'arma. Come stile, forse superiore a quella anche di Delfino, come stile di spadista, meno aggressività, meno violenza, forse meno cattiveria di qualche d'un altro. Cattiveria nel senso buono della parola, certo. Cattiveria, parlo di cattiveria come aggressività nell'incontro, assolutamente indispensabile. Però era un grosso scrittore, era uno scrittore perfetto, l'ho visto fare delle azioni di passaggio di punta con di una precisione eccezionale, quindi ritengo che abbia vinto una gara che meritava e che ha dimostrato di aver meritato 50.000 volte.

0: Ecco il profilo di Carlo Pavesi tracciato da un grande personaggio della scherma italiana, il presidente della federazione Renzo Nostini.
1: Pavesi, le dirò subito, era forte anche lui molto al fioretto. Era nato come fiorettista, poi passato alla spada, ed era un altro di quelli degli artisti del,

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

grande vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

strappa i tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: Oggi Note a margine si fa il regalo di incontrare un artista davvero straordinario, una delle voci più grandi tra i cantautori italiani contemporanei. Parliamo di Paolo Benvenu, che ci è venuto a trovare in studio in un mattino di gennaio per parlarci un po' del suo ultimo album, uscito in digitale, in CD e vinile. Si tratta di È inutile parlare d'amore, preceduto dal singolo Canzoni brutte, che a breve ascolteremo. È stata questa comunque l'occasione per parlare con lui di canzoni e di musica che non sarà mai inutile. L'intervista si chiude con L'oceano, che Benvenu canta con Bruno Risas, uno degli ospiti del disco. L'altro è Neri Marcorè. Buon ascolto. Mi sono

0: benvenuto. Senti, ecco. Io leggo nelle presentazioni questa cosa interessante: Canzoni brutte è l'ammissione di mediocrità di Salieri a Mozart e al mondo intero, la rivincita di Robin su Batman, la magia di Anna che sovrasta Elsa, questo è un esempio fantastico, il ghigno beffardo di Pippo mentre porta a casa Topolino ubriaco. Ecco, però secondo me c'è anche dell'altro in queste canzoni brutte.
1: No, c'è dell'altro, è chiaro. Per certi versi, oltre appunto al fatto che secondo me è importante considerare anche i pittori minori, ad esempio, di un'epoca, o i poeti minori, o relativamente definiti tale, visto che siamo in un'epoca di grande competizione, bisogna anche ricordarsi che l'umanità non si divide proprio tra vincenti e perdenti, si divide tra uno che vince e tutto il resto che perde, nel caso. E perciò è un'ode al 192esimo della maratona o delle Olimpiadi.
0: Ok, però secondo me c'è anche un po', vabbè, ovviamente c'è molta ironia anche su un certo tipo di musica, cioè che è poi la musica che in realtà è quella che ha stravinto. Anche se, guarda, recentemente ho rivisto appunto Amadeus, hanno fatto con l'orchestra sinfonica dal vivo a Santa Cecilia, tra l'altro, una cosa bellissima. Bellissimo. Quindi mi sono rivista il film dopo tantissimo tempo e in effetti Salieri sarebbe andato a Sanremo, Mozart no, ecco, mettiamola così.
1: Molto, molto probabile che fosse così, però al di là di quello hai perfettamente ragione, mi hai scoperto. È chiaro che la mia, per certi versi, è un'invettiva anche verso me stesso, che per certi versi mi sono piegato a semplificare il metodo. Però l'ho fatto come ha fatto Daniele Silvestri nel primo brano veramente conosciuto, no? Che era L'uomo col megafono, quando diceva che lo slogan è fascista di natura, è uno slogan. E perciò diciamo che mi sono ispirato a Daniele tantissimo sotto questo punto di vista.
0: Poi vabbè, è inutile parlare d'amore, forse no.
1: No, anzi, è l'unica cosa, è una delle pochissime cose in cui siamo ancora liberi. E non soltanto il parlarne, ma già il pensarlo è una libertà che in questo momento storico, in cui la funzionalità delle cose, il pragmatismo, l'utilità delle cose sembra avere il sopravvento. Invece, ad esempio, tra due amanti dirsi ti amo e ti amo in questa società dovrebbe bastare, invece è tutto il non detto, tutto quello che c'è tra la considerazione, la realizzazione di amare, intercettare il mistero dell'altro, che è il racconto degli esseri umani da sempre. E perciò, ecco, mio Dio, avevo scritto prima di questo disco, ho scritto un disco di invettive e poi l'ho virato in questa maniera, perciò c'è comunque un fattore politico e polemico.
0: Quello di inventive sarebbe invece interessante sentirlo, però in effetti è un dato di fatto che in una società in cui tutto quello che viene considerato superfluo, cioè tutto quello che viene considerato superfluo, in realtà è il senso della vita.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Quindi c'è qualcosa che è andata nel verso strano.
1: Semplicemente quello che va nel verso strano, secondo me, è che ci si dimentica sempre del fatto che il nostro è uno sguardo in soggettiva. Se io fossi cane, ad esempio, vedrei il mondo in maniera completamente diversa. Se io fossi fuoco, ancora di più. Adesso non voglio andare a citare quelli grandi, però insomma il senso è questo. Noi pensiamo che la realtà sia quello che vediamo, no? E quello che non visto non esiste. Ecco, questo già è un errore. In realtà quello che succede è che la realtà è composta da quello che vediamo, filtrato dalla nostra idea, dal nostro sentire delle cose, e tutto quello che c'è intorno. Ad esempio, vivevo in una casa sul lago di Garda con due tigli. Uno di questi due tigli stava facendo vacillare la casa, alle fondamenta. È stato tagliato, perciò uno dei due, io ero in affitto, perciò non ho deciso io, lo dico subito. L'altro tiglio non ha fatto più i fiori per 5 anni di fila. Vogliamo dire, cioè, anche questa è una realtà. Il fatto che certe cose esistono e noi cerchiamo disperatamente, visto che non le conosciamo e non riusciamo a controllarle, le mettiamo in una scatola dove c'è il dolore, dove c'è la morte, dove ci sono i matti, dove c'è la follia, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me questo è un grave errore.

0: qualcuno ha messo in un cassetto la musica d'autore. La cosa interessante che viene detta ma perché non viene più fatta? E noi sappiamo che non è
1: certo
0: vero,
1: che non
0: no?
1: È vero.
0: E tu ne sei l'esempio tra i più vivi, forse i più vivo in Italia in questo momento. C'è una oggettiva difficoltà appunto a rendere visibile l'invisibile.
1: Ah, certo.
0: E non si capisce perché.
1: Allora, è un fattore generazionale e di comprensione delle cose. La mia generazione, ad esempio, io e molte delle persone che conosco della mia generazione, quando non capivano una cosa pensavano di essere in difetto, perciò se sono incuriosito la colpa è mia perché non la so, allora vado a cercare.
0: Sì.
1: Invece adesso, nella maggior parte dei casi, quando non ti arriva qualcosa è lui che si spiega male. Se guarda, sembra una sfumatura, ma è assolutamente questo. Non è vero, non bisogna sempre semplificare, essere pedagogici. Il senso che proprio nella complessità alle volte uno risiede la semplicità e due risiede il senso.
0: Sì.
1: E perciò questo è, ma io devo dire che sto vedendo timidi segnali di ripresa, al di là del fatto che ci sono tantissimi, chiamiamoli cantautori, songwriter, letterati, studiosi, chiamiamoli come vogliamo, ce ne sono tantissimi. Per me mai come in questo momento c'è una grande ricchezza di scrittura.
0: Sì.
1: È chiaro che chi fa una scelta radicale, come l'ho fatta io, come l'ho fatta tantissimi altri, penso a Alessandro Graziana, Alessandro Fiori, Marco Parente,
0: sì,
1: potrei Cesare, ne ho tantissimi, chi fa questa scelta sa benissimo di avere a che fare con l'indigenza, cioè non sopravvivi, perciò o cerchi di intercettare il branco in modo tale che questo diventi un lavoro e diventi un professionista, oppure continui a essere amatore. E io in tutta franchezza vorrei continuare a essere amatore, ma piuttosto faccio un altro lavoro per poter dedicarmi veramente in purezza a questa cosa,
0: perché ecco, esiste assolutamente una dignitosissima e legittima industria e anche artigianato,
1: carità,
0: di musica,
1: certo,
0: che ci mancherebbe, che serve ad altre cose, no? E poi esiste la musica come, appunto, come forma d'arte, che è un'esigenza innanzitutto interiore di comunicare, no?
1: Certo.
0: E quindi se uno mi togli questo, immagino, mi togli questo gioco tra virgolette,
1: certo,
0: che senso ha?
1: Allora, uno, hai ragione a dire gioco, perché in realtà noi viviamo troppo pesantemente la nostra vita. La vita è realmente un'illusione per certi versi.
0: Sì.
1: A proposito di pragmatismo, guardala dall'alto. Noi ogni mattina ci svegliamo, rifacciamo le cose che abbiamo fatto il giorno, nel senso, è veramente un'illusione per certi versi. Allora, per certi versi, proprio bisogna, nel gioco bisogna andare, il gioco serissimo dei bambini, ad esempio. È lì. Cioè, non è un discorso di tornare al periodo aureo dell'infanzia, è proprio altro. Il fatto è che la vita ti dà proprio questa chance della vita, la vitalità, il senso proprio più alto che l'uomo ha. Quando sei in creazione e non sei di genere femminile, perciò una creazione fallimentare, perché ovviamente non si crea in carne e sangue, la cosa che deve capitare è che tu la faccia al massimo delle tue possibilità di ricerca. Questo non significa che sia bello o brutto, ma è soltanto in questo senso ne vale la pena, secondo me.
0: Nel frattempo tu questa cosa l'hai presa veramente in parola, perché tu sei uno che ha prodotto tantissimo, hai fatto tantissimi dischi, anche recentemente sei uscito con un EP, sei stato candidato alla Targa Tenco ultimamente, adesso sei uscito con questo nuovo disco, quindi la tua è un'esigenza fortissima.
1: Sì, sì, devo dire è anche un po' una malattia, nel senso che io non mi ricordo dal momento in cui ho incominciato a fare questa cosa, cioè a fare ricerca. Io penso di essere uno studente in primis, niente altro. Ad esempio, quando tu dicevi cantautore, io sempre penso a me sempre come uno studente, ma proprio delle primarie, perché ho questa capacità, che non so se è una capacità, di ripartire dal giorno stesso senza ricordarmi quello che ho fatto il giorno prima. Me lo ricordo, ma lo dimentico, cerco di dimenticarlo. Detto questo, che non so se sia una cosa positiva o negativa, a dire la verità, per me è ricerca. E non mi ricordo, da 25 anni a questa parte, non mi ricordo un giorno in cui non ho veramente lavorato tutto il giorno, tutti i giorni. È chiaro che è un'ossessione. Secondo me non è un'ossessione per trovare una posizione nel mondo, o quantomeno all'inizio lo era, quando avevo un gruppo che si chiamava Scisma, lì all'inizio lo era. Ma dopo è semplicemente che il mondo è troppo bello, è troppo incredibile, troppo misterioso anche da un lato, e come fai a non viverlo completamente? Perciò è come se fossi veramente uno che si tuffa in un oceano, sta in apnea, ritorna fuori, si rituffa in apnea, e ovviamente è difficile questo da comprendere, perché appunto sta più nello stadio dell'ossessione che nello stadio della normalità.

0: fantasia, limiti di tecnici proprio dal punto di vista del suonare gli strumenti, ma soprattutto limiti di... ho proprio un limite di sguardo. Allora quello che succede è che gettarmi nel loro sguardo è bellissimo e diventa qualcosa di... quello che succede è la summa di una serie di sguardi. Io infatti mi ritengo il cantante di un collettivo, magari scrivo le cose, la letteratura, suggerisco la cornice, ma il quadro lo fanno loro.
1: Comunque anche il fatto che nasci come comunque come all'interno di, comunque, di un gruppo, cioè nel senso che comunque sai che cosa significa lavorare in un gruppo e come, certo, la squadra poi sia importantissima nelle cose che si fanno, perché forse uno dei problemi tecnici del discorso che facevamo prima, del fatto che comunque questo è un mondo che pensa che quello che non si vede non esista, c'è anche il fatto però che probabilmente quello che anche manca adesso è tutto quell'apparato che c'era prima. Io penso, non so, alle grandi case discografiche, all'RCA che prendeva un giovane e comunque insomma lo
0: plasmava,
1: lo aiutava. Poi, cercava di tirargli fuori quello che aveva, e che adesso invece magari uno che sta da solo ha lo stesso limite suo di quello che vede di se stesso.
0: Sì, sì, no, da questo...
1: l'invisibile suo e poi l'invisibile nostro è la cosa più difficile da dire.
0: Mamma mia, è proprio quella, è proprio quello il problema, no? Riuscire a fare a far emergere questo invisibile, anche questo buio alle volte. Sì. Ma in realtà è vero, però forse mai come in questo momento, come direbbero gli anglosassoni, it's up to you, nel senso è veramente state, è un po' quello che, anche se io non sono un grande estimatore di Andy Warhol, però era quello che diceva Andy Warhol a Lou Reed: sei all'interno della factory, hai una chitarra, un foglio e una penna, che ti serve di più? Diciamo che poi serve anche altro,
1: serve anche altro.
0: Però il senso è proprio questo, che secondo me è veramente importante. Dio mio, dovremmo veramente usare lo sperdimento come arma di fantasia, ecco. E io, è chiaro, devo dire che nel mondo reale sono un disadattato, perché davvero uso lo sperdimento come strumento poetico, ammesso e non concesso che io sia mai arrivato a lambirla la poesia, è un altro discorso quello.
1: Secondo me sì, senti.
0: Grazie.
1: Per tornare al disco ti faccio un'ultima domanda su quelli che poi sono questi altri visionari che hanno collaborato con te, cioè nel senso collaborato, hanno fatto le cose con te. Uno è Neri Marco Re, certo, l'altro è Bruno Risas. Vogliamo parlare un attimo di quello che hanno fatto per il disco?
0: Loro sono stati prima di tutto due uomini generosissimi, perché noi, io e i miei compagni, siamo dei naufraghi su una zattera in un mare aperto. E ci hanno visto, sono passati di lì con le loro imbarcazioni un po' più abbienti, presenti, e ci hanno gettato una cima, e questo è un atto di generosità incredibile in questo momento in cui veramente certe collaborazioni nel mondo musicale avvengono soltanto per un discorso strettamente legato a delle convenienze di qualsiasi tipo. Perciò questo, cioè noi abbiamo una gratitudine nei confronti incredibile. Con Dario c'è un rapporto di tantissimo tempo. Ho cercato disperatamente di scrivere una canzone che gli potesse piacere. È proprio l'ultima che gli ho mandato, che è piaciuta, sono stato contentissimo per quello. Io l'ho anche scritto: non mi interessa che tu la canti, se ti piace sono felice. E invece è stato generosissimo, e tra una notte in cui doveva registrare il suo disco, una mattina in cui doveva andare a fare delle cose, è riuscito a cantarle. Il caso di Neri Marco Re è un po' diverso, perché Luca Baldini, che è il bassista che suona con me, è un grande musicista, ma al di là di quello è proprio anche un organizzatore di spettacoli teatrali. Ha organizzato uno spettacolo in Toscana di Neri Marco Re, e quando Neri ha saputo che suonava con Paolo Benvenuto, come li richiamo, ha voluto sentire un pezzo gli è piaciuto molto. Questo brano si chiama 2712 e l'ha cantato come io non riesco più a cantare, con un'innocenza, una dolcezza che io ormai non ho più, anche perché quando scrivi nella scrittura primigenia perdi un po' quell'innocenza, allora a quel punto incominci a cantarla in un'altra maniera, dando intenzione a... E invece lui l'ha cantata come se l'avesse scritta lui in quel momento, perciò per me è stato veramente commovente, per gratitudine da un lato e perché il loro intervento è stato veramente pertinente. Ecco, che bello ascoltarsi tra gli esseri umani, è una cosa fantastica.
1: È vero, è una cosa fantastica. Ti ringrazio, mi verrebbe da dirti che viva l'inutilità dell'amore. Ok?
0: Io ti ringrazio tanto. Ti ringrazio tantissimo. Buona giornata a te, tutta la felicità del mondo.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria.

e vorrebbe la coda del ronzino reggere come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

Luma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte la falce della luna, si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia.

Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura, gonfia verso un paese.

scivolava via. Non te ne andare, scivola, scivola, vai via.

happening, Daddy. She goes.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato ad Andrina Pagnani vi facciamo ascoltare la seconda e ultima parte della commedia di Pierre de Marivaux, La Comare, trasmessa da Radio 3 nel 1970 con la regia di Pietro Masserano Taricco e la Pagnani protagonista.

0: La Comare di Pierre de Marivaux, traduzione di Maria Luisa Spaziani. Compagnia di prosa di Firenze e della Radio Televisione Italiana con Andreina Pagnani.
1: E con Anna Rosa Garatti, Dante Biagioni, Andrea Matteuzzi, Nella Bonora e Cesare Polacco.
0: Regia di Pietro Masserano Taricco.
1: Seconda parte.

0: Scusatemi, signor Thibault. Ho scritto al signor Lefort, al vostro collega, che voi lo pregate di venire qui.
1: E non mancherà, certo. Ma qui c'è la signorina Agatha che ha molto da ridire sul promesso sposo.
0: Sul promesso sposo?
2: Tu, Agatha?
3: Ma come, mamma? Si parla ancora di questo matrimonio? La signorina Bern non sa dunque che questo Lavallée viene proprio dalla feccia.
0: Ti sei lasciato incantare dagli imbonimenti del nipote. È abile quello a raccontare le storie.
2: Ma tu poi di che cosa ti immischi?
1: Parla solo per bontà.
3: Questo Lavallée mi ha fatto un affronto che deve pagare.
1: Le cose si fanno serie.
0: Un affronto, bambina mia? Anima mia, che genere di affronto?
1: Posso rimanere?
0: Che cosa volete che ne sappia io? Che cosa vorrà mai dire?
3: Mi ha fatto credere che doveva parlarvi per chiedervi la mia mano.
0: E poi?
3: Io ho creduto in buona fede a ciò che mi diceva, mamma.
0: E poi?
3: E lui sa benissimo che io l'ho creduto.
0: Avanti!
3: Beh, è tutto. Non vi pare abbastanza?
1: È una piccolezza.
0: Povera innocente, lei e i suoi affronti. Va. Sei una sciocchina, figlia mia. Mi ha detto che l'ha fatto perché non poteva disilluderti senza tradire il suo segreto. E tu ci sei cascata come una pera. Per carità, non parliamone più. Va, lasciaci in pace.
3: Ha spinto la sua audacia fino a baciarmi la mano.
0: Ah, e tu, signorina, perché non l'hai ritirata in tempo? Una ragazza per bene non deve mai avere mani. Non è lui che ha torto. L'uomo è cacciatore. E allora sappi, ti ha detto fra di noi, che Lavallée aveva così poco per la testa che, figurati, ama me.
3: Eh?
0: Mi sposerebbe subito se io fossi donna da darti un patrigno.
3: A voi, mamma?
0: Sì, signorina, io in persona. In seguito al mio rifiuto si è volto verso la signorina Bear, che fortunatamente per lui si immagina di essere amata. E io ti proibisco di disilluderla. Ma tanto più perché quel ragazzo è povero in canna. Sicuro, sicuro, l'ho rifiutato, benché mi abbia baciato la mano proprio come a te. E altrettanto volentieri, credimi, figlia mia. E ora vai, su. Vai e sta nella tua camera.
3: Lavallée me la pagherà.
1: E allora, signora, che cosa si è deciso?
0: Di stendere finalmente il contratto. Lo faremo senza quell'indiscreto del signor Remy. Che uomo, ripete, riporta, una vera gazzetta.
1: Che cosa ha combinato?
0: Ha detto al nipote della signorina Berg che lei abita a casa mia e quello è venuto qui a sciorinare tutte le frottole che hanno causato la scena che sapete. Se io fossi come lui, sua moglie sarebbe proprio in buone mani.
1: Perché?
0: A voi, perché siete voi, lo posso dire. L'altro ieri sua moglie mi ha pregata di nascondere a casa mia 4.000 franchi da lei risparmiati all'insaputa di lui. E che lui, certo, non risparmierebbe mai da quello spendaccione che è.
1: Io lo credo un po' libertino.
0: Si fa un punto d'onore nell'essere galante. Si incapriccia delle belle donne alle quali manda regali su regali, anche se non ne hanno bisogno.
1: E voi li avete ancora i 4.000 franchi?
0: Ma certo che li ho. Ma se lui lo sapesse, addio i 4.000 franchi. Eccolo che viene. E anche i nostri fidanzati.
4: E allora, signora?
0: Ecco che abbiamo finalmente sistemato tutto e voi potete sposarvi, signorina. Sia ringraziato il cielo. Signor Thibault, potete cominciare. Il signor Lefort verrà subito.
1: Un momento, signora. Signor Remy, sono io stesso alla vigilia del matrimonio. Voi mi dovete 1.000 scudi che vi ho prestato 6 mesi fa. La scadenza è passata da 15 giorni. È vero che io vi ho accordato altri 6 mesi, ma siccome ne ho bisogno, vi avverto che senza disturbo alcuno e senza sborsare un centesimo, voi siete in grado di pagarmi immediatamente.
0: Che cosa? Che cos'è questa storia?
1: La signora Alain mi ha detto 5 minuti fa che vostra moglie le ha affidato in custodia l'altro ieri 4.000 franchi.
0: Ah, oh, proprio carino da parte vostra. Bello scherzo mi avete fatto. E io che in buona fede vengo a farvi una simile confidenza.
1: Non mi avete mica chiesto di conservare il segreto.
5: Sarà mia premura ringraziare mia moglie per le economie che ha fatto.
4: E io vi pagherò subito, signore, vi pagherò subito. Ma pregate la signora Lane di custodire meglio i vostri segreti di quanto non abbia fatto per i 4.000 franchi. E che, per esempio, non dica ad altri, oltre a me, che voi fate credere al signor Constant, di cui state per sposare la figlia, che la vostra carica vi appartiene già, mentre invece vi accingete a pagarla con i soldi della donna.
0: Ma che bello! Si direbbero due pappagalli che ripetono la lezione.
1: Ho ancora qualcosa da dire, qualcosa che mi riguarda, signor. Dite anche alla signora Len di non divulgare ai 420 tutti quei rovinosi regali che fate a certe donnine.
0: Coraggio, signori! Nessuno ha altri sacchi da vuotare?
4: Non ho che questo da rispondere. Voi non avrete più regali, signora Len. Addio! Cercate altrove i vostri testimoni.
5: Mentre ve ne andate, ricordatevi di prendere la merce di contrabbando che la signora Len vi ha nascosto in cantina.
4: Anche questo sapete. Ebbene, resto. Signor Thibault, i vostri 1.000 scudi vi saranno resi. Ignorate il mio contrabbando e io ignorerò la storia della vostra carica.
1: D'accordo. E ora lavoriamo per la signorina Bear, se vuole avere la bontà di dirci le sue intenzioni.
6: Vieni, vieni, Javotte. Mamma e signor Lefort manda a dire di aspettarlo qualche minuto. Sta finendo una lettera che deve impostare.
0: Va bene.
7: Signora, abbiate la bontà di mandar via la donna di servizio.
6: No, lasciatela stare, mamma. Firmerà il contratto anche lei. È parente del signor della Vallée e sta per diventarlo della signorina.
7: Eh?
5: Parente mia?
8: Sì, Giacomino Giroux. Sono vostra zia secondo l'usanza della Borgogna. L'abbiamo saputo qui grazie al nipote di mia nipote, la signorina Aber. Andando se ne ha detto il vostro paese e il vostro nome. E così vi ho riconosciuto subito. L'avevo ben detto io che un giorno o l'altro avreste fatto qualche bel colpo. Non era infatti più grande di così quando io ho lasciato il paese, ma devono sapere, lor signori, che era il più bel moccioso dell'intera contrada. Ti saluto, nipote mia.
7: Come starebbe a dire, nipote vostra?
8: E per dirci sì, nipote mia, dal momento che ti prendi per uomo mio nipote.
7: Oh.
8: Per questo vengo a mettere la croce sul contratto, dal momento che non so firmare.
5: Per favore, tenetevi la vostra croce. Io non vi conosco. Aspettate che me lo confermino dal paese.
8: Ma come non mi conosci, Giroux? Ma guarda che vanagloria, guarda che puzza sotto il naso all'idea di riconoscermi per parente. Già, ora sta per diventare un signore, ora sta per diventare ricco. Guarda che io potrei dire alla signorina mia nipote che tu facevi la corte alla signorina Agata.
7: La corte ad Agata? È vero, signorina?
6: Non ti avevo raccomandato di non dire nulla?
5: Oh, ma era una corte per modo di dire.
7: Oh, furfante. Ecco spiegato il mistero. Ora non stupisco più che la signorina vi abbia chiesto con tanto calore la mia amicizia. Credeva di essere lei la sposa.
8: Una più, una meno. Non si è forse offerto di sposare lei, la signora, se lei avesse gradito la sua bella faccia?
7: Ma è possibile?
0: E tu, Bertuccio, come lo sai?
6: Voi stessa me l'avete detto, mamma. E avete anche aggiunto che lui della signorina Bear se ne infischia.
8: E che fa finta di amarla soltanto per i soldi.
6: E Javotte è la sola con cui abbia aperto la bocca.
0: E io non ne ho accennato che di sfuggita a mia figlia. Ma di chi mai ci si può fidare?
1: Anche a me? Anche a me l'avete accennato di sfuggita, non ricordate?
0: Ma va, ingrato.
7: Sono questi i segni della tua riconoscenza. Non si parli più di contratto, signori. Vattene, non voglio vederti mai più.
5: Oh, amica mia, lasciatemi parlare. Siete vittima di un malinteso.
7: Lasciami, ti dico. Ti detesto.
5: Vi dico che bisogna parlarne con calma. Signori, signori, intrattenetevi tra di voi mentre io la convinco. Oh, lingua più perfida di un pugnale.
0: Parlate della vostra, caro il mio Giroux, e non della mia.
7: È colpa tua, pettegola, se mi prendo simili rimproveri.
6: Io non c'entro, mamma. È stata Javotte.
7: Oh, perdinci, signor Thibault. Siete una vera comare.
0: La storia dei 4.000 franchi la siete venuta a snocciolare proprio a sproposito. Non avete vergogna?
1: Possa il cielo amarvi tanto da rendervi muta.
0: Sta a vedere adesso che il torto è mio.
4: Signora Len, appena avrò ripreso la mia roba in cantina, verrò a presentarvi i miei omaggi per l'ultima volta.
0: Ma sì, benissimo, signori, benissimo.
7: Ma guarda i guai che hanno provocato con il loro viziaccio di non saper tenere la bocca chiusa.

0: E dopo la fine della Comare, la commedia di Pierre de Marivaux con protagonista Andreina Pagnani, a cui stiamo dedicando un lungo speciale, e la celebre aria dalle nozze di Figaro di Mozart, Non so ben cosa sono, cosa faccio, cantata da Cherubino, il giovane paggio del conte d'Almaviva, innamorato perdutamente della contessa Rosina, che vi abbiamo fatto ascoltare per intero, passiamo ora all'ascolto di La Faina, una commedia in un atto di Charles Vildrac, drammaturgo e poeta francese morto a Saint-Tropez nel 1971, considerato da molti l'autore del primo romanzo per bambini per il suo L'Île Rose. La commedia è stata trasmessa da Radio 1 nel 1966 con Andreina Pagnani, Elena da Venezia e Giuseppe Porelli protagonisti. Buon ascolto.
1: Quando sono stanca di leggere faccio la maglia. Quando sono stanca di fare la maglia leggo. E quando ne ho abbastanza della lettura e della maglia chiudo gli occhi e penso a tutto ciò che vorrei fare. A tutto ciò che farei se fossi in gamba.
2: Ma sono tutte cose che farete, signora, quando vi sarà passato questo reumatismo.
1: Campa a cavallo. Questa cura non vale assolutamente niente.
2: Da quanto tempo la seguite?
1: Da una settimana. Mi avevano detto che...
2: Oh, signora, un po' di pazienza, un po' di fiducia. Il mio povero marito, che mi è mancato 2 anni fa, aveva fatto qui una cura straordinaria.
1: Ah, sì?
2: Soffriva terribilmente e da mesi di un reumatismo alla spalla. Non poteva più muovere il braccio.
1: Ed è guarito?
2: Perfettamente. Già alla fine della cura poteva usare il braccio. 1 mese dopo ogni dolore era scomparso.
1: Oh, ma voi mi aprite il cuore alla speranza. E voi, signora, anche voi siete venuta per...
2: Oh, no, grazie al cielo. Io non ho niente da curarmi. Ho voluto rivedere questo paese di cui avevamo conservato un così bel ricordo, mio marito ed io. I dintorni sono incantevoli.
1: Molto selvosi, vero, a giudicare da ciò che posso vedere dalla mia camera. Siamo proprio accanto all'Hotel de Bains. Comodo per la cura.
2: Lo so. E c'è una bellissima terrazza.
1: Sì, ma io preferisco questo giardinetto pubblico. Sulle prime credevo che appartenesse all'albergo. E mi stupivo che non ci venisse mai nessuno.
2: E proprio questo volevo dirvi. Non siete un po' troppo sola qui? Ogni tanto dovreste stare un po' in terrazza, vedreste un po' di gente, potreste distrarvi.
1: Cara signora, non so se sia pudore o civetteria, ma esibire la mia invalidità non mi piace per niente.
2: Ci pensereste meno.
1: Quando questo maledetto piede mi dà dei fastidi e rinunzio a venire fin qui zoppicando, me ne resto in camera. E poi, sapete, non sono mai sola. Mio marito, poverino, mi fa compagnia. Devo proprio insistere perché vada a fare 2 passi. Ieri ha voluto farmi giocare a dama. Ha perfino fatto di tutto perché vincessi. Ma non c'è riuscito. Proprio non ho la minima disposizione alla strategia. No, quello che mi salva, in fondo, è la lettura. Quando ho scoperto un bel romanzo sostanzioso, appassionato, non posso più staccarmene.
2: A me capita lo stesso.
1: Il guaio è che i romanzi di qualità sono rari e io ne consumo talmente. Pensate che oggi mio marito, facendo i suoi 2 passi, è andato al chiosco della stazione a vedere se poteva trovarmi qualche cosa. Da libraio non c'è che un mucchio di fondi di magazzino.
2: Che genere di romanzi preferite, signora? Vedo che avete un libro. Sarebbe indiscreto domandarvi.
1: No, per nulla. L'ho appena letto. Lo trovo straordinario. È Cime tempestose.
2: Ah, davvero bellissimo.
1: Poco fa mi rileggevo la breve biografia dell'autrice. Breve come la sua vita. Ma chissà mai come una ragazza così giovane, allevata nella parrocchia di suo padre, è riuscita a concepire un demonio così appassionato, questo Heathcliff.
2: Sì, sì, quella logica implacabile nella passione.
1: Ecco, quella logica. Io non riesco a capire come un essere come Heathcliff non abbia semplicemente portato via quella piccola Caterina Linton a suo marito. Nella vita è proprio questo che avrebbe fatto, signora mia, senza un attimo di esitazione. È questo che io ad ogni momento mi aspettavo, pronta a gridargli: bravo! Ecco, sì, Evidentemente quella storia così sinistra si sarebbe ridotta a tre quarti.
2: E allora... noi ci avremmo rimesso parecchio. Vedo, signora, che amate i romanzi inglesi.
1: Ah, molto. Sì, molto. Generalmente sono ottimi. Si ha il tempo di sprofondarci dentro, di sentirsi immersi in un'atmosfera che non è la nostra.
2: Ecco, l'atmosfera. Conoscete i romanzi di Mary Webb?
1: Non ho presente. No, non credo. No.
2: Non avete letto Il prezioso veleno?
1: No.
2: Di prim'ordine. Oh, ve lo presto. Ce l'ho qui?
1: No, signora.
2: Ah, ma sì, vado subito a prenderlo. Sto all'Hotel des Allées, proprio due passi. E tenetelo pure 8 giorni buoni, ve ne prego, perché intanto io farò qualche giro nella regione.
1: Siete veramente troppo gentile, ma non voglio che abbiate il fastidio di...
2: No, devo ritornare all'albergo per scrivere 2 righe che andrò a impostare subito passando di qui. Sono sulla strada. Sarete ancora qui tra un quarto d'ora?
1: Sì, certo, ma io sono proprio confusa.
2: Ah, fra poco, signora. Oh, mentre aspettate, posso lasciarvi questa rivista che contiene qualche bizzarra lettera inedita di Balzac.
1: Grazie, signora. Siete davvero squisita.
2: Per carità. Ah, vedrete, eh? Anche la storia di queste lettere è proprio gustosa. Arrivederci, signora. A fra poco. E non state lì a pensare al vostro piede.
1: Arrivederci, signora. E mille grazie. Una cartolina. Alla signora Ellen Obie.
3: E allora, Gabi, come ti senti?
1: Abbastanza bene, per ora.
3: Eccoti qua una bella provvista di letteratura. Tutti settimanali, senza eccezione. Ho comprato anche un libro, I Puledri, di autore che non ho mai sentito nominare. Ma ne ho letto una recensione divertente. Tratta dei costumi della gioventù d'oggi. Ma dico, senti, il tuo piede non è troppo basso? Avevo piegato il cuscino, mi pare proprio che fosse meglio, no?
1: Sì, Giorgino, ma non...

0: di tirarmelo vicino col bastone, quella signora accorre, lo raccoglie, sposta un po' la sedia, mi solleva il piede, insomma, mi ha di nuovo sistemato con una gentilezza davvero commovente e devo aggiungere con l'abilità di un'infermiera. Abbiamo chiacchierato un bel po'.
1: Un'infermiera?
0: No, ma ha curato a lungo suo marito che ha perduto, poverina, e che veniva qui. È proprio una signora distinta, la cortesia in persona. Abbiamo parlato di letture. Le ho detto quanto mi manchino. Allora ha detto che voleva prestarmi un libro ed è andata a prenderlo. Anzi, guarda, mi ha lasciato questa rivista.
1: Fai vedere.
0: Fa attenzione, c'è una cartolina dentro.
1: Ah, sì. Eccola qui. Oh, guarda, il ponte di Ugar. Un pensiero affettuoso? Michelin.
0: Discreto.
1: Ma sai bene che qualsiasi inezia mi interessa. Ma dimmi un po', è all'hotel des Allées quella signora?
0: Sì, perché?
1: Ma dico, questa cartolina è indirizzata a lei.
0: Beh, ma certo, alla signora Elena. Beh, non ricordo più il cognome.
1: Elena Aubier, non vi siete presentate?
0: No, a dir la verità no. Ho letto il suo nome sulla cartolina, ma del tutto meccanicamente. Ma che c'è, Giorgino? Conosci una signora Aubier? Questa è vedova.
1: No.
0: Beh, la conoscerai.
1: Ma cos'è, giovane?
0: Presso a poco la mia età. Capelli grigi, ma ancora molto fascino.
1: E quando ritorna?
0: Fra un quarto d'ora, ha detto. Perché?
1: È perché devo andare all'albergo a prendermi una pipa.
0: Ma guarda che l'hai posata lì sul tavolo, la tua pipa.
1: No, un'altra pipa, questa qui non tira bene.
0: Beh, baci dunque. Ah, senti, prendi i miei torroncini, li voglio offrire a quella signora.
1: No, senti Gabriele, è impossibile, ecco, preferisco dirti subito che la pipa era solo un pretesto. Non voglio incontrare la signora Hélène Aubier.
0: Ah, allora la conosci?
1: È molto probabile. Si tratta di quella che credo, comunque non la vedo da 20 anni.
0: Ma insomma, chi è? Una delle tue antiche...
1: Fammi grazia del plurale. Sì, è lei. In fondo è meglio che tu lo sappia. Tanto più che la cosa non ha ormai la minima importanza.
0: Ma come? La Faina sarebbe lei?
1: Sì, proprio. La signorina Fainardi, che tu, piena di risentimento e senza conoscerla, vedevi fornita di denti aguzzi e di un muso a punta. Oggi non è più che la vedova Aubier. Ho ricevuto 2 anni fa l'annuncio della morte del marito.
0: La Faina, guarda.
1: No, tu, Gabriella, non c'era certo di augurarsi un simile incontro, ma non ha niente di drammatico e ti ha almeno permesso di constatare che la signora Aubier non ha davvero nulla di una Faina.
0: Sovente le apparenze ingannano.
1: Sovente le apparenze sono inequivocabili.
0: Spero ammetterai che le cortesie di questa persona possono sembrarmi sospette.
1: Ma perché sospette?
0: Non può non sapere chi sono. E ha voluto...
1: Ma come potrebbe sapere chi sei se non glielo hai detto?
0: Bravo furbo, ha potuto benissimo vederci insieme qui in questo buco. E anche a Parigi. Se un giorno le ha preso la voglia di conoscere, di spiare la moglie del suo ex amante, non deve esserle stato difficile farlo.
1: Immagino che un tempo anche tu hai avuto una voglia matta di sapere com'era fatta lei, ma non ci sei mai riuscita.
0: Come puoi dire una cosa del genere? Non ho mai avuto una curiosità così malsana.
1: E nemmeno lei. Ecco, ci metterei la mano sul fuoco. Se ci ha visti insieme, comunque... Beh, insomma, anche se sa chi sei, non per questo le sue cortesie sono meno toccanti, anzi...
0: Mi hanno proprio toccata, difatti. Quanto lo si può essere dalla furbizia e dall'abuso di fiducia.
1: No, Gabriella, se c'è al mondo una persona incapace...
0: Ti prego... Risparmiami il suo elogio. È incredibile come gli uomini sappiano essere incoscienti.
1: Non sai quanto i tuoi insulti mi lasciano indifferente. E me ne vado. Non voglio davvero correre il rischio di una bella scenetta a 3.
0: Sì, ma non voglio nemmeno che trovi me. Aiutami, su, rientriamo. Presto, prendi la pipa e tutti questi giornali.
1: No, non devi andartene, complicheresti tutto. Lei ti porterebbe il libro all'albergo e ritornerebbe domani qui.
0: No, all'albergo non la ricevo e qui non ci torno. No, prendi il mio cuscino.
1: Ma è assurdo! Ora ti accompagno all'albergo e poi ritorno qui. E potrò spiegarla, no?
0: No. Prendi quel cuscino. Dio mio, presto, eccola qui. Sta attraversando il viale.
1: E non abbiamo proprio più il tempo di eclissarci. Con il tuo piede non potremmo nemmeno fare 3 metri.

0: al minuto. Riprendi il tuo posto.
1: Bella storia davvero.
0: Beh, tira fuori la rivista, intesi, eh? È una signora sconosciuta che ti impresta un libro.
1: Sì, vattene.
0: Promettimi di non dirle chi sei.
1: Ma vattene dunque.
0: Gabi, giurami che ti comporterai con lei come poco fa. Tu non sai niente, voi non sapete niente l'una dell'altra.
1: Ma vuoi andartene, eccola qui?
0: Giuramelo, te lo dico per il tuo bene.
1: Sì, te lo giuro, va. A patto che tu sparisca.
2: Dunque, signora, come va? Il piede vi lascia in pace?
1: Il piede? Ah, sì, presa poco.
2: Ecco il libro. Spero vi piaccia, come è piaciuto a me.
1: Ah, grazie. Sì, grazie infinite, signora. Ne avrò la massima cura e ve lo lascerò all'albergo appena l'avrò letto. E lascerò anche questa rivista.
2: Ma non prima di 8 giorni, vi prego, perché devo partire.
1: Quando?
2: Forse domani, se non dopodomani. Dipende dal padrone del mio albergo, che deve darmi un passaggio per Saint-Pierre de Visin. Preferisco la sua macchina alla Corriera Azzurra, che fa 20 fermate.
1: Già.
2: Avete letto quelle lettere di Balzac nella rivista che vi ho dato?
1: Sì, ho cominciato, ma a essere sincera ci stavo rinunciando perché da 10 minuti ho un mal di testa insopportabile.
2: Difatti, mi sembra che non abbiate più la stessa faccia.
1: Mi succede quando ho letto troppo, ho cucito troppo.
2: Lo so benissimo. E allora, signora, vi lascerò riposare. Dovete chiudere gli occhi e distendervi. Forse avrò il piacere di rivedervi tra 8 giorni e a posto con il piede.
1: Comunque, signora, a che nome dovrò lasciare il libro al vostro albergo?
2: Al mio, che come vedete è scritto sulla copertina, Elena Aubier.
1: Ah, già, signora Elena Aubier, sì, esatto.
2: Arrivederci, signora.
1: Ma a pensarci bene, il vostro nome l'ho già letto poco fa, senza volerlo, su una cartolina che avete lasciato nella rivista, che io devo restituirvi. Eccola.
2: Oh, grazie, signora, ma non ha proprio importanza, mi è servita per tagliare le pagine.
1: Io mi scuso di non essermi presentata a mia volta, ma io credo che sappiate già chi sono.
2: A dire la verità, no, signora. Non lo so proprio.
1: Davvero?
2: Davvero?
1: Sono la signora Cotterell. La moglie di Giorgio Cotterell. Volevo lasciarvi partire senza dirvelo. Sarebbe stato più facile, meno imbarazzante per voi e per me. Ma ora, all'improvviso io ho proprio bisogno che voi sappiate. Prima di tutto avevo recitato proprio male la commedia, tirando in ballo un mal di testa. E poi poteva capitarvi di incontrarci insieme, mio marito e me, da un momento all'altro. Ho perfino avuto il sospetto, ve lo confesso, che questo fosse già capitato.
2: Signora, ma se...
1: Ma via, io vedo benissimo che non sapevate chi fossi e che se l'aveste saputo non mi avreste abbordata come avete fatto.
2: Ma credete pure, signora, che se l'avessi saputo, nulla mi avrebbe impedito di venirmi in aiuto raccogliendo il cuscino.
1: In questo caso le vostre attenzioni sarebbero state ancora più toccanti. Una fortuna comunque che abbiate dimenticato quella cartolina nel libro, altrimenti vi sareste trovata faccia a faccia con mio marito. Gli ho detto di andare a fare una passeggiatina senza spiegargli il perché. Ci immaginate qui tutti e tre? Bella situazione.
2: Certo, è meglio, signora, che voi ci abbiate evitato questo incontro, ma sarebbe poi stato tanto terribile. Immagino che vostro marito, dato e non concesso che potesse riconoscermi, si sarebbe guardato dal rivelarlo. Da parte mia mi sarei immediatamente congedata da voi, dovendo andare d'urgenza a imbucare, e voi non avreste mai saputo.
1: Ecco, perfetto. Io non avrei capito assolutamente nulla. E poi voi vi sareste incontrati da soli, così come per caso. Ebbene, io sarò stupida, non lo nego, ma Ma vi chiedo, signora, è in fondo per questo che vi ho trattenuta, prevenuta. Vi chiedo di non cercare di rivederlo, come lo chiederei a lui se sapesse che siete qui.
2: Ma se l'avessi rivisto solo, dopo 20 anni, noi avremmo indubbiamente conversato qualche minuto da vecchi amici. Avrebbe chiesto mie notizie, io avrei chiesto sue notizie, mi avrebbe parlato di voi, della cura che state facendo. E io,
1: quando due antichi amanti si ritrovano faccia a faccia, so bene di che cosa possono parlare e su che tono.
2: Voi che leggete tanti romanzi, signora, non potete ignorare che i discorsi sono molto diversi a seconda che gli amanti si incontrino al principio o alla fine del libro. Ora, voi sapete benissimo che per il signor Cotterell e per me l'epilogo risale a tanto tempo fa.
1: Oh, io lo so, io non so bel niente. Sì, ma insomma, io voglio farvi credito. Comunque sia, dovete promettermi di non rivederlo più.
2: Ma volentieri.
1: Io potrò sembrarvi ridicola, ma non potrei sopportare l'idea che un giorno, mentre io mi trovo qui immobilizzata...
2: Ma vi prego, signora, dal momento che ve lo prometto...
1: È come lo dovete proprio. Mi avete fatto soffrire tanto.
2: Io non sapevo di correre un tale rischio. Ed è stato terribile scoprire che
1: avevo trovato una certa lettera.
2: No. No, prima. Quella lettera, voi l'avete trovata alla fine di una relazione che non durò molto, credetemi.
1: Non durò molto. 6 mesi dopo quella bella scoperta, 6 mesi dopo che mio marito mi aveva giurato di non rivedervi più, eccolo che se ne va per 15 giorni in Svizzera con voi.
2: No, signora.
1: Sì, signora. Una delle mie migliori amiche vi ha visti insieme a Ginevra.
2: Oh, ma non si trattava di me.
1: Ma via.
2: Io vorrei lasciarvi credere che si trattava proprio di me, ma sono costretta a darvi un piccolo dispiacere e a pregarvi di ammettere che vostro marito può benissimo essere stato visto con un'altra donna.
1: Ah, e perché non con voi?
2: Bisogna che vi spieghi tutto, signora. Sappiate dunque che il mio primo dispiacere non è stato scoprire che voi sapevate tutto, ma, come vi ho detto, molto prima, quando Giorgio mi ha confessato che era sposato.
1: Ma come? Quel mostro non ve l'aveva detto subito?
2: Oh, non ha potuto nascondermelo a lungo, ma era già troppo tardi.
1: Troppo tardi? Spero sarete d'accordo nel riconoscere che anche a quel punto avreste dovuto restituirmelo.
2: O portarvelo via del tutto, come avrebbe dovuto fare Heathcliff con Maria, secondo voi, nel romanzo di Emily Bronte.
1: Ah, la cosa è ben diversa.
2: Ah, evidentemente, quando si tratta di noi stessi. Ma ben presto il dilemma è stato superato. Giorgio mi ha lasciata.
1: Sì, per ritornare a me.
2: Oh, no. No, no, sapete benissimo, signora, che il suo affetto per voi non era mai venuto meno e che lui non vi ha mai trascurata. Mi ha lasciata per...
1: Per?
2: Posso ben dirvelo, è una storia così lontana. Mi ha lasciata per un'altra. Sì, per quella stessa creatura che si è portata in Svizzera e che io... ho persino un po' conosciuto, sì.
1: Guarda, guarda. Ah,
2: voi pensate forse che io non avessi gli stessi vostri diritti alla sofferenza? Eppure, ho sofferto.
1: Ma era vero, allora. Infatti lui mi assicurò che non si trattava di voi, che a Ginevra aveva passeggiato, flirtato con una giovane donna incontrata a casa del suo ospite.
2: Avrei dovuto tacere.
1: Ma io non l'ho creduto. Per me si trattava di voi. Era passato appena un mese dalla scoperta di quella vostra lettera. Una lettera
2: apparteneva che... già al passato.
1: Sì, me l'ha detto. Ma aveva troppo buon gioco a mentire. La lettera non aveva data, era firmata Elena. Questo mi ha permesso di trovare il vostro nome su uno dei suoi taccuini, Elena Fainardi. Ma tutto qui? Niente indirizzo? Quanto l'ho cercato il vostro indirizzo, mi prego di credere che se l'aveste trovato voi avreste proprio ricevuto la mia visita.
2: Mi avreste trovata ferita come voi, gelosa come voi e della stessa donna.
1: Ma io sarei stata anche gelosa di voi. E quasi non bastasse, gelosa della vostra gelosia, vi prego di credermi. E chi era lei? La nostra rivale?
2: Non ha importanza, signora. Non ho oggi, più di quanto lo avessi 20 anni fa, il diritto di dirvelo.
1: Ecco, così quest'altra relazione sarebbe durata più della vostra.
2: Non credo. No. Io ho rivisto dopo vostro marito.
1: Ah!
2: Sì, poco dopo il mio matrimonio.
1: Ah, poco dopo?
2: Gli ho confidato che ero felice, che avevo il migliore degli uomini, il più degno di essere amato. E lui ha detto che apparteneva a voi anima e corpo.
1: Forse in quel momento, ma chissà. Chissà se non ha avuto una terza o una quarta.
2: Su via, signora, ve ne sareste accorta.
1: E come?
2: Avete scoperto le due prime? O più esattamente quanto concerneva loro? La mia lettera e quel viaggio in Svizzera? Avreste certo scoperto anche le altre. Vostro marito non è affatto bravo a dissimulare tutto ciò che lo agita, lo turba e lo mette a nudo.
1: Lo conoscete proprio bene.
2: Non è difficile conoscerlo bene. Ha il cuore in mano, come si dice. È una qualità, che bisogna riconoscergli.
1: Sì, una qualità. Sarebbe meglio a dire che è malaccorto, distratto. Per esempio, quando andiamo da amici, io ho un bel raccomandargli di non dire questo o quello, di non parlare di quelle certe persone o di quel certo affare. Lui non sa tenere la lingua a posto. Io non sono sempre lì vicino a lui a dargli un pizzicotto discreto.
2: Vedete?
1: Però che vedo benissimo che mi ha dato a bere che voi siete stata la sua unica amante. E adesso salta fuori che siete state due.
2: Due sono molto meno gravi di una sola. Almeno per voi, signora, credetemi.
1: Perché avete fatto anche voi una simile esperienza? Vostro marito vi ha tradita?
2: Oh no, proprio no, signora. Ci adoravamo e sono stata molto felice. No, io volevo soltanto dire che due avventure passeggere lasciano un'impronta molto meno profonda di un attaccamento durevole.
1: La più profonda di una sola avventura. È lui che vi ha lasciata?
2: Sì, io devo lealmente riconoscerlo. Mi ha confessato che...
1: Ma voi non vi ha ingannata. A me, invece.
2: Oh, signora, non si fanno confessioni se non alla donna o all'uomo che si ha veramente intenzione di lasciare. Non è più il caso di avere riguardi. Vostro marito...
1: Mi state prendendo le sue difese?
2: No, io voglio soltanto ripetervi che lui non ha smesso un istante il suo attaccamento a voi. E credo abbia avuto molte occasioni per dirvelo. E sono sicura che in fondo voi non ne avete mai dubitato, è vero?
1: Mi ci sono sforzata.
2: Io sono desolata che il capriccio di un incontro abbia ravvivato in voi il ricordo di quella vecchia storia. Tutte e due eravamo 1000 miglia lontane dal pensarci un'ora fa.
1: Proprio così.
2: Ma voi avete male?
1: No.
2: Il vostro reumatismo?
1: È un crampo. Ai.
2: Cambiate posizione. Alzatevi in piedi. Ecco. Piegate il ginocchio. Ecco, tendete forte il muscolo. Ecco. Va meglio così? Permettete? Ecco, provate a fare qualche passo.
1: Non posso.
2: Provate. Ai. Ecco. Appoggiatevi a me. Così.
1: Sì. Ecco. Ecco, sta passando. Sì, mi passa. Arriviamo lì all'angolo,
0: Non c'è più.
3: Ecco. Ah, che passato, eh? Meno male.
0: Invece ci sono tutte e due.
3: Adesso andiamo a sederci, però.
0: Possono nascondermi dietro la siepe.
3: Meno male passato.
1: Sì, sì. Non sapete quanto siano dolorosi questi crampi, eh?
2: Mio marito si svegliava talvolta con certi crampi che lo facevano urlare. E non era certo un delicato. Ecco, sedetevi di nuovo, signora. E buttate il peso del corpo dalla parte opposta, più che potete.
1: Grazie.
2: Per non ostacolare la circolazione.
1: Il piede sì.
2: Doveva proprio essere un po' troppo alto su quella sedia. Guardate, corichiamo la sedia. Va bene così?
1: Perfettamente, il cuscino che affonda tra i listelli della sedia è una vera trovata, signora. Sono confusa. Voi mi avete...
2: Per carità.
1: E sapete che voi mi fate proprio benedire quella vampira del viaggio in Svizzera?
2: Perché?
1: Senza di lei come avrebbe potuto mio marito non attaccarsi a una donna come voi? Immagino benissimo di che devozione, di quali cure voi avete potuto... Voi potete essere capaci.
2: Signora, la devozione può essere l'umile valletto dell'amore, mai però il suo padrone. Quanto alla signora di Ginevra, sono piuttosto io che dovrei benedirla e dirmi che senza di lei io...
1: Senza di lei?
2: Non avrei forse incontrato mio marito.
1: Ah, già. Vi sareste accontentata del mio? Perfetto.
2: No, io dicendo questo, signora, penso soltanto che il nostro destino dipende dal più fragile concatenarsi di circostanze.
1: Avrei preferito che mio marito non avesse avuto nessuna parte in questo concatenarsi. Voi avreste incontrato ugualmente l'uomo che poi doveva essere vostro marito?
2: No, signora, no, io posso dirvelo benissimo. Tutto ciò è talmente lontano. Ho incontrato mio marito per la prima volta, sì, proprio per caso, da amici che mi avevano invitata per distrarmi. E fu qualche tempo dopo...
1: Dopo che era salita in auge la bella di Ginevra?
2: Sì, se così volete.
1: Soffrivate?
2: Io? Io non volevo vedere nessuno. Avevo declinato l'invito dei miei amici, ma... Ma sul tardi, all'improvviso, ho deciso di andarci, spinta dal bisogno di evadere finalmente da me stessa.
1: E poi? Avete voluto rivedere l'uomo affascinante che avevate incontrato là?
2: No, signora, no. È lui che mi ha cercata, che si è fatto conoscere, estimare. Posso dire che mi ha resa pienamente felice. Era un uomo ammirevole. Da ogni punto di vista.
1: E che voi avete giudicato molto superiore a Giorgio, vero?
2: Oh, signora, ma non si tratta...
1: Forse Giorgio non è un uomo ammirevole da ogni punto di vista. Ma dovete convenire che comunque gli avete riconosciuto qualche fascino. E non siete stata la sola.
2: Non si tratta di superiorità, signora, no. Io non dubito che il vostro Giorgio sia anche lui un eccellente marito.
1: Me lo dite senza ironia?
2: Ma sì, come me lo direste voi stessa se non sapeste chi sono? È vero? È vero che me lo direste?
1: Sì, è possibile. Anzi, proprio ieri lo scrivevo a un'amica. Sapete, su questo capitolo ci si vanta sempre un po'.
2: Non aggiungete nulla. Su questa confessione io mi congedo da voi. Ma non senza rivolgervi una preghiera.
1: Ma chi tocca i rami? C'è qualcuno là dietro?
2: Ma, no, senz'altro un uccello.
1: Scusate, mi ho interrotta. Parlavate di una preghiera?
2: Sì. Io posso chiedervi, signora, di non svelare mai a vostro marito ciò che avete saputo da me, che io non ho potuto tacere. Ho fin troppo turbato la vostra vita tranquilla, risvegliando un ricordo spiacevole. E sarei desolata.
1: State assolutamente tranquilla. Vi prometto il segreto sulla bella di Ginevra. E voi siete certa che mio marito non saprà chi mi ha imprestato questa rivista, questo libro? Casomai inventerò un nome. Comunque sia, è meglio che ve lo riprendiate, questo libro.
2: Se trovate davvero impossibile accettare qualcosa dalla vedova Aubier...
1: Beh, lo tengo. Ve lo rimanderò fra una settimana dal fattorino dell'albergo. Ma sentite un po'. Dovreste rinnovarmi la promessa che mi avete fatto di non fare alcun tentativo di incontrare Giorgio, anzi di evitarlo se mai lo vedeste. Io so benissimo che non avrebbe nessuna importanza, ma comunque...
2: Ve lo prometto. E tanto più volentieri, signore, in quanto non vorrei per nulla al mondo che mi vedesse. Sono invecchiata troppo. Addio, signora.
1: Addio. Se mi incontraste a Parigi sola, non è il caso che mi evitiate. Mi sembra proprio che non proverei alcun disagio.
2: Davvero? Eppure mi avete detto che vi piace darvi delle arti.
1: Sì, è vero. Ma andate ora. Mio marito potrebbe arrivare.
2: Addio, signora.
1: Addio.
0: Come stai?
1: Ah, mi hai fatto paura. Non ti avevo sentito.
0: E ho visto di lontano che il campo era libero. E ho pensato di farti uno scherzo. È molto che sei sola?
1: Sì. È un bel pezzo.
0: E allora com'è andata?
1: Oh, sai. Ma nel modo più semplice. Evidentemente ignorava chi fossi.
0: Certamente non saresti stata tu ad informarla.
1: Beh, sinceramente ti dirò che a un certo momento ho avuto la tentazione di dirle tutto.
0: Mi avevi giurato di non farlo.
1: Sì, sulle prime, ma poi sarebbe stato veramente impossibile, fuori posto. A proposito del suo soggiorno qui, non cessava di parlarmi del marito che ha perduto e che adorava. Un uomo meraviglioso, sotto ogni punto di vista, dice, e al quale lei consacra ancora ogni pensiero. Mentre evocava i suoi lunghi anni di felicità coniugale, io mi domandavo se si ricordasse anche soltanto del tuo nome.
0: È stato senz'altro meglio non mettere alla prova la sua memoria. Guarda, hai coricato la sedia. Ti sta meglio il piede così?
1: Sì, molto meglio. Sì, è un'idea che ho avuto e che ho messo in pratica con l'aiuto della tua...
0: Della Faina?
1: No, ti prego. Della signora Aubier.
0: Evviva! Ti è caduta finalmente la benda dagli occhi. Hai visto che in lei non c'era proprio niente di quell'animale da preda.
1: Non più adesso, almeno.
0: Ma non si è mai trattato di una faina.
1: Beh, va bene, Giorgino. Ma nella storia sarei piuttosto portata a credere che ci sia stato un furetto.
0: Tutt'al più un farfallone.
1: Furetto o farfallone che sia, tu devi promettermi una cosa.
0: Dimmi, cara.
1: Devi promettermi di non tentare di rivederla. Anzi, di evitarla se mai la vedi sulla passeggiata.
0: Sta tranquilla. Non ho alcuna voglia che mi riveda. Mi troverebbe terribilmente invecchiato. Ma cosa hai da ridere, scusa?
1: È proprio un'idea da vecchio farfallone.
0: I farfalloni non invecchiano, muoiono nella bella stagione.
4: E con La Faina di Charles Vildrac, in onda su Radio 1 nel 1966, interpretata da Andrina Pagnani con Elena da Venezia e Giuseppe Porelli, si conclude la puntata odierna dello speciale dedicato dai teatri alla radio alla Pagnani. Domani vi anticipiamo che ci sarà una conversazione con la professoressa Donatella Orecchia, ordinario di discipline dello spettacolo presso l'Università di Roma Tor Vergata. Per oggi a tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che l'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente, e ho ripensato alla tua voce così fresca e strana.

0: You looked at me, I looked at you. Your sleepy heart was shining through. Wispy cobwebs that were breathing through. The power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Techetè.
3: Seconda puntata di Damasco 50, un ciclo che vi propone l'ascolto di una selezione delle puntate di Damasco, trasmissione di Radio 3 che è andata in onda dal 2002 al 2009. Come San Paolo sulla via di Damasco, anche i personaggi ospiti del programma sono rimasti folgorati. Sono rimasti folgorati dalla lettura. E raccontarono a Radio 3 come quanto un autore o un libro avessero cambiato o indirizzato la loro vita. Ogni personaggio, 5 libri, 5 autori letti in studio che noi vi proponiamo in due puntate. 25 personaggi, 2 puntate a personaggio per un totale perciò di 50 file audio. Abbiamo iniziato con Achille Bonitoliva, abbiamo ascoltato i suoi commenti su Casares, Schnitzel e Musil, continuiamo con lui, ascoltiamo adesso che cosa ha da dirci invece su Kafka e su Thomas Mann.
4: Damasco con Achille Bonito Oliva.
5: Sono di nuovo Achille Bonito Oliva che ritorna come il rimosso anche oggi dopo ieri essersi e avervi intrattenuto sull'Uomo senza qualità, il libro scelto da me, il libro di Musil. Oggi, come avevo minacciato o promesso di fare, parleremo della Metamorfosi di Franz Kafka. Parliamo di un racconto che partecipa di quella letteratura della crisi, la Finis Austriae, letteratura mitteleuropea, che all'inizio del secolo smantella l'io monumentale, il soggetto di una cultura occidentale che aveva una visione completa egemonica della realtà. Parliamo di un libro in cui ancora una volta, come diceva Musil, l'io è una molteplicità di io, fino ad assumere la sottospecie di uno scarafaggio. La Metamorfosi di Kafka, 1912, inizio del secondo decennio del XX secolo, Franz Kafka scrive La Metamorfosi. Un racconto dove Gregorio Samsa, commesso viaggiatore, una mattina si sveglia e scopre di essere diventato uno scarafaggio, obbligato a stare sulla schiena da una corazza che lo trattiene sul letto, non più le gambe ma zampette che si muovono nel vuoto, e comincia a vedere il mondo da un altro punto di vista. Immobile, non risponde agli inviti della madre, del padre e della sorella di alzarsi, alla fine cerca di sollevarsi, di spingersi, pensando appunto che può riassumere la sua identità di Gregorio Samsa, uomo commesso viaggiatore, ma capisce di essere o di essersi trasformato in uno scarafaggio, come in un incubo notturno ormai che non si può più scacciare nemmeno nel clima diurno della vita quotidiana.
6: Destandosi un mattino da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò tramutato nel suo letto in un enorme insetto. Se ne stava disteso sulla schiena, dura come una corazza, e per poco che alzasse la testa, poteva vedersi il ventre abbrunito e convesso, solcato da nervature arcuate, sul quale si reggeva a stento la coperta, ormai prossima a scivolare completamente a terra. Sotto i suoi occhi annaspavano impotenti le sue molte zampette, di una sottigliezza desolante se raffrontate alla sua corporatura abituale. «Che cosa mi è accaduto?» si domandò. Non stava affatto sognando. La sua stanza, una normale stanza per esseri umani, anche se un po' troppo piccola, era sempre lì, quieta, fra le quattro ben note pareti. Sentì bussare cautamente alla porta. «Gregor?» chiamò una voce, quella della mamma. «Sono le 7:15. Non volevi partire?» Oh, quella voce soave. Sentendola proprio in risposta, Gregor fu preso dal terrore. Era senza dubbio la sua voce di sempre, ma vi si mescolava un incontenibile e penoso pigolio che pareva salire dal basso e che lasciava uscir chiare le parole solo al primo momento. Ma poi, nella risonanza, le distorceva talmente da lasciare l'impressione di non aver udito bene in chi le ascoltava. Avrebbe voluto rispondere esaurientemente e spiegare ogni cosa, ma in quelle condizioni si limitò a dire: «Sì, sì, grazie, mamma. Mi alzo subito». Per via della porta in legno, non fu possibile accorgersi di là che la voce di Gregor era mutata. Difatti, la mamma si rassicurò udendo quella risposta e se ne andò ciabattando. Ma quel breve dialogo aveva fatto notare agli altri familiari il fatto che Gregor, contro ogni aspettativa, fosse ancora in casa. E già a una delle porte laterali ecco bussare suo padre, debolmente, ma con il pugno. «Gregor! Gregor!» gridò. «Ma che succede?»
5: Un libro totale, una visione di un mondo che mi cadde addosso, è il caso di dire, all'età di 16 anni, quando ancora una volta nel palazzo di famiglia a Caggiano, in provincia di Salerno, io venivo trasportato con i miei fratelli in una obbligata e lunga vacanza quasi al confino, che durava due mesi e mezzo, costretto quindi a divorare libri ogni giorno, nel silenzio, se si può dire così, gelato del palazzo Avito. E mi fu prestato un giorno dal medico condotto, Luigi Coronato, la prima volta questo racconto di Kafka, un racconto dove non c'è mediazione, dove dal clima diurno si ci svegli in un clima notturno che ne è appena la conferma. Gregorio Samsa diventa scarafaggio sotto gli occhi inorriditi della sorella amata Rita e dei suoi genitori. Il suo sforzo è quello di mettersi in piedi, è quello di circolare nella stanza, è quello di essere accettato. Riesce solo a rispondere alle prime domande, quasi con una vocina, appunto una voce flebile, alle prime domande oltre la porta dei suoi genitori, e poi, come un buon scarafaggio, non riesce più a parlare, solo a guardare e a muoversi lentamente. Ad un'altezza raso terra, con una visione del mondo cambiata, con un giro di bisogni elementari: mangiare, muoversi, arrampicarsi sulle pareti, strisciare sul pavimento. Questa trasformazione avviene, diciamo, per merito di uno scrittore quale Franz Kafka, il quale ha un profondo senso dell'umorismo. È uno scrittore comico che, senza mediazione, come nella grande comicità, ci impone la metamorfosi senza mediare, con una descrizione quasi da nouveau roman, anticipa di molti decenni la scuola dello sguardo, una descrizione cinematografica tutta visiva, dove non c'è pietà, c'è semplicemente la possibilità di sorvegliare una vita che si allontana da lui. C'è l'orrore dei genitori che si sentono degradati e direi anche umiliati dalla diversità, da questa trasformazione, da questo incubo che si è fisicizzato di notte, una disubbidienza infantile, una fantasia che si è tramutata in realtà. E anche la sorella amata, Rita, all'inizio cerca di mantenere un contatto con l'uomo divenuto insetto e man mano se ne allontana. E Gregorio Samsa, sempre più, circola in questa stanza divenuto un ripostiglio sporco, intravede il cielo, un cielo sempre più vigginoso, immagino praghese, visto che Kafka è uno scrittore che ambienta spesso i suoi racconti e è vissuto a Praga, plumbeo, piovigginoso, senza speranza. E c'è la descrizione anche di uno squallore familiare, dove un piccolo sistema d'ordine, un decor piccolo borghese, il caso di dire, fa da corazza stilistica a una vita senza futuro, senza speranza, inchiodata in un piccolo appartamento nel quale la famiglia Samsa deve anche subaffittare una camera, visto che non c'è più lo stipendio del commesso viaggiatore di Gregorio tramutato in insetto. Questa lettura, ricordo ancora, mi piompò appunto in maniera netta, radicale, visiva, spietata, senza mediazione. Nel suo stile oggettivo descriveva una condizione in cui la vita è come una sentenza che viene eseguita al di fuori di noi, una vita in cui l'uomo è gettato in una condizione isolata, dove non c'è erotismo, non c'è calore, non c'è affetto, c'è isolamento, e c'è un'autorità esterna o un principio d'ordine formale che controlla e guida il tutto. In qualche modo questo faceva anche un po' da pendant, è il caso di dire, con questo soggiorno obbligato, come vorrei chiamare queste mie vacanze, da adolescente, deportato per autorità paterna e materna, dunque i genitori, che hanno sempre un ruolo, anche nella letteratura di Kafka, il ruolo di un'autorità che in qualche modo giudica e che non ritiene mai l'obbedienza filiale all'altezza della situazione. Un'autorità anche affettuosamente impenetrabile. E con questa autorità si incontra e si scontra anche Gregorio Samsa, prima ancora assistito un po' dall'affetto sororale di Rita, sua sorella, che ama suonare il violino e che Gregorio voleva mandare a Natale al conservatorio a studiare, che introduce, come dire, un tocco di sensibilità in questa famiglia che vive quasi distenti, con la madre che ricama cifre per biancheria di buona borghesia e il padre, dopo un fallimento economico, è come un usciere che porta sempre la stessa giacca con i bottoni dorati ed è costretto a andare in giro all'ora di pranzo a comprare le colazioni per i suoi colleghi di grado superiore. Dunque una famiglia che si riunisce intorno al disco la sera quando il padre legge ad alta voce gli articoli del giornale. Diventa come una sorta di radio familiare che anche Gregorio Samsa apprezzava. Poi questa porta si è chiusa, tramutata in insetto, può solo ogni tanto intravedere, per la pietà della sorella che tiene socchiusa la porta, i suoi genitori, la sua famiglia riunita intorno al tavolo da pranzo, che muta, mangia, ma non legge più il padre il giornale, né la madre ricama, trafitti, stravolti, immobilizzati, bloccati, nemmeno terrorizzati, come dire marmorizzati in una sorpresa per la trasformazione che Gregorio ha subito e che comporta la colpa della diversità, isolata, ghettizzata e tenuta in questa stanza che diventa la stanza del rifiuto, dei mobili spostati, la stanza dell'abbandono e della rimozione.
6: Una volta era già trascorso un mese dalla metamorfosi di Gregor e ormai non c'era più motivo particolare per la sorella di stupirsi dell'aspetto di lui, ella entrò un po' prima del solito e trovò Gregor, che immobile e ritto in un modo tale da incutere terrore, guardava dalla finestra. Gregor non sarebbe stato sorpreso se ella avesse rinunciato a entrare, dato che con quella sua posizione egli le impediva di aprir subito la finestra. Lei però non solo non entrò, ma indietreggiò persino e richiuse la porta. Un qualunque estraneo avrebbe addirittura potuto pensare che Gregor si fosse appostato lì per darle un morso. Gregor naturalmente si rifugiò subito sotto il divano, ma dovette aspettare fino a mezzogiorno prima che la sorella, che gli parve assai più sconvolta del consueto, si rifacesse viva. Ne dedusse che ella continuava a non sopportare la sua vista, che così sarebbe stato anche in futuro e che ella doveva fare grandi sforzi per non fuggire alla sola vista di quella piccola parte del suo corpo che sporgeva da sotto il divano. Per risparmiarle anche quello spettacolo, un giorno trasportò sulla schiena il lenzuolo e se lo portò fin sopra al divano. Per riuscirvi gli occorsero ben 4 ore e lo accomodò in modo da restarne avvolto completamente, così che la sorella, anche chinandosi, non potesse vederlo. Se poi il lenzuolo le fosse apparso come un'esagerazione, ella avrebbe potuto benissimo toglierlo, poiché era abbastanza evidente che a Gregor non poteva far piacere imprigionarsi a quel modo. Invece, lei lasciò il lenzuolo così com'era. E Gregor credette persino di cogliere un suo sguardo di gratitudine, allorché con la testa alzò un pochino il lembo del panno per vedere come la sorella avesse accolto quella novità.
5: Ecco che Gregorio ormai non parla più, guarda la vita che si svolge altrove, ne sente i rumori, ne percepisce le dinamiche. La sua dinamica sempre più si paralizza, si immobilizza in pochi movimenti, sempre rasoterra. In un clima uggioso, piovoso, sembra quasi che non esistano le 4 stagioni in questo palazzo, in questa casa, in questa città. È un clima bloccato, come io sentivo anche, bloccato quest'estate infinita, in questo paese che ha già 875 metri d'altezza nel Vallo di Diano, vicino a quella certosa di Padula, in questa campagna pietrosa. In questa campagna si sono consumati questi miei atti di disobbedienza attraverso la lettura. Ho divorato tutto Kafka in un'estate. Dopo le Metamorfosi ho letto Il processo, Descrizione di una battaglia, America, tutti gli altri racconti. Era come una febbre sistematica che mi teneva in uno stato di tensione molto alta, in uno stato di isolamento, quasi, direi, motivato da questo ghetto, da questo palazzo antico, da queste antiche stanze che riecheggiavano di scricchioli, mobili antichi, quadri di antenati alle pareti, e fuori questo palazzo sulle rocce, esposto a settentrione con un vento sottile letterario, che raffreddava ancora di più la mia lettura. Una lettura che poi, a distanza di anni, come critico d'arte, ho rifatto e ho trovato di aver incontrato uno scrittore visivo, dove le parole sono un fotogramma montato in un sistema di immagini che conferma sempre la stessa condanna. Una vita che Gregorio Samsa, tramutato in scarafaggio, prosegue, minacciato poi anche da un padre, da una madre, da una sorella che si allontanano, dalle mele che il padre gli lancia contro, una si conficca sulla sua schiena, diventa come un peso, come Sisifo che deve sulla montagna portare un grande masso e che ancora più lo appiattisce, crea un peso gravitazionale verso il suolo sempre più forte, che lo allontana dalla verticalità, dall'altezza fisica dei genitori, di cui può percepire ormai solo le scarpe. E Gregorio nota anche come è grande la suola delle scarpe del padre.
6: Gregor si stupì dell'enorme grandezza delle suole delle scarpe del padre, ma non indugiò su tali considerazioni. Sapeva già sin dal primo giorno della sua nuova vita che il padre riteneva opportuno sfoderare nei suoi riguardi soltanto la massima severità. Per questo cominciò a scappare dinanzi al padre, fermandosi quando questi si fermava e riaffrettandosi quando si muoveva. Fecero diverse volte il giro della stanza, senza che si verificasse nulla di decisivo, anzi, senza che tutto quel girare, data la lentezza dei movimenti, avesse l'apparenza di un inseguimento. Quindi Gregor, per il momento, rimase per terra, temendo soprattutto che il padre giudicasse che una fuga su per i muri o sul soffitto costituisse una particolare perfidia. Comunque Gregor dovette confessare a se stesso che non avrebbe potuto sopportare a lungo neppure quella corsa. Infatti, mentre il padre faceva un passo, egli doveva fare una gran quantità di movimenti. Già cominciava a farsi sentire la mancanza di fiato, poiché anche nel passato non aveva mai avuto polmoni di cui ci si potesse fidare. Mentre annaspava così per cercare di radunare tutte le proprie forze per la corsa, stentava a tenere gli occhi aperti. Nel suo intontimento non sapeva immaginare altra salvezza che il correre, e aveva già quasi dimenticato che poteva disporre anche delle pareti, anche se qui erano sbarrate da mobili accuratamente scolpiti, pieni di punte e spigoli. In quell'istante qualcosa lo rasentò a volo. Gettato senza violenza, cadde e rotolò. Era una mela, immediatamente seguita da una seconda. Gregor si fermò atterrito. Era inutile proseguire la corsa, poiché il padre aveva deciso di bombardarlo. Si era riempito le tasche alla fruttiera sopra la credenza e adesso, senza mirare con precisione, gettava una mela dopo l'altra. Quelle piccole mele rosse rotolavano come elettrizzate sul pavimento, urtandosi fra loro. Una di esse, lanciata con poca energia, sfiorò la schiena di Gregor, ma scivolò via senza fargli male. Un'altra, gettata subito dopo, gli penetrò letteralmente nella schiena. Gregor tentò di trascinarsi ancora un po', come se l'improvviso e incredibile dolore potesse svanire mutando luogo. Si sentiva però come inchiodato al suolo, e nel totale sconvolgimento dei suoi sensi si tese inarcandosi. Solo con l'ultimo sguardo vide ancora la porta della sua stanza spalancarsi e precipitarsi fuori la madre tutta discinta, seguita dalla sorella urlante, poiché quest'ultima l'aveva spogliata durante lo svenimento affinché potesse respirare più agevolmente. Poi la madre si precipitò dal padre. Nell'attraversare la stanza le gonne slacciate scivolarono in terra una dopo l'altra e, incespicando nelle vesti, ella si precipitò sul padre e lo abbracciò, si strinse a lui, mentre la vista di Gregor si offuscava e con le mani intorno alla sua nuca lo implorò di risparmiare la vita di Gregor.
5: Cerca di uscire, di affacciarsi, di poter di nuovo contattare la sorella che suona il violino sotto l'occhio indifferente di tre subinquilini che vivono ormai nella casa, e lui protettivo va verso la sorella e andando si sposta, esce dall'ombra, dal cono d'ombra, da questa stanza isolata, entra nell'altra stanza illuminata e viene segnalato come un obbrobrio da questi tre subinquilini. E lì subentra un gesto curioso della sorella Rita, a cui cade il violino da mano, la madre che si accascia sulla poltrona e il padre che per una volta è come se lo difendesse sotto lo sguardo severo incuriosito, sadico, dei tre subinquilini che vengono spinti, come fece la prima volta, col figlio tramutato in scarafaggio, lo stesso signor Samsa. Dicevo che naturalmente queste vacanze d'alta collina erano adatte alle febbri di fantasia da cui venivo toccato, quasi come contraccolpo per un isolamento che subivano anche i miei fratelli. Io sono il primo di 9 figli, dico sempre che ho avuto successo fin da piccolo, sono nato primo, ma anche gli altri, che erano secondo, terzo, quarto, quinto, fino al nono, vivevano questa condizione che i miei genitori accettavano con naturalezza: sottrarci al flusso della città, alle nostre amicizie, per un'estate infinita in una campagna, malgrado tutte le nostre brillanti promozioni a giugno, senza nessun rimando a ottobre. Quindi questa lettura, Kafka, La Metamorfosi, era come ogni volta il passaggio dalla città di mare, Napoli, mediterranea, assolata, piena di voci, nell'isolamento di una borghesia agraria, pietrosa, silenziosa, dignitosa, isolata e isolante, così come Gregorio Samsa è isolata dagli affetti familiari fino alla fine, man mano, quando la sorella si allontana da lui, convince i genitori, lui si spegne per inedia, non mangia più, muore di notte. Il giorno dopo la domestica lo tocca con la scopa, lui non si niente, ormai è morto, e dà la notizia ai genitori, che si sentono finalmente liberati e scoprono che la figlia sta crescendo e riscoprono la vita che Kafka ha sempre descritto come appartenente agli altri.
6: Non si erano concesse molto riposo e rientrarono subito. Grete aveva messo un braccio intorno alla vita della madre e la reggeva quasi. «Allora, cosa portiamo via adesso?» fece Grete guardandosi attorno. In quell'istante il suo sguardo incrociò quello di Gregor sulla parete. Probabilmente soltanto la presenza della madre la fece rimanere calma. Chinò il viso verso di lei per impedirle di guardare intorno e disse senza riflettere e tremando un pochino: «Vieni, perché non torniamo ancora un momento nel tinello?» L'intenzione di Grete fu subito chiara a Gregor. Ella voleva mettere al sicuro la madre e poi cacciare giù lui dalla parete. Ebbene, che provasse pure. Lui se ne stava sul suo quadro e non mollava la presa.

0: Prima di essersi realmente resa conto che ciò che vedeva era Gregor, gridò con voce stridula e roca:
1: «Mio Dio! Mio Dio!»
0: E cadde sul divano con le braccia aperte, come rinunciando a ogni cosa, e non si mosse più. «Ah, Gregor!» gridò la sorella levando il pugno e folgorandolo con lo sguardo. Erano le prime parole che gli rivolgeva direttamente, dopo la metamorfosi.
2: «Quando sono stato a Praga, ho visitato non la casa di Praga, perché io non vado in pellegrinaggio, ma ho girato per la città, ho sentito questa estetica kafkiana di una nostalgia di un presente che non gli poteva appartenere, ma che lui come un voyeur poteva ammirare attraverso il cannocchiale della scrittura, mettere a distanza le persone e anche gli affetti e capire che l'isolamento è il massimo di vicinanza che la vita può darci».
0: Lasciarono poi tutti e tre insieme la casa, come non avevano più fatto da mesi, e presero un tramvai che li portò in campagna, fuori città. La vettura, di cui erano gli unici passeggeri, era inondata dalla calda luce del sole. Comodamente appoggiati agli schienali, discutevano delle prospettive per l'avvenire e, tutto sommato, trovarono che non erano poi così cattive. I loro tre impieghi, anche se non se lo erano mai detti, erano ottimi e soprattutto promettevano ottimamente per il futuro. Naturalmente il massimo miglioramento immediato delle loro condizioni doveva venire dal trasloco. Adesso volevano prendere un appartamento più piccolo e più economico, ma situato in una posizione migliore e soprattutto più comodo del presente, che era stato scelto ancora da Gregor. Mentre si intrattenevano in questi discorsi, il signore e la signora Samsa, osservando la figlia che si faceva sempre più animata, si resero conto, quasi nello stesso istante, che essa negli ultimi tempi, nonostante le sofferenze che le avevano sbiancato le guance, era sbocciata in una bella e florida giovinetta. Facendosi più silenziosi e intendendosi quasi inconsciamente con lo sguardo, pensarono che ormai era giunta l'ora di cercarle un buon marito. E fu per loro quasi una conferma dei nuovi sogni e dei buoni propositi vedere come, al termine del tragitto, la figlia si alzasse per prima, stirando le sue giovani membra.

0: E questa è la chiusura per avervi presentato le Metamorfosi di Kafka, ripeto, un racconto scritto nel 1912, una data che ricordo molto bene perché l'anno in cui è nato anche mio padre. E domani vi parlerò di Mario il Mago di Thomas Mann e in fondo continuerò a parlarvi ancora di me. A risentirci a domani.
1: Il terzo anello, Damasco, con Achille Bonito Oliva.
0: Buongiorno, sono quello di ieri, Achille Bonito Oliva, per l'ultimo appuntamento, per l'ultima lettura, per l'ultima rilettura, oggi Mario il Mago di Thomas Mann. Mario il Mago, 1930, il grande scrittore nato a Lubecca, che veniva in vacanza anche in Italia, scrive questo racconto in cui configura quello che è il clima demagogico determinato dal fascismo in Italia. La figura del duce, del capo, il carisma, la folla, la manipolazione, l'illusione, il prestigiatore, il cavalier Cipolla.
2: Il ricordo di Torre di Venere è atmosfericamente sgradevole. Stizza, irritabilità, sovreccitazione erano nell'aria fin dall'inizio. E alla fine sopravvenne lo shock con l'orrendo Cipolla, nella cui persona parve incorporarsi quanto di malvagio era nel posto, concentrandosi minaccioso in modo fatale e umanamente molto impressionante. Torre di Venere, come località di villeggiatura, è una propaggine della grande vicina stazione balneare. Così Torre, anche se ancora più tranquilla e modesta di Porto Clemente, è diventata molto di moda presso italiani e stranieri. Non si va più alla spiaggia mondana, anche se non in misura tale che questa, nonostante tutto, rimane un chiassoso centro balneare, sempre gremito. Si va lì nei pressi. A Torre fa anche più fino, è persino meno caro e la forza d'attrazione mondana di tali vantaggi continua a mantenersi anche quando i vantaggi non ci sono più. In luglio, in agosto, il quadro non si presenta là per nulla dissimile da quello di Porto Clemente. Un brulichio di bagnanti che strillano, si leticano, esultano,

0: cui un sole ardente da impazzire stacca la pelle dal dorso. Barche dal fondo piatto, dai colori stridenti, con a bordo ragazzi coi nomi sonori, gridati da madri in vedetta, riempiono l'atmosfera di rauca apprensione, oscillano sull'azzurro smagliante. I venditori di ostriche, bibite, fiori, coralli e cornetti al burro, camminando sulle membra di chi è sdraiato, offrono la loro merce, anch'essi con la voce aperta e velata del meridionale.
1: Parla Thomas Mann in questo racconto di un viaggio estivo a Porto di Venere, costiera tirrenica, vicino Porte Clemente, nomi inventati che però sembra prefigurare già la vacanza all'Argentario. Borghesia vociante sulla spiaggia, cosmopolita verso la fine della stagione, più stranieri, grande albergo, qualche principessa romana, qualche sopruso sociale. Ecco che una sera, appuntamento in una specie di arena di spazio con il Cavalier Cipolla, definito in italiano nel testo forzatore, illusionista, prestidigiatore. Forzatore, chi forza le situazioni, e il Cavalier Cipolla è uno che ce la mette tutta. I figli dello scrittore chiedono di essere portati a questo spettacolo, tutto il paese di Porto Venere è presente. Ecco che comincia la recita del Cavalier Cipolla. Sale sul palcoscenico, è una persona un po' sciancata con una gobba, mani affusolate, fuma molto e beve cognac.
0: Seduto con atteggiamento indolente su una sedia di paglia nella parte sinistra del palco, Cipolla aspirava il fumo di una sigaretta, per farlo poi scaturire con arroganza fuori dei suoi brutti denti. Gli occhi rivolti sull'agitazione della sala, picchiettava a terra con un piede, le spalle scosse talvolta da un muto riso. Mentre di tanto in tanto, voltato appena all'indietro, faceva sibilare lo scudiscio verso uno degli esagitati che accennava a rallentare la foga del divertimento.
1: E comincia lo spettacolo della manipolazione, diciamo così, delle masse. Comincia lo spettacolo del sopruso psicologico. Comincia l'aggiramento, la violenza psicologica, la persuasione occulta. E il Cavalier Cipolla, che ovviamente adombra il Cavalier Benito, manipola figure del paese ingenue, riottose, qualcuna ubbidiente, altre disubbidienti, le manipola e riesce a far far loro quello che vuole. Primo esempio è un ragazzo descritto, diciamo, anche da questa sensibilità proto-omosessuale, se possiamo dire così, di Thomas Mann, che poi, come sappiamo, scriverà, ha già scritto, anzi, Morte a Venezia, il professor Aschenbach che si innamora di Tazio, un giovanetto, lì sulla spiaggia di Venete. In questo caso la descrizione di questi giovani del sud, capelluti, bruni, robusti, plastici nel fisico, da uno sguardo nordico. La descrizione tocca il vociare mediterraneo, la parlata italica, il sud, il Cavalier Cipolla, che manipola le giovani masse estive di Porto Venere. Ricordo che quando lessi questo racconto fui molto colpito, avevo letto altri romanzi, altri scritti di Thomas Mann, ma mi colpì perché veramente rimasi ammirato dalla capacità di circoscrivere l'argomento, di trattarlo con uno stile sicuro, una letteratura che arrivava al cuore, una conoscenza profonda dell'antropologia, del genus loci italico, di questo popolo vociante, di un paese che non era uno stato ma uno stato d'animo, se si può dire così. E visto che qualche altro cavaliere è riapparso sulla scena politica negli ultimi decenni a governarci, i tempi sono cambiati, ma resta questa limpida testimonianza letteraria, che non è documentale ma è letteratura, di Thomas Mann, di questo figuro Cavalier Cipolla, che persuade anche i riottosi e li costringe, diciamo, a gesti anche fisicamente umilianti, come quello di costringere un giovane riottoso ad avere dei mal di pancia, a contorcersi per terra, a ripiegarsi su di sé. Un'umiliazione che nasce da una forte volontà di chi impone, una sorta di fluido magnetico, volontà di potenza. Si chiamava in quegli anni, in quei decenni, sul piano filosofico.
0: Il Cipolla fece cenno a Mario di avvicinarsi. Mario obbedì. Ancora lo vedo salire i gradini verso il cavaliere, che continuava a muovere l'indice in quel modo grottescamente esemplare. A un certo punto il giovane esitò. Anche di questo mi rammento con precisione. Egli aveva seguito lo spettacolo per tutta la serata, con le braccia conserte o le mani nelle tasche della giacca, appoggiato a una colonna di legno, nel corridoio alla nostra sinistra. Ad ogni buon conto, l'invito a collaborare non doveva riuscirgli gradito. Che avesse obbedito al cenno era più che comprensibile. Ciò rientrava nella sua professione, mentre era inoltre impossibile, dal lato psicologico, che un ragazzo semplice come lui potesse rifiutare obbedienza a un uomo nel pieno del successo, come era Cipolla in quel momento. Lo pensino come un giovane tozzo, di 20 anni, capelli tagliati a spazzola, fronte bassa e palpebre troppo pesanti sopra occhi di un grigio indefinito, dai bagliori giallo-verdi. So questo di preciso, perché avevamo parlato spesso con lui. La parte superiore del viso, con un naso schiacciato o cosparso di lentiggini, si ritirava dinanzi a quella inferiore, dominata dalle spesse labbra che lasciavano scorgere, mentre parlava, i denti umidi. E la ragione per cui noi, fin da principio, abbiamo detto qualche cosa in favore di Mario è che quelle labbra tumide, insieme con gli occhi ricoperti, conferivano alla sua fisionomia una sorta di malinconia primitiva, senza che l'espressione avesse nulla di brutale. A ciò, del resto, avrebbe contrastato la non comune finezza ed eleganza delle mani, che colpivano, pure tra tanti meridionali, per la loro nobiltà e dalle quali ci si faceva servire volentieri.
1: E questo racconto lo lessi in questa eterna adolescenza vissuta tra gli anni napoletani invernali di scuola e le vacanze estive dopo un po' di mare nelle, come si suol dire, si diceva allora, le proprietà di campagna. Insomma, è chiaro che su questi libri io fantasticavo e però allo stesso tempo cominciavo sempre più, passando dall'adolescenza verso un'età, se si può dire così, anche di impegno civile e politico, una letteratura che mi piaceva e mi convinceva molto di più di quando non facessero i cosiddetti testi del neorealismo italiano, un neorealismo letterario che aveva scarsa qualità narrativa al limite della documentazione giornalistica. Ben altra forza il neorealismo al cinema. Ricordo quando scoprii, avevo 11 anni, andai a vedere Sciuscia di Rossellini al cinema a Napoli, cinema Torretta, dietro via Caracciolo dove allora abitavo. Ricordo che mi colpì proprio la capacità del cinema di Rossellini di essere documento di realtà ed estraneata narrazione cinematografica, possesso di un linguaggio cinematografico innovativo, forza visiva, senza mai cadere in una cosiddetta propaganda, quello che invece la letteratura neorealista fece ad oltranza, inondando negli anni 50 fino ad arrivare agli anni 60 non solo le coscienze ma anche il buon gusto di giovani che si formavano per diventare i futuri letterati o, come nel caso mio, critici d'arte d'avanguardia. E quindi Mario il Mago mi diede la prova di come si poteva trattare la metafora del fascismo con un apologo sulla magia, la persuasione, la manipolazione. Il racconto continua con altre prove del Cavalier Cipolla, altre prove che costringono gli avventori dello spettacolo a salire sul palcoscenico, a dichiarare il proprio analfabetismo, altri a ballare all'improvviso, a muovere passi di danza ridicoli sotto gli applausi di un pubblico sghignazzante che dava già l'idea di un'adesione di massa al regime. E si arriva al dramma finale, al dramma di Mario, che era il cameriere estivo che serviva le bibite a tutti i villeggianti in un bar sulla spiaggia, che viene attratto e chiamato sul palcoscenico dal Cavalier Cipolla, e il Cavalier Cipolla comincia a interrogarlo fino a fargli confessare di avere un amore per una giovane che si chiama Silvestra, che però gli preferisce un altro. E Mario, nella sua timidezza, è sempre più paralizzato e nello stesso tempo attratto da questa sorta di svelamento pubblico, e si arriva all'oscenità finale del Cavalier Cipolla, che con fare femmineo si avvicina a Mario, invitando Mario a dargli un bacio sulle guance ma vicino alla bocca, come se fosse lui diventato una lei, e cioè Silvestra. E Mario, nell'attrazione, nella persuasione, nella manipolazione subita, è come se vedesse in quel caso questa ragazza di cui è innamorato gli dà il bacio sulla guancia.
0: «E allora, ragazzo mio?» disse. «Così tardi facciamo conoscenza? Tuttavia puoi credermi se ti dico che da un pezzo io ho fatto la tua. Ma certo, da un pezzo ti tengo d'occhio e mi sono accertato delle tue eccellenti qualità. Come me ne sono potuto dimenticare? Tanti affari, sai. Ma dimmi, come ti chiami? Soltanto il nome voglio sapere.» «Mario mi chiamo», rispose piano il giovane. «Ah, Mario, molto bene. Dunque il nome l'abbiamo, un nome diffuso, un nome antico, uno di quelli che mantengono vive le eroiche tradizioni della patria. Bravo, salve!» E con la sua spalla storta allungò obliquamente in avanti il braccio teso e la mano appiattita nel saluto romano. «Di, hai fiducia in me?» Un movimento indeciso. «Una mezza risposta», constatò il cavaliere. «Senza dubbio è difficile acquistare la tua fiducia. Neppure a me, lo vedo bene, riesce facile. Noto nel tuo viso riservatezza, mestizia, un tratto di malinconia. Ma dimmi», e con fare suasivo afferrò la mano di Mario, «hai dispiaceri?» «No, signore», rispose quello rapido e deciso. «Tu hai dei dispiaceri», insistette il ciarlatano, contrastando d'autorità quella replica decisa. «Vuoi che non lo veda? Raccontala un po' a Cipolla. Va da sé che si tratta di ragazze, di una ragazza. Tu hai dispiaceri amorosi.» Mario scosse vivamente il capo. Nello stesso tempo risuonò ancora vicino a noi la risata brutale del giovanotto. Il cavaliere volse l'orecchio da quella parte. I suoi occhi giravano vaghi, ma l'orecchio era teso verso quella risata. Quindi, come già una o due volte durante la sua conversazione con Mario, fece sibilare lo scudiscio all'indietro contro il gruppo di agitati, perché a nessuno sbollisse l'ardore. Con tutto questo il suo partner gli sarebbe quasi scappato, perché con un movimento improvviso si volse via da lui, verso gli scalini. I suoi occhi erano tutti intorno rossi. Cipolla fece in tempo ad afferrarlo. «Alto là!» disse. «Mancherebbe altro. Vuoi tagliare la corda, Ganimede, sul più bello proprio un istante prima? Se rimani qui, ti prometto cose stupende. Ti prometto di convincerti dell'infondatezza del tuo dispiacere. Quella ragazza che conosci, e che conoscono anche altri, quella... ma come si chiama? Aspetta, leggo il nome nei tuoi occhi, l'ho proprio sulla punta della lingua, e anche tu, lo vedo, sei lì lì per pronunciarlo. Silvestra!» gridò il giovanotto dal basso. Il cavaliere non batté ciglio.
1: Il racconto ha una fine tragica, ma è anche lo svelamento della manipolazione del regime raccontata da Thomas Mann. Voglio ricordarvi, come al solito, visto che sono obbligato, che sono Achille Bonitoliva, critico d'arte, critico d'avanguardia, che ha fatto queste letture dagli anni 60 in avanti, quindi in un clima già sottratto alla dittatura del cattivo gusto neorealista, già attratto giovanissimo da buone letture, per la fortuna di avere una biblioteca paterna in cui pescare, tra riviste come Il Dramma di Lucio Ardenzi, che mi portarono a conoscere queste riviste, il teatro più avanzato di Eugene O'Neill e altri grandi scrittori mitteleuropei, Somerset Maugham, altri scrittori pescati in questa libreria e poi allargata alle librerie, come si suol dire, il medico condotto del paese. Questo è un classico che mi portò a scoprire i grandi scrittori, da Musil a Kafka, Dostoevsky, Tolstoi, fino ad arrivare a letture più sofisticate degli ultimi decenni. E però queste letture smantellavano l'isolamento di alta collina, come io chiamo le mie vacanze estive di quegli anni, e mi aprivano a una letteratura che ha favorito poi il mio esodo verso le arti visive, verso un'apertura verso l'immagine, verso la secessione viennese, quei grandi pittori che si chiamano Kokoschka, Schiele, Klimt, e che dipingevano la dissociazione dell'io, la dissociazione di un mondo unitario, la finis Austria, negli anni in cui Kafka, Musil scrivevano, anni che hanno anticipato poi l'avvento del premio Nobel Thomas Mann, che scrive Bundebrook come primo libro, poi arriva alla Montagna Incantata, scrive i suoi grandi racconti, e con Mario il Mago però nel 30 realizza il suo viaggio in Italia, letterario il caso di dire, attraversa il vocio demagogico di un paese sottoposto al 22 a un regime che comincia a operare su una manipolazione che allora usava proprio il mezzo da cui vi parlo, la radio. La radio è stato il mezzo con cui il nazismo e fascismo, molto prima di altri cavalieri che hanno usato la televisione, per oggettive e anche involontarie manipolazioni, giocate sulla pubblicità magari, invece noi parliamo di regimi dove la pubblicità era ideologica e andava al cuore dell'ascolto. D'altra parte avveniva questo anche nei paesi comunisti, là dove c'era Stalin, nell'est europeo, nel secondo dopoguerra, dove i media erano al servizio del potere politico. In questo caso il potere politico, il fascismo, viene configurato attraverso uno spettacolo, direi anche il lato, se si può dire così, cialtronesco, da circo equestre, dove il cavaliere Cipolla ha anche un frustino tra le mani, come dovesse far saltare le tigri nel cerchio di fuoco o i cavalli per un giro di pista. E il libro è costruito poi con uno stile letterario sistematico, continuo, capillare, dove l'attenzione è anche per la gestualità. Appunto, io dicevo, il genus loci del nostro popolo, il popolo italico. E c'è anche una descrizione frutto di un gusto, io dico proto-omosessualità, perché non sappiamo fino a che punto non fosse sublimata nella scrittura quella di Thomas Mann, o sappiamo pure che ha avuto anche forse realmente delle relazioni, ma in questo caso è la descrizione di questa gioventù italiana, di questi adolescenti che vengono sottratti a un'immagine di paesaggio collettivo e di massa, individuati singolarmente, plasticamente, con un gusto nordico di chi arriva fino anche a cogliere la fonetica. Ecco la fonetica quanto è importante nell'ascolto e nella lettura anche di un testo. Nelle arti visive la fonetica è il colore. Proprio a Lubecca, quando sono stato a fare delle conferenze, a presentare una mostra di un artista alla transavanguardia, Paladino, lo ricordo ancora, mi colpì molto l'architettura, l'urbanistica di questo luogo in cui aveva vissuto la famiglia altoborghese di Thomas Mann, in cui viene anche inscenato e contestualizzata la storia di Buntenbrook, questa famiglia di imprenditori. E Lubecca ha un percorso urbano che si capisce, che sfocia poi nella nostalgia del sole, della luce, il viaggio in Italia, il Mediterraneo. E tutto sommato il viaggio di Thomas Mann ha come spiagge di approdo Venezia, con Morte a Venezia, e il Tirreno, un mare questa volta di scoglio, non orizzontale e ripetitivo come l'Adriatico, cioè a sud di Roma, tra Roma e Napoli, e quello che prefigura anche l'Argentario. Thomas Mann, come Ariel Mago, ha realizzato un racconto di alta letteratura e anche ha bucato l'immaginario collettivo stordito allora, diciamo, da una protomagia, dalla suggestione di un carisma quale veniva riconosciuto in quel momento con un consenso, si può dire, anche di massa. È chiaro che era un'adesione manipolata, un'adesione passivizzata da condizioni storiche di un paese che faceva fatica a trasformarsi nei suoi passaggi dalla civiltà contadina a quella industriale, e anche attraversato da un grandissimo movimento d'avanguardia quale il futurismo. E i futuristi, come Marinetti in testa, sono stati anche fiancheggiatori purtroppo del regime, ma innovatori, rivoluzionari sul piano del linguaggio nella storia delle avanguardie del XX secolo. Questa storia che si protrae fino ad oggi, al XXI, fino a oggi pomeriggio, quando vi parlo ancora come Bonito Oliva, critico d'arte, e che riconosce al futurismo di essere stata una matrice straordinaria, fondante di quella che è la storia dell'arte contemporanea. In Mario Imago c'è anche un elemento che vi vorrei segnalare, miei cari ascoltatori, ed è quello di come la propaganda fa pubblicità di se stessa attraverso la spettacolarità del discorso, con la fragranza d'ascolto di un pubblico che viene toccato psicologicamente, sfiorato e anche penetrato, è il caso di dire, dalla persuasione occulta del forzatore, come lo definisce Thomas Mann, il cavalier Cipolla. Quindi, diciamo, in quest'ultima giornata possiamo tirare le somme di questa settimana di letture anche coerenti, legate a un mondo culturale che ha molto aperto alla creazione di ciò che è stato fatto poi nella seconda metà del XX secolo. un mondo messo in discussione innanzitutto dalla psicanalisi di Freud, poi dalla Finis Austria, poi dall'avvento delle scienze umane come la sociologia, il passaggio dalla storia alla post-storia, insomma l'ideologia, il fuoco del 68, la crisi degli anni 70, e vediamo ancora che tutti questi libri sono assolutamente fertili e presenti anche nella mia memoria. Io, Achille Bonitoliva, ripeto, critico d'arte, che vi ha intrattenuto questa settimana, vi vuole dire, chiudendo, che la radio è uno strumento che esalta la voce, ma credo crei anche un contatto attraverso l'ascolto. Io più che forzatore mi sento un Don Giovanni della conoscenza. Arrivederci, vi saluto e vi consegno ad altre voci nelle prossime settimane.
2: E questa era la chiusura delle puntate di Damasco in compagnia del critico d'arte Achille Bonitoliva, Don Giovanni della conoscenza, come gli piace definirsi. Abbiamo ascoltato i suoi commenti su Casares, Schnitzler, Musil, Kafka e Thomas Mann. Prossime due puntate in compagnia dello scrittore e giornalista Alain Elkann. Edoardo Melchiori augura buon ascolto dei programmi di Rai Radio Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: A spasso con la scienza.
2: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Prima di tutto grazie al dottor Giuliano Pignata dell'Osservatorio Astronomico di Padova a Asiago per delle bellissime immagini dell'asteroide 1998 WT24 che doveva passare molto vicino alla Terra, invece se n'è ben guardato, ha capito che non era il momento. Certo, se le oche avessero una televisione vi abbaglierebbero con effetti speciali. Forse qualche ascoltatore ricorderà che 2 mesi fa a Sarno Giancarlo Palumbo ci aveva parlato della ricostruzione della città resa possibile da modelli sull'andamento del fiume Sarno, modelli fatti dal Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica dell'Ambiente Montano, o CUDAM, un centro d'eccellenza dell'Università di Trento. Matteo, martedì scorso, non era qui, era andato a visitarlo.
3: Sì, a visitare questo centro che è all'interno della Facoltà di Ingegneria di Trento, che tra l'altro ha una vista stupenda sulle valli, e abbiamo chiacchierato di catastrofi idrogeologiche in compagnia del direttore del centro, che è il professor Aronne Armanini, di un esperto di telecomunicazioni, poi vedremo cosa c'entra, Lorenzo Bruzzone, e del geofisico Riccardo Rigon.
2: Prima di loro e prima della rassegna stampa noi sentiamo Giuseppe Notarbartolo di Sciara. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei.
2: Grande esperto di cetacei, nome sicuramente noto agli ascoltatori, presidente dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, istituto detto ICRAM. Che cosa sta per succedere all'ICRAM?
4: Dunque, l'ICRAM purtroppo è indicato in un disegno di legge che andrà in discussione al Parlamento nei primi mesi dell'anno prossimo, come un ente che dovrà essere soppresso perché le sue funzioni vengano trasferite all'interno della futura Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e del Territorio.
2: Ma lei, scusi, non mi sembra un brutto posto per andare a finire, o come mai ha da ridire su questo?
4: Ma guardi, io devo dire che nel pieno rispetto di poi quelle che saranno le decisioni innanzitutto del governo e poi del Parlamento, però ritengo che questo possa essere comporti il rischio che la tensione sul mare, che con una certa fatica negli ultimi 5 anni di operato dell'ICRAM si era riusciti ad accendere con varie attività per la conservazione del mare, delle aree protette, delle specie protette, della pesca sostenibile, vada poi ad annegarsi all'interno di questa grandissima agenzia che si viene a creare, e soprattutto che si perda la funzione della ricerca che ha l'ICRAM, che conferisce un'importanza, un valore particolare poi al supporto che questo ente sta dando alla pubblica amministrazione.
2: E quindi in qualche modo lei teme, lì credo che rischia di aver ragione, perché cose analoghe stanno succedendo un po' dappertutto, lei teme che nell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale, o quello che la sostituirà, siccome non è prevista un'attività ricca di ricerca, in qualche modo proprio questa vostra attività, che insomma il vostro merito venga non riconosciuto e la vostra attività venga soffocata.
4: Io temo questo. La futura APAT non ha la ricerca tra i suoi ruoli, quindi tutti gli ricercatori dell'ICRAM che andranno a confluire in questa nuova struttura non avranno più il ruolo della ricerca.
2: Faranno gli impiegati?
4: Non so bene che cosa faranno, perché sono due enti che hanno due funzioni completamente differenti.
2: Beh, speriamo che non facciano gli impiegati. Lei ci mancherebbe, lo dico a Giuseppe Notarbartolo di Sciara, perché abbiamo bisogno dei suoi occhi per vedere i cetacei.
4: Io la ringrazio.
2: Io le faccio molti auguri e spero che il peggio non si avveri.
4: Speriamo.
2: Grazie. Mille.

0: Sui giornali di oggi che sentite frusciare in sottofondo, pagina 27 Repubblica, scienza, la top 10 delle scoperte 2001, è un articolo di Giovanni Maria Pace che riprende una classifica di Science e sempre sulla stessa pagina, da Nature questa volta, un bicchiere di rosso fa davvero buon sangue dopo i flavonoidi e dopo altri nemici dei radicali liberi che sono stati identificati nel sangue. Questa volta sono nel vino, questa volta si tratta dei polifenoli che spiegherebbero l'eccezione francese, o perché noi, cari miei, viviamo più a lungo degli altri pur essendo apparentemente degli ubriaconi. Matteo, hai qualcosa da segnalare?
1: Volevo segnalare tre belle pagine che appariranno domenica sul Sole 24 Ore, sull'inserto del domenicale di cultura del Sole. Uno è in realtà nelle pagine dell'economia, firmato da Armando Massarenti, ma ci sembra abbastanza interessante anche per i temi cari alle oche. Recensisce Massarenti un libro di Paolo Legrenzi, L'euro in tasca, la lira nella mente e altre storie, edito dal Mulino. Vi leggo l'attacco dell'articolo di Massarenti. Un personaggio del Cavaliere Inesistente di Italo Calvino, lo scudiero Gurdulù, ha la singolare proprietà di cambiare nome in relazione alla realtà che lo circonda. A seconda dei paesi che attraversa e degli eserciti cristiani o infedeli a cui si accorda, lo chiamano Gurdulù o Gudiussuffo, Benvaussuffo, Benstanbullo, Pestanzullo, Martimbonno, Mobonno, Mobestia, oppure anche il Brutto Vallone o Gian Paciasso o Pier Paciugo. Si direbbe che i nomi gli scorrono addosso senza mai riuscire ad appiccicarglisi. Cosa c'entra questo a parte il riferimento a una trasmissione di Radio 3 che condotta da Giulio Giorello? C'entra perché si direbbe che il cambio monetario dovrebbe non influenzare in alcun modo un nome come un altro, io ne scelgo uno o l'altro e non cambia niente, euro lira. E invece la tesi di Legrenzi, poi ripresa da Massarenti in questa recensione, è che in realtà da un punto di vista cognitivo non è così, e che i nomi della moneta che adottiamo ogni giorno, i prezzi si appiccicano ai beni. E ancora dal Sole 24 Ore una pagina di Gilberto Corbellini dedicata alla recensione dei molti libri di Edoardo Boncinelli usciti quest'anno, tre sono. Cellule e scienziati nell'età dello sviluppo, il titolo. I numerosi libri divulgativi di Edoardo Boncinelli hanno una finalità civile: far crescere una generazione di ricercatori meno assoggettata alle ideologie. Questo è il sottotitolo. Noi forse abbiamo qualche riserva, perché in realtà, come se non fosse un'ideologia anche quella che poi possiamo anche condividere, quella che vede una scienza sempre solo come una soluzione, mai come generatrice di problemi. Noi da tempo sosteniamo che si può amare la scienza anche e soprattutto riconoscendone i limiti e i peccati.
0: Invece dalla stampa estera, sulle Herald Tribune di oggi, la storia del chirurgo che si è appena impiantato un chip come quello che viene messo sotto la pelle di cani e gatti per recuperarli, ovviamente di nuovo la molecola del vino, i polifenoli che farebbero vivere i francesi più a lungo. Ma è venerdì e esce il numero doppio speciale Natale di The Economist, con una decina di articoli in cui si considera la scienza come cultura, come economia, come rapporti nord-sud, povertà e sapere, insomma una decina di articoli di scienza almeno, alcuni dedicati alle nanotecnologie, alcuni all'intelligenza artificiale che sarebbe un po' la delusione del 2001, e poi alcune straordinarie ricerche sulla storia del tango, sulla storia del vino e soprattutto sulla storia del caffè. Dopo un'indagine attraverso il mondo, il redattore non firmato, come sempre, l'articolo dell'Economist dice: dove andare per avere la perfezione garantita di un espresso? Dopo averle provate espresse in tutta Europa, questo corrispondente ha trovato la perfezione laddove si poteva aspettare che risiedesse: nella casa italiana dell'espresso, nel cuore della vecchia Trieste, nel Caffè Illy, un caffè che è nato come laboratorio.
1: Beh, diciamo che non ci voleva l'Economist per fare questa scoperta.
0: Ah, c'era già nel libro di Perkovic sulla schiuma, ma insomma fa niente, insomma, bella conferma, dai, prima si parlava di vini francesi, adesso meno supremazia italiana dell'espresso.
1: E fra poco ci recheremo a Trento, almeno ci siamo recati e vi riportiamo qui alle Oche le registrazioni effettuate al centro CUDAM, in cui siamo andati a esplorare le, cosa fanno i modellisti che si occupano di catastrofi idrogeologiche. Una sola nota: abbiamo realizzato l'intervista circolando fra queste grandi vasche in cui fanno le simulazioni. Qualche difettuccio tecnico nella registrazione, sono certo che lo perdonerete. Tutto questo dopo uno stacco musicale.

0: catastrofi idrogeologiche praticamente ogni anno ne incontriamo una o più. Ogni volta si dice forse era prevedibile, forse non era prevedibile. Siamo qui a Trento al CUDAM, che adesso ci spiegherà il suo direttore, professor Armanini, esattamente che cosa significa e che cosa fa, per capire, dopo un disastro dopo l'altro, una catastrofe dopo l'altra, alla fine riusciamo a capire qualcosa di più e come?
1: Ma noi ci speriamo e ce la mettiamo tutta per cercare di capire qual è l'essenza e la meccanica e le dinamiche delle colate di detriti, delle colate di fango, che sono questi elementi catastrofici che interessano con una frequenza sempre crescente le valli, gli insediamenti a ridosso delle Alpi e delle montagne. Il CUDAM è un centro che è stato istituito al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per cercare di aiutare la ricerca in questa direzione. Il CUDAM nasce circa un anno fa, è un centro di eccellenza sulla difesa idrogeologica in ambiente montano, è localizzato a Trento e vede in questo momento una quindicina di ricercatori più 5 o 6 tecnici che si stanno occupando del problema.
0: Ci sembra una ricerca estremamente interessante anche perché unisce questo aspetto di ricerca di base a un aspetto poi di applicazione a eventi che è chiaro che interessano tutti. Ma venendo qui, una delle cose che ci ha sorpreso è che non è soltanto una questione di andare a prendere, a vedere dove ci sono state delle frane e capire cosa è successo, è coinvolta una tecnologia apparentemente abbastanza lontana dal fenomeno geologico come frane, smottamenti e questioni di questo tipo, e sono i satelliti. Infatti al CUDAM lavora anche lavorano persone che si occupano di telecomunicazioni come l'ingegnere Lorenzo Bruzzoni. Anche la NASA, l'ESA, l'ASI, sono le agenzie spaziali, i satelliti, sono tutti coinvolti in questo tipo di ricerca di cui ha cominciato ad accennare il professor Armanini.
2: Ma sì, diciamo che tutti gli enti che si occupano di spazio sono interessati per il fatto che mettono in orbita dei satelliti che tipicamente montano a bordo sensoristica in grado di fornire informazioni utili per il monitoraggio di questo tipo di fenomeni. Tipicamente con questi sensori e con opportune tecniche di elaborazione automatica dei dati si possono estrarre informazioni, ad esempio, sul tipo di copertura presente al suolo, sul grado di umidità della superficie terrestre. Si possono estrarre tutta una serie di informazioni che aiutano sostanzialmente nel capire meglio questo tipo di eventi e che forniscono indicazioni sul potenziale rischio in un determinato istante legato a questo tipo di fenomeni.
0: Il problema del rilevamento via satellite è che ogni tanto si ha l'impressione che ci siano grandissime promesse, possiamo leggere la targa di un'automobile in movimento magari anche mentre passa in galleria e poi ci accorgiamo che non riusciamo a vedere le cose che ci servirebbe sapere, come ad esempio un fiume che sta per straripare e invadere un centro abitato. Ecco, è chiaro che sono stati fatti molti passi avanti. Che cosa manca ancora nel monitoraggio da satellite di fenomeni di questo tipo?
2: Ma diciamo che allo stato attuale la cosa più critica è legata alla frequenza con cui questi satelliti ci forniscono i dati. Se parliamo di monitoraggio del rischio, è opportuno avere un'acquisizione dei dati piuttosto frequente in modo da evidenziare il pericolo nel momento in cui questo pericolo si manifesta. Quindi questo è uno dei principali. Un altro problema è legato al fatto che le tecniche di elaborazione dei dati allo stato attuale, quelle quantomeno applicate nella pratica, sono tecniche di elaborazione manuale, non completamente automatica.
0: Forse è difficile che questi miglioramenti tecnologici arrivino da persone che si occupano di geologia e poi vedremo fra poco addirittura di fare modelli di fango. È più probabile che arrivino dalle agenzie spaziali. Ne parlavamo prima, voi avete dei progetti che sono in collaborazione con tutte le grandi agenzie spaziali. In particolare uno delle persone che cura queste relazioni e queste collaborazioni è l'ingegnere Riccardo Rigon. Com'è l'interazione fra un geologo e un ingegnere aerospaziale?
3: Beh, è difficile. Io in realtà sono un fisico di formazione e un idrologo di scelta, quindi sono una cosa un po' ibrida e questo mi facilita in un certo senso. Il geologo è legato all'acquisizione delle realtà a terra, cosiddette, che sono comunque un passaggio essenziale anche per la validazione dei dati remoti, almeno sicuramente a questo livello della ricerca in cui serve sempre un punto di riferimento. Poi vi deve essere un secondo aspetto, che è quello della modellazione da una numerica, matematica e fisica anche dei processi, e solo attraverso l'integrazione di tutte queste cose si può giungere a dei risultati veramente innovativi.
0: Quindi abbiamo osservato sia da terra che dallo spazio che cosa succede a queste zone a rischio di catastrofe idrogeologica. Abbiamo visto, e al centro di Trento il CUDAM è pieno di calcolatori che eseguono calcoli numerici, ma è anche pieno di attrezzature che ci portano in un ambiente più simile forse a un cementificio che a un istituto universitario. Professor Armanini, voi fate anche modelli in scala di questi disastri, funzionano?
1: Più che dei disastri, diciamo, noi vorremmo fare i modelli in scala delle opere di difesa, perché questo è l'argomento di cui ci si occupa, della sicurezza. Abbiamo un laboratorio in cui noi riproduciamo in scala ridotta l'evento di per sé e riproduciamo le opere di difesa in scala ridotta. I criteri con cui si va a riprodurre un elemento di questo genere sono estremamente complicati, cioè non ci si accontenta di ridurre geometricamente il manufatto, ma dobbiamo riprodurre gli effetti della velocità, per esempio, degli impatti dinamici, della densità e così via. È estremamente complicato fare questo tipo di simulazione, è un argomento molto recente, ha a che fare con l'interazione tra acqua, sedimenti, fango. E il miscuglio di queste grandezze, secondo me, oggi è alla frontiera della meccanica, meccanica moderna, meccanica di miscugli granulari. Noi cerchiamo di riprodurre questi eventi riducendoli in scala e misurando sul modello le conseguenze dell'evento catastrofico.
0: E proprio un aspetto di cui noi ci siamo occupati più volte, insomma, sappiamo che i fisici non si occupano solo di particelle, gli ingegneri non si occupano solo di fare ponti, ad esempio voi vi occupate di capire come si comporta il fango, che non è affatto chiaro.
1: Sì, il fango è un elemento estremamente complicato, perché l'interazione di particelle molto sottili all'interno di una matrice liquida composta d'acqua ha una meccanica che è tutt'altro che nota oggi. D'altra parte, lo sappiamo, questi eventi esistono, l'esempio di Sarno è eclatante, e quindi bisogna fare i conti con questo tipo di materiale e con la sua meccanica, e questo è quello che noi facciamo.
0: Una parola a me ignota prima di entrare in questo centro, ma che per voi sembra essere essenziale, è quella di conoide. Non è una forma geometrica, non è un solido platonico. Che cos'è una conoide per voi che vi occupate di questi temi?
1: La conoide è un'area che di solito si colloca all'uscita di un torrente, laddove il torrente si mette sul corso principale. Sono aree che fino a qualche decennio fa erano assai poco urbanizzate, proprio per l'attitudine al rischio che presentavano. Negli ultimi decenni sono state pesantemente urbanizzate, sia da insediamenti di tipo industriale, sia da insediamenti di tipo turistico. E queste aree sono assai frequenti in Italia. Noi possiamo immaginare l'Italia, nonostante tutto, come un paese con una forte prevalenza montana. Ora, le conoidi riguardano tutta la fascia pedemontana. Quindi i comuni potenzialmente a rischio di evento meteorologico catastrofico, evento idrogeologico, sono veramente tanti.
0: E quindi stiamo forse arrivando all'ultimo tassello di questo processo, che dall'osservazione sia da satellite che da terra, ai modelli, alla modellistica, nei vostri laboratori cementifici che non riproducono i disastri ma la loro possibile soluzione, al fatto poi di dare delle indicazioni su come, dove, cosa costruire.
1: E l'esempio a cui lei allude sono alcuni modelli che abbiamo fatto per la protezione dell'area di Sarno. Sono per esempio delle vasche di raccolta dei fanghi che dovrebbero integrare la vecchia rete esistente dei Regi Lagni. Queste vasche sono state disegnate per raccogliere grandi quantitativi di acqua e fango, sono state progettate dai progettisti, noi le abbiamo riverificate su modello fisico e per esempio abbiamo cercato su modello fisico di ridurre al minimo gli interventi di tipo ingegneristico, cioè di fare in modo che gran parte di queste strutture possano essere lasciate a naturale e quindi cercare di concentrare la parte dedicata alla difesa, allo smorzamento per esempio degli effetti dinamici delle colate di detriti, di ridurle al minimo. in modo da ottenere delle opere che diano sicurezza, che però abbiano anche un impatto ambientale relativamente basso.
0: Io ho un'ultima domanda, non so chi vuole rispondere, e riguarda il sogno di poter prevedere quello che accadrà domani di fronte a qualunque tipo di disastro o di minaccia, che sia un terremoto, che sia un'alluvione, che sia una colata di detriti o di fango, quello che vorremmo poter fare, o un'eruzione vulcanica, non so, quello che vorremmo poter fare è sapere se lì, domani avverrà un evento di una certa entità. Rispetto alle catastrofi idrogeologiche, a che punto siamo? Abbiamo più problemi sul quando, sul dove, sul come, sul che cosa?

0: Ha come corollario anche la richiesta di sapere su quale scala si vuole prevedere il fenomeno idrogeologico. Difatti, una cosa è prevedere il disastro su un piccolo bacino di pochi chilometri quadrati e questo può essere abbastanza difficile. Su bacini più grandi può essere relativamente più facile e sui bacini più grandi ancora, come quello del Po, per esempio, è sicuramente più vicino alla nostra portata, almeno dal punto di vista tecnico.
1: E io direi che più che quando, quanto spesso. Cioè, secondo me bisogna convivere col concetto di rischio. Il concetto di rischio significa sapere un evento catastrofico quante volte, ogni quanti anni si può verificare. Allora noi commisureremo la nostra attività, l'attività umana che si vuol fare a questo tipo di evento, alla frequenza con cui l'evento si può verificare.
2: Tutto questo diventa estremamente rilevante e il vostro lavoro credo che non possa che fare piacere alle persone che non addette a questo tipo di cose quando effettivamente si realizza delle indicazioni poi a livello di pianificazione del territorio, cioè quando riusciremo a non costruire una casa dove non ci deve stare. In qualche modo un centro come il CUDAM, il Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica dell'Ambiente Montana, avete l'impressione che sia ascoltato, ad esempio dagli enti locali o da chi nelle varie situazioni è preposto ai piani regolatori nel dire qui sì, qui no?
1: Sì, questo lo posso dire con certa sicurezza, cioè gli enti pubblici che sono le autorità di bacino nazionale, le regioni, le province, ci ascoltano e ci interpellano. Il problema è che le case già ci sono e allora il problema è che bisogna dire se le case vanno tolte, quindi se va rinaturalizzata una certa area oppure se dobbiamo costruire delle opere e poterle difendere. Però io posso dire che la gente comincia ad ascoltarci con maggior frequenza.
2: Minuti e 42 secondi, 4:25 minuti e 42 secondi, scusate.
3: Scusate, grazie a Mina De Toffolo alla console, Alberto Fognini alla regia, Piero Pugliesi per i ricami natalizi sulla sigla delle Oche. Ripassiamo la linea a Roma.
2: Ci sentiamo lunedì.
4: Rai Radio Tech & Tech.

sopra e giù. Tua sorella dice che la sera stai dietro le porte ad aspettare me. Allora spiegami perché non parli almeno qualche cosa che faccia capire.

gente, chiedono alla gente che ne parlerà. Forse solo perché sono artista e in questo mondo già non c'è più posto per qualcuno che nel modo opposto racconta il tempo della meglio età.

0: Yes, give me a kiss to build a dream on.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale dedicato al fotografo brasiliano Sebastião Salgado, fotografo che non ha bisogno di presentazioni, tanto è noto e famoso ormai in tutto il mondo. Attualmente sta viaggiando una sua mostra, diciamo, ecologica, itinerante, la mostra Genesi, che si trova adesso al PAN di Napoli e vi rimarrà fino alla fine di gennaio. La mostra toccherà tutte le principali città europee del mondo e a Roma è già stata, è già arrivata ed è stata, mi sembra, la prima tappa. In questa seconda puntata dello speciale dedicato a Salgado, che raccoglie i principali suoi interventi radiofonici a Radio Rai, possiamo ascoltare un'intervista a A3, formato Arte, programma di Radio 3, intervista del 2013. Quindi possiamo ascoltare Salgado che interviene insieme a Wim Wenders a Hollywood Party nel 2015 per presentare il film di Wim Wenders con la partecipazione di Salgado ovviamente, ma anche del figlio di Salgado. La seconda puntata si chiude con un intervento invece di Salgado nel programma Il trucco e l'anima nel 2015. Ovviamente tutti questi interventi sono abbastanza recenti perché riguardano appunto la mostra itinerante Genesi. Buon ascolto.

0: retour vers la planète, pas un retour. On va plus vivre de la manière très proche de la nature qu'on a eu.
1: Dobbiamo tornare a prenderci cura del pianeta. Ma questo non vuol dire tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa. Ma dobbiamo rispettare di più la nostra terra. Dobbiamo considerarla di più. Dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto. E dobbiamo assolutamente proteggere quella parte sana che ancora esiste e che è una buona metà del pianeta. E le foto dimostrano quanto di vivo e di meraviglioso ci sia ancora nel mondo.
0: La parte che esiste ancora, che è una buona metà del pianeta. Je crois que c'est très important le langage de l'image.

0: benvenuto Sebastião Salgado.
1: Grazie.
0: E benvenuta Marina Astrologo, che tradurrà per noi le sue parole. Sebastião Salgado, uno dei più grandi fotografi del mondo, è a Roma perché a partire dal 15 maggio e fino al 15 settembre sarà visibile presso il Museo dell'Ara Pacis la mostra Genesi, una mostra promossa da Roma Capitale e prodotta da Zetema e Contrasto, una mostra che propone 243 fotografie curata da Lelia Vanik Salgado e raccoglie, restituisce agli spettatori quasi 10 anni di lavoro. Io vorrei chiedere a Sebastião Salgado come è nato questo progetto.
1: Alla fine degli anni 90, j'avais fini un projet en Afrique che s'appelait In Camino. On était présenté ici in Italie avec le nom In Camino. Et c'était tellement difficile pour moi. J'ai vu tellement de brutalité, tellement de violence que j'ai fini malade. J'ai arrêté un peu la photo, retourné au Brésil. C'était au moment que mes parents avaient devenu très vieux. Ils nous ont passé une ferme au Brésil qui était fantastique quand j'étais gosse. Et quand on a reçu cette ferme, était écologiquement détruite comme toutes les fermes autour. Et à ce moment, on a pris la décision, avec une idée de ma femme, de replanter la forêt tropicale qui était avant. Et en commençant ce projet, la vie a retourné sur le terrain. On a planté des centaines de milliers d'arbres. Aujourd'hui, on arrive à 2 millions d'arbres plantés. Et en même temps, la vie a retourné pour moi. Et je suis revenu avec une envie incroyable de photographier, mais photographier la nature, photographier les planètes. Et c'est là qu'est née l'idée de Genesis.
2: Sì, vi racconto com'è nata l'idea di Genesis. E alla fine degli anni Ottanta ho ultimato un progetto in Africa che è stato presentato anche in Italia, l'avranno visto forse alcuni dei nostri ascoltatori, In Cammino era il titolo di quella mostra. Per realizzare quel progetto mi sono trovata in situazioni talmente difficili, talmente dure, ho visto tanta di quella brutalità e di quella violenza in quel continente che mi sono ammalato, ho cominciato a sentirmi male e quindi ho detto a mia moglie io mi fermo un po', smetto di fotografare. Siamo tornati in Brasile, il mio paese natale. Era il momento in cui i miei genitori, ormai divenuti molto vecchi, ci hanno regalato questa grande azienda agricola in Brasile, dove io sono nato e cresciuto e che era un vero e proprio paradiso terrestre. Ma nel momento in cui mi è arrivata, l'ho avuta fra le mani, era ecologicamente devastata, come tutta la regione circostante e tante altre regioni del mondo. Ed è allora che è venuta a mia moglie Lelia l'idea di ripiantare la foresta tropicale che un tempo ricopriva tutto questo vasto territorio della nostra azienda. E così la vita è ritornata su quella terra. Abbiamo cominciato con centinaia di alberi, siamo arrivati adesso a quasi 2 milioni di alberi piantati, un enorme progetto di riforestazione, e la vita è tornata anche dentro di me, cioè mi è tornata dentro una grandissima voglia di fotografare, ma stavolta di fotografare la natura, di fotografare il nostro pianeta. È da qui che è nato il progetto Genesis.
0: Ecco, nelle fotografie che sarà possibile vedere all'Ara Pacis ci sono veramente tutti i continenti rappresentati e tutte le manifestazioni della natura, la sabbia, il ghiaccio, le rocce, gli alberi. Quanto sono durati i suoi viaggi? In quante riprese li ha effettuati Sebastião Salgado?
1: Je passais à peu près 8 ans, à peu près non, justement 8 ans sur le terrain. J'ai commencé à photographier au début de janvier de 2004 et j'ai fini à la fin de 2011. J'étais en moyenne 8 mois par année sur le terrain. C'est que si je mets 8 mois par année pendant 8 ans, ça me fait 65 mois directement en train de photographier, 5 ans et demi en train de photographier. Et pour moi, c'était un énorme plaisir. J'ai tourné toute la planète. J'étais dans 32 ou pays ou régions de la planète et en train de travailler un concept. Un concept qu'on avait prévu au départ de travailler par région de la planète. Donc on a un grand chapitre sur le sud de la planète, avec la Patagonie argentine, chilienne, la Patagonie basse de l'Argentine, l'archipel Diego Ramirez, l'archipel chilien entre le Cap Horn et l'Antarctique, les Malouines, la Géorgie du Sud, les îles Sandwich, tous ensemble ont fait un chapitre du Sud, un chapitre du Nord, un chapitre où j'ai photographié beaucoup la Sibérie, les Kamchatka, Alaska, Canada, États-Unis, et un chapitre africain avec 9, je crois que j'ai fait 9 ou 10 voyages en Afrique en cherchant les animaux sauvages, en cherchant beaucoup les paysages, les déserts et beaucoup les populations, parce qu'on a beaucoup de populations d'un état de pureté écologique très proche de la nature en Afrique. On a un chapitre amazonien. J'ai beaucoup travaillé en Amazonie. Et basiquement sur l'Amazonie brésilienne et vénézuélienne. Mais avec beaucoup de tribus différentes, beaucoup de paysages, des forêts. Et finalement, on a un chapitre qu'on appelle les sanctuaires. Ce sont des endroits du monde qui sont très importants pour la biodiversité. La majorité des îles, c'est des Galapagos, les îles Mentawai au Sumatra, et la Nouvelle-Guinée, les Irianjai, c'est l'autre partie de la Nouvelle-Guinée qui appartient à l'Indonésie, Madagascar. Donc, tout cet ensemble, ça fait Genesis. C'est un petit échantillon de ce qu'il y a encore d'un état très pur dans la planète. Une grande nouvelle pour les gens qui l'écoutent. À peu près 45%, 46% de la planète, c'est encore intact. C'est comme les jours de Genesis.
2: Sul campo ho passato, 8 anni alla fine, perché ho cominciato nel gennaio del 2004 e ho terminato nel 2011. In media 8 mesi l'anno di questi anni li ho trascorsi proprio sul campo, cioè fotografando e viaggiando. 8 per 8 fa 64, facciamo pure 65 mesi di lavoro, 5 anni e mezzo. Guardate, per me è stato un piacere enorme. Ho scelto 32 località, luoghi di questo nostro pianeta, paesi o regioni del pianeta, per lavorare sull'idea originaria, cioè avevamo ovviamente un programma prestabilito, dare, cioè appunto mostrare diverse regioni di questo nostro grande pianeta, e le abbiamo così organizzate. Abbiamo dedicato un grande capitolo al sud del pianeta, dunque Patagonia, Argentina e Cilena, arcipelago Diego Ramirez, Capo Horn, l'Antartide, le Malvine e ancora le isole Sandwich. Poi c'è un grande capitolo dedicato al nord del pianeta, Siberia, Kamchatka, Alaska, Canada e Stati Uniti d'America. Africa, un terzo grande capitolo, 9-10 viaggi sono quelli che abbiamo fatto in Africa, alla ricerca di animali allo stato brado, selvaggi, paesaggi, deserti e soprattutto le popolazioni, le tribù che si trovano, che vivono tuttora in uno stato direi di purezza ecologica, di purezza ambientale, vicinissime alla natura. Un quarto capitolo, l'Amazzonia. L'Amazzonia brasiliana, l'Amazzonia venezuelana, alla ricerca anche lì di tribù e di paesaggi diversi, e infine il quinto capitolo che abbiamo voluto intitolare Santuari, quei luoghi così protetti del mondo che sono importantissimi per la nostra biodiversità, e ancora isole, Galapagos, l'arcipelago dell'Indonesia con Sumatra, la Nuova Guinea e ancora il Madagascar. Che cosa abbiamo realizzato alla fine? L'insieme di queste immagini rappresentano una sorta di campionatura di ciò che a tutt'oggi rimane allo stato puro, incontaminato, in questo nostro grande pianeta. È una bella notizia che voglio darvi. 45-46% del nostro pianeta è ancora puro, primigenio, così come nel giorno della genesi, della nascita del pianeta.
0: Io ho davanti a me una fotografia delle 243 che sono visibili alla Rapacis, non posso vederla naturalmente nella particolare illuminazione che so essere stata realizzata per questo allestimento. Credo che ci siano voluti diversi giorni proprio per curare le luci che mostrino al meglio le fotografie di Salgado. Questa fotografia viene proprio dalle Galapagos ed è la zampa con gli artigli di un'iguana marina, mostrata molto da vicino. Sebastiao Salgado, lei ha fotografato animali, molti animali in Genesi. Com'è stato ritrarli? Perché so, lei lo ha scritto in alcune note, che non è stato sempre semplice e ha comportato anche un cambio di prospettiva, sì, per lei.
1: Pour moi, photographier les autres animaux, c'était une chose nouvelle. Parce que jusqu'au début de Genesis, j'avais photographié un seul animal, nous, pendant presque toute ma vie. Et quand je viens photographier les autres animaux, il fallait que je l'apprenne à m'approcher d'eux, à voir comment je me place, et avoir à la fin leur autorisation, parce qu'il me fallait une certaine intimité avec ces animaux pour montrer un peu leur personnalité, leur dignité. Et donc, j'ai dû réapprendre. Et ça a commencé effectivement à Galapagos, en face d'une tortue. Je viens, la tortue s'en va. C'est une grande tortue, n'est-ce pas? Des tortues qui font des 150-300 kilos, les Galapagos. Je m'ai mis à genoux, elle est arrêtée. Je m'ai mis sur mes coudes. J'ai commencé à marcher en son direction. J'ai arrêté à ce moment. Elle est venue vers moi. On s'est mis au même niveau. Elle avait autant de curiosité pour moi que j'avais pour elle. Et à ce moment, j'ai compris qu'il fallait, comme les êtres humains, qu'on rentre dans une maison, on a besoin d'une autorisation. Qu'on photographie quelqu'un, on a besoin d'une autorisation. C'est la même chose avec les autres animaux. Il faut qu'on rentre dans leur intimité, qu'on les comprenne, et à partir de ce moment, ça peut marcher.
2: È vero. Era la prima volta che fotografavo altri animali. Intendo dire che per tutta una vita di fotografo io avevo fotografato soltanto una specie animale, noi, gli esseri umani. Quindi fino all'inizio di questo progetto Genesis non avevo questa esperienza. Ho dovuto imparare. Imparare come ci si pone davanti a un animale, che è un soggetto che devi fotografare, ma del quale chiedi l'autorizzazione, così come fai per qualsiasi altro soggetto. Stabilire un'intimità con un animale, perché un animale ha la sua personalità e la sua dignità e tu che sei fotografo la devi rispettare. Insomma, ho imparato e ho imparato molto da quella famosa tartaruga delle Galapagos, bestie che fanno anche 250 kg, con la quale ho dovuto appunto approcciarla secondo una certa strategia. Io mi avvicinavo e lei si allontanava. A un certo punto ho deciso di mettermi in ginocchio, lei si è fermata perlomeno. Allora ho proceduto avanzando sui gomiti e sulle ginocchia, un modo di camminare come un altro. Vedo che lei si ferma e poi viene verso di me, finalmente. Perché probabilmente io mi ero messo al suo stesso livello e lei ha capito che io provavo verso di lei altrettanta curiosità di quanto lei provava nei miei confronti. Quindi ho capito che gli altri animali si fotografano esattamente nella stessa maniera dei soggetti umani. Se tu vuoi fotografare uno o una dentro casa sua, che fai? Non gli chiedi il permesso? Se tu vuoi scattare una foto di chiunque, non gli chiedi l'autorizzazione? Ebbene, la stessa cosa vale per gli animali. Bisogna imparare a stabilire con loro un'intimità e a capirli. Da quel momento la strada è aperta.
0: Io pensavo agli altri grandi cicli narrativi e fotografici di Sebastião Salgado. Lei ha raccontato il lavoro degli esseri umani, ha raccontato le migrazioni degli esseri umani. In Genesi ci sono gli uomini e le donne, però in parte forse minoritaria rispetto alla natura?
1: Non minoritaria, un terzo.
0: Un terzo.
1: C'è molte, il y en a beaucoup de espèces différentes, donc un tiers de travail c'est un peu sur nous, sur les êtres humains. Nous à l'époque qu'on vivait en équilibre avec la nature, donc ce que je vis, je peux dire que c'est nous, il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans, on existe encore comme à cette époque.
2: Beh, minoritaria, diciamo un terzo. Cioè, nelle mie foto di Genesis ci sono tante specie diverse. Diciamo che un terzo del lavoro che ho fatto è stato su quegli animali che siamo noi, che siamo gli esseri umani, colti nelle situazioni in cui questi uomini vivono ancora in un rapporto di equilibrio con la natura, secondo modalità che potevamo avere 50.000 anni fa, 20.000 o 10.000 anni fa. E badate, ci sono ancora esseri umani come noi che vivono in condizioni di così grande prossimità alla natura.
0: In grande prossimità è come ci scrive in una lunga mail Paolo da Venezia. Quei gruppi di esseri umani sono assediati e rischiano di essere sterminati. Come può la fotografia, Salgado, aiutare a cambiare le cose? Glielo chiedo perché lei, ho riletto una sua dichiarazione di qualche tempo fa, quando parla della fotografia, della sua fotografia, come uno strumento per suscitare discussione. su alcune tematiche.
1: Au mois de juin prochain, je pars travailler avec un groupe d'Indiens au Brésil qui s'appelle AWA, A-W-A. Et ils ont un territoire reconnu par la loi. Ils sont en train de perdre leur bois parce qu'il y a des entreprises qui exploitent le bois en train de couper la forêt. Ils sont en train de perdre, dans d'autres réserves de ces groupes, des morceaux de terre et parce qu'on est en train d'envahir cette terre. Et avec une organisation anglaise qui s'appelle Survive International, c'est un groupe qui lutte pour la protection des populations en danger, on a organisé un voyage et je pars photographier ces Indiens dans l'espoir que ces photographies vont être publiées au Brésil, vont être publiées dehors, qu'on puisse faire une pression au gouvernement brésilien pour que la police fédérale du Brésil, l'armée, puisse vider ces gens dans le territoire de ces populations. Et donc, on a un grand espoir que ça peut marcher. Et vous savez, les photos tout seules, elles ne peuvent pas changer, le monde. Mais avec l'information, avec des organisations comme au cas des populations en danger, Survive International et d'autres, avec les organisations non gouvernementales un peu partout, avec les gens de bonne volonté, on fait partie d'un système d'information, de pression, et ça peut aider à résoudre les problèmes. Mais la photo, tout seul, elle ne résout rien. Elle résout dans un système.
2: Si, guardi, il mese prossimo parto per un viaggio che mi porterà a conoscere un gruppo di indios del Brasile, si chiamano gli AWA, A-W-A, il cui territorio è riconosciuto dalla legge brasiliana. Tuttavia questa popolazione sta perdendo tutte le loro foreste perché c'è una grande impresa di legname che ha cominciato ad abbatterle. In altre riserve di questi indios addirittura gli stanno venendo sottratti pezzi di terra, c'è una vera e propria invasione. Il viaggio è organizzato da un'associazione che ha base nel Regno Unito, si chiama Survive International, ed è un gruppo che si occupa della protezione dei popoli minacciati, si immagini. E spero che riusciremo, io parto per questo viaggio per fare foto che spero saranno pubblicate sia in Brasile che altrove, ma qual è l'obiettivo? Di porre sotto pressione il governo brasiliano a ciò che dia ordine alla polizia federale e all'esercito di cacciare chi invade il territorio di questi indios. Questa è la nostra speranza. Sto dicendo tutto questo per dire che da sola la fotografia non può cambiare il mondo. Ma se si mette in sinergia con i mezzi di informazione, le organizzazioni che proteggono i diritti dei popoli minacciati, se si mette in sinergia con le ONG che esistono in tutto il mondo e con tante persone di buona volontà, allora si crea un vero e proprio sistema dell'informazione e della comunicazione che quello sì potrà dare una mano a proteggere e a difendere queste popolazioni. La foto da sola non basta.
0: Lei, Sebastiano Salgado, è di formazione un economista e questa formazione, penso anche ai progetti precedenti, appunto quelli sul lavoro, sulla migrazione, l'ha aiutata a comprendere anche come si formano quelle disuguaglianze che lei ha, oppure quelle pericolosissime insidie per il pianeta che lei ha raccontato nelle sue fotografie negli anni?
1: Si je devais donner un conseil à des jeunes photographes comment s'organiser pour aller photographier, je dirais qu'avant d'aller photographier, on devait rentrer dans une école de sociologie, apprendre l'anthropologie, un peu d'économie, un peu de géopolitique, pour pouvoir se situer dans la société qu'on vit, mieux la comprendre, localiser son travail de façon à suivre les cours de l'histoire. À partir de ce moment, il n'y a pas de limite pour un photographe. On vit son temps historique, son moment historique, et on peut lier sa

0: en tant qu'économiste de préparation, c'est que m'a facilité beaucoup une compréhension de ma société.
1: Senta, se io dovessi dare un consiglio a un giovane che vuol fare il fotografo su come, insomma, organizzare un po' il proprio lavoro, gli direi senz'altro che prima del primo scatto studiasse un po' di sociologia, antropologia, un po' di economia e un po' di geopolitica. Intendo dire, questi studi di altre discipline servono a situarci nella società in cui viviamo e a capirla, e soltanto allora possiamo cominciare a lavorare come fotografi, il che vuol dire stare dentro la storia. Soltanto allora puoi cominciare a fotografare, perché solo con un minimo di retroterra in queste discipline puoi veramente vivere nel tuo tempo, nella storia del tuo tempo, capire e arrivare a una, come dire, comprensione, a un equilibrio anche fra l'etica, la deontologia professionale e le proprie idee politiche. Occorre quindi una certa stabilità, un po' di radici per poter poi creare, per poter poi produrre. Questo a me sembra essenziale, e io devo dire, come lei ricordava, che ho avuto proprio una fortuna enorme di aver avuto questa formazione in economia. Credo che debbo a quello il fatto di cercare di capire, forse di capire un pochino la società in cui vivo.
2: Sebastiano Salgado, io so che è come chiedere a uno scrittore perché usa la stilografica invece del computer, però la curiosità c'è, e tra l'altro è sollecitata anche dai nostri ascoltatori, come Andrea, che ci ha scritto una mail chiedendo se per questo lavoro ha usato l'analogico oppure il digitale.
0: J'ai utilisé les deux, l'analogico d'abord, mais à partir d'un moment c'était impossible parce que je devais voyager tellement, passer tellement d'aéroports que les quantités de rayons X aux aéroports, même si on dit qu'ils n'affectent pas la photo, ils affectent, et qu'on passe beaucoup, ça affecte énormément. Et à partir d'un moment, c'était très difficile de continuer. J'ai passé au digital et je suis très content. Le résultat que j'ai aujourd'hui avec le digital, c'est phénoménal. Mais je ne sais pas travailler avec les ordinateurs, je ne sais pas éditer un ordinateur. J'ai produit une planche de contact, comme toujours, à partir d'un archive digital. On me fait tous mes tirages que je puisse choisir. Quand le choix est fait, on produit aujourd'hui un négatif à partir d'un archive digital d'une qualité encore meilleure que mes négatifs originaux. Donc je suis très très content avec les résultats de tout, et ça m'a facilité énormément ma vie et ma façon de travailler.
1: Naturalmente ho usato entrambi i supporti, analogico e digitale. Sono partito dall'analogico, sono partito dalla pellicola, ma da un certo momento in poi è stato completamente impossibile, perché nonostante quanto si dice sui macchinari moderni, beh, insomma, io di aeroporti ne attraverso parecchi, e come dire, gli scanner e i mezzi di sicurezza, non è vero che non danneggiano le pellicole, tutti quei raggi X fanno qualcosa, e come alle pellicole. E quindi da un certo momento è stato difficile, per non dire impossibile, proseguire con la pellicola, e sono passato al digitale abbastanza naturalmente. Oggi sono molto contento dei risultati. Per quanto riguarda tutto quello che è il lavoro dopo lo scatto al computer, no, non lo faccio io non sono bravo col computer, tutto l'editing non sono io. Mi fanno dei provini, io scelgo. Oggigiorno dagli archivi digitali si possono ricavare dei negativi di qualità ancora superiore a quelli che si ottenevano ai vecchi tempi della pellicola, e complessivamente penso che questi metodi e mezzi e tecnologie moderne tutto sommato mi abbiano facilitato sia la vita che il lavoro, e devo dire che dei risultati sono molto soddisfatto.
2: C'è un'altra domanda che immagino le abbiano rivolto centinaia di volte, però anche in questo caso la curiosità c'è. La scelta del bianco e nero per lei è stata una scelta immediata, una possibilità, una capacità, una modalità di espressione che ha sentito subito come propria, o è stata una scelta che è arrivata in un secondo momento?
0: J'ai commencé a fotografier noir et blanc. C'était plus facile pour moi, pour le développement, n'est-ce pas? Je faisais moi-même. Et j'avais une énorme difficulté avec la couleur. Quand je faisais une photo couleur, les résultats que j'avais après de la photo, il y avait trop de rouge, trop de bleu. Et au moment de photographier, ces rouges et ces bleus, je savais qu'ils allaient être importants, et ça me gênait beaucoup au moment de la prise de vue, de faire attention.

0: attention à personnalité, à la dignité des gens, au l'intérêt que j'avais à photographier. Tandis que le noir et blanc, c'est une abstraction, rien est noir et blanc. Mais toute cette gamme de gris me permettait d'éliminer la couleur et me concentrer au centre de mon intérêt total à la photo. Et ce que c'est intéressant, c'est qu'au moment que les gens regardent le noir et blanc, ils vont avoir une tendance à les colorer parce que rien est en noir et blanc, n'est-ce pas? Instinctivement, on met de la couleur. Et tous les gens qui regardent le noir et blanc, et au moment qu'ils refont le noir et blanc dans eux-mêmes, ils ont créé un peu de cette photo. Ils ont une identité énorme avec ces photos. Et donc, ça a permis la vie de noir et blanc, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Et ma vie aussi, parce que je n'ai fait qu'un noir et blanc.
1: Senta, io ho cominciato dal bianco e nero perché comunque per me risultava più facile, nel senso che all'epoca sviluppavo da solo, facevo tutto da solo, con il bianco e nero è molto più facile, ma comunque io ho una estrema difficoltà di fondo con la fotografia a colori. Vede, io scattavo le mie foto a colori e poi quando vedevo il risultato troppi rossi, troppi blu, troppo accesi, e tutto questo colore che so essere importante perché l'universo è a colori, mi dava fastidio, mi dava proprio noia nel concentrarmi su quello che è per me l'interesse principale della fotografia, cioè l'attenzione, il rispetto che io porto al soggetto, chiunque sia, animale, essere umano, albero, alla sua dignità. Interferiva quel colore, interferiva, mentre invece con il bianco e nero è ovviamente un'astrazione, il nostro universo, l'ho appena detto, è tutto a colori, non c'è nulla che sia bianco o nero, ma attraverso la possibilità sconfinata di quella grande gamma dei grigi io recuperavo la mia concentrazione su quello che è il motivo fondamentale per cui io fotografo. E so benissimo, questo è interessante, che le persone quando vedono le mie foto in bianco e nero istintivamente ci mettono loro il colore dell'universo e quindi in qualche maniera entrano a far parte della creazione di quelle foto, aggiungendo con un processo mentale il colore, si identificano di più, ma per me la mia vita di fotografo è legata indissolubilmente al bianco e nero.
2: Genesi diventerà un film, è vero?
0: Sì, notre fils Giuliano Salgado travaille avec un réalisateur allemand, Wim Wenders. Ils sont en train de créer un film. Ils sont voyagés avec moi, différemment, un et l'autre. Ils ont travaillé beaucoup sur mes photos avant Genesis. Et donc, ils préparent un film un peu sur ma vie de photographe. Et une bonne partie du film, donc, finira sur Genesis. C'est un film qui doit sortir au mois de septembre. Mais j'ai aucune idée comment il va s'appeler. Je ne sais pas exactement quand il va sortir parce que le film, c'est un autre planète, un autre monde. Ils m'ont gêné énormément quand ils sont venus avec moi parce que les photographes sont très rapides. On vit avec la vie. Et les films, les équipes de cinéma sont très lentes, sont très lourdes. Mais j'étais un peu victime de tout ça. Maintenant, je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va sortir de tout ça. Donc, attendons jusqu'au mois de septembre.
1: Sì, è vero, il nostro figlio Giuliano Salgado sta lavorando con Wim Wenders e altri a realizzare un film. Hanno viaggiato, diciamo che hanno preso parte ai miei viaggi, anche se loro viaggiano in un modo un po' diverso, e hanno lavorato, innanzitutto sono partiti da foto mie di prima del progetto Genesis, ma per questo motivo questo film sarà un po' un film sulla mia vita di fotografo e un po' sul progetto stesso. Allora, il film diciamo esce a settembre, ma non so esattamente quando, né peraltro so dirle quale sarà il titolo, ancora non si sa. Bisogna considerare che il film rispetto al cinema, rispetto alla fotografia, è propriamente un altro pianeta. E infatti, insomma, mio figlio e gli altri che mi hanno seguito nei miei viaggi mi hanno anche dato parecchia noia, perché capisce, un fotografo è uno che lavora in un modo molto rapido, molto veloce, vive al passo con la vita. L'équipe, le troupe cinematografiche sono lente e lavorano in un modo pesante, un po' farraginoso. Adesso io mi sono sentito un po' vittima durante questi viaggi, però devo dire che adesso ho una grande curiosità di vedere che cosa ne è venuto fuori di tutto questo lavoro. Non resta che attendere settembre.

State ascoltando la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato a Sebastião Salgado, il fotografo brasiliano che non ha bisogno di presentazioni e cui Francesca Vitale su Radio Tequeté ha dedicato appunto questo speciale.

0: un retour vers la planète, pas un retour, on va plus vivre de la manière très proche de la nature qu'on a eu.
1: Dobbiamo tornare a prenderci cura del pianeta, ma questo non vuol dire tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa, ma dobbiamo rispettare di più la nostra terra, dobbiamo considerarla di più, dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e dobbiamo assolutamente proteggere quella parte sana che ancora esiste e che è una buona metà del pianeta. E le foto dimostrano quanto di vivo e di meraviglioso ci sia ancora nel mondo.
0: La parte che esiste ancora, che è una buona moitié della planeta. Je crois que c'est très important le langage de l'image.
1: Il linguaggio dell'immagine e quello fotografico in particolare è molto importante perché, per esempio, quando si scrive un libro perché possa essere letto in Cina, in Brasile, deve essere tradotto, mentre la fotografia ha una lingua universale. Chiunque in qualsiasi angolo del mondo può capirla, e se oggi si ha una profonda conoscenza di quello che è stato distrutto sul pianeta, se si conoscono tutte le problematiche sociali in maniera quasi capillare, se c'è una partecipazione immensa e rapida, è proprio per il ruolo che svolge l'immagine in questo sistema globale di informazione. Ecco perché sono convinto che l'immagine sia necessaria e non ho dubbi che sia lo strumento più rivoluzionario per guardare il mondo, e non credo ci sia un eccesso di immagine oggi, anzi credo che ce ne sia anche poca, dovremmo averne molta di più.
0: C'è qualche manca un po' di immagine, faut qu'on fasse plus.
1: Lo sviluppo, così come è stato fatto fino ad oggi, ha lasciato dietro di sé enormi distruzioni per costruire tutte le incredibili città che abbiamo oggi, i nostri agi, ma abbiamo bruciato territori immensi. Credo che si possa fare diversamente. Si può costruire in un altro modo, così come si cercano energie alternative per ridurre le emissioni di carbonio, ma dobbiamo andare oltre, perché se non cambiamo strada non porremo fine all'inquinamento del pianeta. Quindi credo che dobbiamo pensare ad un'altra attività che ci permetta di conservare la nostra vita così come è oggi.
0: Di conservare la nostra vita come è. Comment c'est qu'on a détruit énormément pour construire ce qu'on a? Il faut qu'on refasse un peu de ce qu'on a détruit.
1: Dobbiamo chiederci perché abbiamo distrutto in maniera orribile per avere quello che abbiamo, e dobbiamo capire che è necessario proteggere quello che ancora abbiamo. Dobbiamo ricostruire almeno in parte quello che abbiamo distrutto, e si può fare. Per esempio, con il governo brasiliano stiamo avviando un progetto che prevede il recupero di un bacino idrico, quello di un fiume che è nella foresta atlantica del Brasile, che è parte della foresta amazzonica ma è nel cuore del Brasile, una foresta che è stata distrutta al 93% ed era quattro volte l'Italia. Ora è proprio da quel 7% che è rimasto che vogliamo ripartire e recuperare quel territorio che è grande come il Portogallo. Certo, è un lavoro lungo, ci vorranno decine di anni, occorrono risorse enormi, $1 miliardo, una cifra immensa, ma è la stessa cifra che si spende per 4 cacciabombardieri completamente equipaggiati. E quanti ce ne sono nel mondo di questi aerei militari, e si continua a produrli e a venderli? Se si rinuncia a 4 di questi velivoli, si possono piantare 100 milioni di alberi, ripristinare migliaia di fonti d'acqua in Brasile, ricostruire un territorio dove vivono milioni di persone la cui vita è condizionata dallo scorrere di quei fiumi, per bere, per l'agricoltura, per l'industria, per produrre energia, per tutto. E quindi ci sono le risorse per farlo, è solo il problema di cambiare un po' la mentalità, di avere fiducia in noi stessi, nei politici che condividono queste soluzioni. Si può fare, la tecnologia è nostra alleata, è solo un problema di volontà e di politica.
0: On peut reconstruire, on a la technologie pour le faire. C'est un problème de volonté et de politique.

Avete ascoltato la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al fotografo brasiliano Sebastião Salgado, speciale su Radio Tequeté a cura di Francesca Vitale. Grazie, buon proseguimento. Così?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Radio 6 Teca indaga l'universo tornatore con 3 puntate a cura di Elisabetta De Toma, in cui attraverso trasmissioni d'archivio si ripercorrono in particolare gli anni da Nuovo Cinema Paradiso dell'88 fino a Malena del 2000. In questa terza puntata conosceremo il tornatore fotografo in Siberia, grazie ad Attilio Scarpellini, che nella puntata di Mattino 3 Lucifero del 25 luglio 2002 ci racconta le 300 fotografie del regista siciliano raccolte in una mostra. Inoltre, da Le colonne del cinema del 10 settembre 2005 scopriremo l'importanza delle colonne sonore dei film di Giuseppe Tornatore.

Dagli studi di Radio 3 Rai, buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, Giorgio Spolverini in regia, Luciano Panici alla console, Claudio Vedovati in redazione e bentornati all'ascolto della musica e delle storie di Mattino 3 Lucifero. È giovedì 25 luglio, forse l'unica notizia che merita davvero di essere ripresa dai giornali di oggi è quella che La Stampa correda con una foto fiammeggiante e surreale in prima pagina. Il 1 febbraio del 2019 un asteroide potrebbe entrare in rotta di collisione con la Terra, con tutte le conseguenze apocalittiche del caso. Ad esempio, si vanificherebbero i bizzosi andamenti di Wall Street e si costringerebbe il mondo ad amare un po' se stesso. L'asteroide scoperto da due astronomi americani che passano le loro giornate scrutando il cielo del New Mexico non sarà né il primo né l'ultimo. Di solito gli asteroidi hanno il buon gusto di cadere in zone spopolate, desertiche come la Siberia, immenso mondo a parte sospeso tra l'Europa e l'Asia. E in Siberia è andato un regista, il regista Giuseppe Tornatore, non per girare un film ma per scattare delle foto, delle bellissime foto che ora sono esposte in una mostra a Palazzo Bricherasio a Torino e raccolte in un catalogo della Elekta. Giuseppe Tornatore, fotografo in Siberia, ne parleremo dopo il primo brano musicale.

La valse da Masquerade, musiche di scena per il Mercante di Venezia di Arthur Sullivan. L'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Irlandese, diretta da Emmanuel Lower. Una persona ferma sul ciglio della strada, che presumibilmente sta aspettando un autobus o un'automobile, di per sé non è un'immagine granché eloquente. Ma se l'uomo che aspetta è una macchia nera che alle spalle ha l'inizio della tundra, 13 milioni di chilometri quadrati di Siberia, dove le strade, la terra e il cielo sono soltanto gradazioni diverse nella gamma del bianco, ecco che quell'immagine diventa straziante. Il deserto è punteggiato di sterpi, la strada si riconosce soltanto dalle striature nere. Se qualcosa ci passa o c'è mai passato sopra, per noi è inimmaginabile. Ma l'uomo con la borsa fermo sul ciglio dell'infinito sembra attendere con una certa fiducia. È una delle 300 fotografie che Giuseppe Tornatore, con un inedito ritorno sui suoi primi passi nel mondo delle immagini, quando faceva il fotografo all'inizio degli anni 90, ha scattato in Siberia durante una pausa imposta ai suoi leggendari ed estenuanti montaggi. Stava montando la leggenda del pianista sull'oceano. Questi scatti ora sono esposti a Palazzo Bricherasio a Torino e sono stupefacenti, come può esserlo uno squarcio aperto sull'aldilà del mondo, perché la Siberia non è un luogo, è una moltiplicazione delirante dello spazio che l'esistenza umana, gli uomini, i palazzi, i gasdotti interrompe senza riuscire a dominarla, a definirla. Terra di confine e di confino, dove gli uomini si sentono euforicamente, smisuratamente liberi. Così in questo album che l'editrice Electa ha raccolto in un volume, Giuseppe Tornatore fotografo in Siberia, esistono soltanto due dimensioni: la commovente desolazione dei paesaggi e l'insolita felicità dei volti, russi o asiatici che siano, levigati dal freddo, dal vento, dalla luce accecante, icone di una purezza e di un coraggio a cui l'Occidente può guardare con un solo sentimento: la nostalgia. La nostalgia per quel vasto spazio mai domato, dove sopravvivono soltanto due tipologie di uomini: il nomade, che lo ha avuto in sorte all'origine, il pioniere, che invece lo è andato a cercare, e forse una terza che si confonde alle altre due, una tipologia di cui la letteratura russa di due secoli ha lungamente parlato, quella dell'esule, del prigioniero politico, del confinato. Novi Urengoi, la città in cui il regista siciliano è volato per realizzare questo inconsueto reportage, è una città che sulle carte geografiche non esiste. Fino a 18 anni fa, infatti, non c'era. È nata attorno ai giacimenti di gas e, a giudicare dalle immagini di Tornatore, non è detto che esista sul serio. Questi parallelepipedi che affondano nella neve, tipiche arnie dell'architettura socialista, non sembrano molto più stabili delle yurte dei nomadi kirghisi. Altrove, nelle periferie di una grande città europea, li definiremmo degli orribili palazzoni. Qui sembrano soltanto irreali, dei giganti solitari e un po' vacillanti.

Era Romance, con gli applausi, da Dubrovsky, un'opera di Alexander Napravnik, ispirata a un testo di Alexander Pushkin. Nikolai Gedder il tenore e Eric Verba alla pianoforte. Se il cinema non lo tenesse avvinto alla sua malia di arte costruttivista, verrebbe voglia di chiedere a Tornatore di ritornare alla fotografia e alla sua scaltra spontaneità e di fare della sua Sicilia quello che ha fatto nell'imprevista e nell'improbabile Siberia: lasciarsi andare alla suggestione del momento, alla forza della luce, alla virtù, talvolta al virtuosismo dell'occasione. Questa sedia che proietta la sua lunga ombra nera sulla neve fresca, forse è un po' voluta, un po' messa in scena, un po' costruita, ma in compenso la bicicletta attaccata fuori dalla finestra al quinto piano di uno dei palazzoni di Novi Urengoi, una bicicletta che spezza l'uniformità di una siepe di finestrelle stretta una contro l'altra, è il frutto invece di un puro geniale colpo d'occhio, un po' come il camion seminabissato nella neve sullo sfondo brumoso di una città che accoglie le tempeste senza patemi, con rassegnazione. Della rarefazione del paesaggio siberiano e dell'incongruenza della presenza umana al suo interno, Tornatore riesce a raccontare tutta la poesia e soprattutto a rendercelo familiare, vicino. La solitudine che solitamente ci sconvolge o ci indigna nei reportage urbani, perché è la presenza e l'indifferenza degli altri che la acuisce, che la drammatizza, in Siberia diventa una qualità fisica, ambientale, è l'immensità del silenzio divenuta tangibile, in cui ogni suono, ogni segno si iscrivono con il loro misterioso geroglifico. Le croci di un vecchio cimitero, come i pali della luce, gli sterpi della tundra, come le tende dei nomadi viste dall'alto, dall'elicottero, le ciminiere dei gasdotti, come gli alberi scuri scheletrici che si ergono contro un cielo di nubi. Tutto diventa disegno, nero su bianco, vita che assurdamente resiste nell'assenza di vita, supplica che fa risuonare la pelle sterminata del silenzio siberiano.

Sono musiche dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, il film di Tornatore che gli ha valso l'Oscar come miglior film straniero. Le musiche erano di Ennio Morricone, arrangiate da Takayuki Hattori, al violino Gil Shaham, Hollywood Bowl Orchestra diretta da John Mauceri. E che Giuseppe Tornatore avesse una propensione, un talento per la rappresentazione dell'infanzia, lo sapevamo appunto da Nuovo Cinema Paradiso. L'immagine del bambino in mezzo a una folla di schiene adulte che alza lo sguardo verso l'obiettivo, un po' per sfida, un po' per curiosità e per incantamento, è quasi una firma della sensibilità dell'immaginario di Tornatore. Dunque non sorprende che sia finita sulla copertina di Giuseppe Tornatore, fotografo in Siberia, il catalogo della Electa che stiamo sfogliando. Ma gli altri monelli che Tornatore è andato a scovare nelle scuole, nei negozi, nelle case di Novi Urengoi, la città che non esiste sulle carte geografiche, non sono da meno. Ce n'è uno che in testa ha un folto col bacco di pelo e che muore dalla voglia di mettersi a ridere, ma si trattiene. Altri due fotografati in un mercato, sono due autentici scugnizi di Siberia che, traslocati nella Napoli degli anni 50 o 60, non stonerebbero con il loro miscuglio di pose provocatorie e di innocenza. E poi ce n'è un altro che fissa l'obiettivo con gli occhi spalancati, la bocca inarcata nell'accenno di un sorriso, sulla sua faccia franca, aperta, è già dipinto il volto dell'uomo che sarà in futuro, un uomo forte, frugale, dal sorriso misurato, che non teme i grandi freddi e soprattutto ama lo spazio, insomma un vero siberiano.

0: Era l'ouverture dell'arpa magica di Franz Schubert, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink. E siamo alla canzone del giorno, la canzone di oggi, più che presentarla la vogliamo dedicare, la dedichiamo a quelle persone che sono costantemente innamorate, a quelle persone anche che sono costantemente sfortunate, alle quelle persone che non smettono mai di sognare e non smettono mai di aspettare, insomma a tutti coloro che assomigliano un po' a Jacques Brel in questa canzone e continuano ad aspettare Madeleine.
1: Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir...

0: Le colonne del cinema di Mimmo Mollica.
1: Un saluto agli ascoltatori da Mimmo Mollica e benvenuti a questa nuova puntata delle colonne del cinema. Ed apriamo la puntata di oggi con un regista da Oscar, un personaggio della nuova cinematografia, la cui carriera inizia mettendo in scena a 16 anni testi di Pirandello e di De Filippo, con una piccola filo drammatica, e si avvicina al cinema girando documentari sulla Sicilia. Giuseppe Tornatore. Dopo un premio vinto al Festival di Salerno, Tornatore lavora per la RAI, realizzando Ritratto di Rapinatore, Diario di Guttuso, Scrittori siciliani e cinema. Nel 1984, stiamo dando qualche nota biografica su questo regista, nel 1984, dicevamo, dirige la seconda unità di 100 giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara e due anni dopo la sua prima regia per Il Camorrista sulla malavita napoletana. Con il film che segue arriveranno il successo e tanti riconoscimenti. Stiamo parlando di Nuovo Cinema Paradiso, un film del 1998 che viene insignito a Cannes del Gran Premio Speciale della Giuria e a Hollywood dell'Oscar per il migliore film straniero.

La pellicola racconta la Sicilia degli anni 50 ed è un commosso omaggio al cinema del tempo che fu. Poi c'è Stanno tutti bene, un film del 1989 che però si rivela piuttosto deludente, ma del resto questo è il prezzo da pagare dopo un successo tanto fulminante e chiassoso. Ricordiamo che Tornatore è nato a Bagheria, in provincia di Palermo, nel 1956. Una pura formalità. Del 1993 invece sarà più apprezzato, anche se il genere si allontana dalle atmosfere abituali di Tornatore e comunque va a misurarsi con una dimensione nuova, cioè quella del giallo psicologico, e convince poco anche Il cane blu del 1991, mentre L'uomo delle stelle del 95 segnerà il ritorno alla Sicilia del passato. Da segnalare la bella interpretazione di Sergio Castellitto nel ruolo del protagonista. Con La leggenda del pianista sull'oceano, un film del 1998, Tornatore, con un gioco di parole, torna al Colossal, adattando il monologo di Alessandro Baricco, Novecento, con risultati che suscitano qualche perplessità.

poi c'è Malena del 2000, col quale torna ancora alla Sicilia, ma questa volta lo fa nel racconto dell'ossessione erotica di un ragazzino per una vedova di guerra.

scorso. Vediamo adesso di tracciare un rapporto tra il cinema di Giuseppe Tornatore e la musica a comporre la prima vera colonna sonora per Giuseppe Tornatore e Nicola Piovani, Oscar per la migliore colonna sonora con La vita è bella. Piovani però comporrà soltanto la colonna sonora de Il Camorrista del 1985, dopodiché sarà l'ennesimo binomio cui il cinema ci ha tanto abituati, e cioè Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore. Morricone infatti firmerà le colonne sonore dei film Nuovo Cinema Paradiso, Stanno Tutti Bene, La Domenica Specialmente del 91, che è firmato da Giuseppe Bertolucci, Marco Tullio Giordana e Tornatore, poi ancora una pura formalità, L'Uomo delle Stelle e La Leggenda del Pianista sull'Oceano, una storia straordinaria con dentro una fetta di storia del jazz. Novecento è il protagonista del film, che diventa un grande pianista, reincarnazione di Mozart. Dopo essere stato trovato abbandonato su di una nave che fa la spola tra Europa ed America, l'equipaggio lo adotta e lo battezza Novecento. Il bimbo crescerà sulla nave senza scendere mai a terra e rimarrà privo di uno stato anagrafico. Gilda Buttà, ovvero la pianista siciliana che il maestro Ennio Morricone ha scelto per eseguire realmente i virtuosismi del giovane Novecento. Una giovane grandissima pianista che lavora con me da anni, dice Ennio Morricone a proposito di Gilda Buttà, ma questa è stata la prova più dura, quella che l'ha impegnata in uno studio complesso di brani semplici ma intensi, e brani tecnicamente difficili al limite del virtuosismo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: 30 anni fa, alle 18.48 del 24 novembre 1991, ci lasciava a soli 45 anni Freddie Mercury, al secolo Farrukh Bulsara, indiano nato a Zanzibar. Negli ultimi giorni le persone più vicine a lui si alternarono nella sua abitazione di Logan Place, a Londra. Tra loro Mary Austin, la donna con la quale aveva sempre avuto un rapporto specialissimo. I ricercatori dell'Università di Olomouc hanno analizzato le particolarità della voce di Freddie. Oltre al petto e alla voce in falsetto, Freddie è stato in grado di attivare sottotoni con il canto di gola. Le sue corde vocali generavano vibrazioni ad alta velocità, più elevate della norma. Infatti Freddie arrivava a 7,4 Hz. Ma Freddie non era solo voce, era uno showman versatile che incantava le platee e con i Queen creò un legame indissolubile. Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, ma soprattutto studioso del fenomeno Queen, è stato autore di Queen Opera Omnia, un libro enciclopedia sulla band e su Freddie Mercury, con tantissimi episodi inediti e poco conosciuti. Andiamo ad ascoltare il suo racconto.
3: Allora, direttore De Ponti, ci puoi svelare quali storie ci sono dietro le canzoni dei Queen?
4: Per 50 anni, ancora adesso noi ascoltiamo i Queen, festeggiano i 50 anni dalla nascita e ancora adesso si ascoltano senza nessuna difficoltà, cioè non hanno partito l'esame del tempo, e di storie ce ne posso raccontare quante se ne vuole, dai litigi in continuazione, dalla scelta, dalle ispirazioni, per esempio ci sono canzoni nate dalla visione di un quadro fatto da Freddie Mercury in un museo. Freddie Mercury aveva studiato arte ed era un grafico. Ci sono canzoni nate guardando il tramonto su un'isola spagnola. Ci sono un sacco di cose che c'è per esempio banalità nel libro. Ho scoperto che c'è il primo musicista non dei Quattro Queen a suonare in una canzone dei Queen è un simpatico, adesso 81enne italiano, romagnolo, che suonava il sassofono nella canzone Action These Days. Sono un sacco di piccoli particolari, per esempio è verosimile che il fatto che John Deacon abbia chiesto e non ottenuto un aumento dalla casa discografica, perché all'epoca venivano stipendiati come degli impiegati della casa discografica per pagarsi il mutuo della nuova casa che doveva prendere con la sua attuale moglie. Il fatto che non gli sia stato dato questo aumento ha fatto sì che i quattro si siano indirizzati su un altro manager che gli ha detto: fate il disco migliore che siete in grado di fare e a salvarli dai guai ci penso io, e composero l'album In Aria di Opera. Quindi sono un sacco di piccole cose che hanno fatto la differenza nella storia dei film.

0: Roberto, tu sei direttore del Corriere Fiorentino e hai scritto questo libro praticamente da appassionato. Ecco, ma perché ti è venuta l'idea di scrivere un libro così appassionato e così forte, così intenso, facendo una ricerca bibliografica molto, molto vasta, molto ampia?
1: Allora, la realtà è che dice un libro scritto in maniera appassionata perché è una passione che è nata in me quando avevo 14 anni, lo racconto anche nell'introduzione, in realtà nei ringraziamenti. Io sono da una vacanza in Inghilterra dai miei cugini che vivevano a Londra, nei sobborghi di Londra, ed era l'estate del 76, quindi era l'estate in cui il Queen stavano esplodendo anche in Gran Bretagna, avevano appena conquistato il primo posto con Bohemian Rhapsody. Erano in quel momento, in quell'estate, erano in classifica con You're My Best Friend, e io ho scoperto questa band, avevo 14 anni, che in Italia non esisteva, e insomma mi sono appassionato e poi ho trasformato questa passione alla fine, dopo tutti questi anni, c'è stata l'idea di fare un libro che fosse un sunto di quello che hanno fatto, fosse una spiegazione però molto ragionata e molto metodica. Ho detto: perché non farlo? In fondo è una passione che ho coltivato per anni e ha funzionato.

0: Senti Roberto, prima di passare poi agli aspetti più specifici dei Queen, un'altra domanda che veniva, sorge spontanea. Nei ringraziamenti del tuo libro, tu scrivi: e grazie soprattutto a John, Brian, Freddie e Roger per aver composto, suonato e cantato le canzoni più belle della mia gioventù. E di solito non è raro che si ringrazino i protagonisti di un libro? Non lo so.
1: Non lo so, io, la mia, molto banalmente, se non ci fossero stati loro quattro, questo libro non sarebbe esistito.
0: Certo,
1: Quindi il
0: certo.
1: ringraziamento prima di tutto per loro. La realtà è che comunque io li ho ringraziati anche perché loro hanno composto la colonna sonora della mia gioventù, che poi è rimasta la colonna sonora poi per il resto della mia vita.

0: Senti, hanno scritto e interpretato oltre 200 brani, ma da cosa traevano ispirazione per testi e musiche, particolarmente originali, bisogna dire, e potremmo osare dire a volte anche celestiali? Io penso al connubio di Freddie Mercury con Montserrat Caballé e altre situazioni abbastanza con toni molto alti, ecco perché oserei dire celestiali. Da che cosa traevano questa ispirazione così particolare?
1: Ma la domanda è complicata, nel senso che in realtà non c'era una particolare fonte di ispirazione, o meglio, Freddie, per esempio, che è il compositore che ha composto più canzoni di successo nella band, ma attenzione, va ricordato che tutti e quattro, ed è un caso più unico che raro, erano compositori, hanno composto tutti i successi da primo posto e sono andati tutti nella Hall of Fame degli scrittori di canzoni. Tornando alle fonti, in realtà erano diversissime. Lo stesso Freddie diceva, poteva essere una cosa che vedevo, poteva essere una cosa che sentivo, oppure avevo un'ispirazione. Lui è vero che soprattutto nei primi anni dormiva in questa casa con il pianoforte che faceva da tastiera del letto e se aveva l'ispirazione durante la notte suonava con le mani al contrario. Per esempio, Killer Queen è nata in questa maniera, in un pomeriggio, un'ispirazione velocissima e probabilmente questa, come ha detto un suo manager della EMI o EMI, la casa discografica di Queen, era ispirata da questo manager. E poi in realtà hanno avuto la fase iniziale in cui erano quasi, quasi religiosi nell'ispirazione, per poi passare a una fase molto più, diciamo, corporale, diciamo, molto più magica cioè il disco Hot Spaces, dove il singolo Body Language lascia poco all'immaginazione e dà molto l'idea di che cosa avevo in mente in quel momento quando componevo.
0: Sì.

0: Senti, arriviamo al motore trainante e geniale della band, appunto Freddie Mercury. La sua estensione vocale con toni molto alti era considerata eccezionale. In pratica un baritono che cantava da tenore, una dote abbastanza rara, molto rarissima. Ritieni che sia stata questa la principale componente di un mix vincente e penetrante della loro musica e del loro modo di cantare?
1: Allora, io credo che i Queen sono diventati Queen perché c'erano quattro personalità molto forti e molto differenti una dall'altra, cioè non sarebbero stati lo stesso anche senza uno solo dei quattro. E la prova si ha con le performance da solisti di tre, perché poi John Deacon non ha mai cantato, pensate di avere una voce pessima. Lo stesso Freddie nei suoi dischi da solista non ha avuto il successo che ha avuto con i Queen. Certo è che la voce di Freddie caratterizza fortemente le composizioni dei Queen. Brian May diceva che aveva questa voce così limpida e chiara che si poteva sentire da una radio da transistor a chilometri di distanza nel deserto. Ed è una dote rara, una dote rara.

Una voce che lui, tra l'altro, ha abbastanza maltrattato nella sua carriera. Addirittura per renderla più rocca si era dato a fumare sigarette, tipo 40 sigarette al giorno, per ispessire le corde vocali e renderla un po' meno cristallina. E nei concerti in realtà lui non la maltrattava, le maltrattava le sue corde vocali, quindi ha un timbro vocale unico, inimitabile, e un'estensione che forse, cioè, che era sicuramente da record, forse quella sì imitabile, ovviamente da chi è particolarmente dotato, ma aveva questi toni che riuscivano a rendere canzoni delicate, così come canzoni rock, del rock più duro. Quindi più che un'estensione vocale, un'estensione di interpretazione che raramente si è vista altrove.

0: Freddy si definiva un performer e le sue caratteristiche poliedriche lo confermavano, ma secondo te, che sei innanzitutto uno studioso del fenomeno Queen, oltre che giornalista, chi era realmente questa rockstar di origine indiana?
1: Personaggio complesso, probabilmente più timido di quello che sembrava sul palco. Lui sostiene di essere sempre stato il grande Great Pretender, che era la cover della canzone di Platters che lui cantò come singolo, diceva che lo rappresentava bene.

0: palcoscenico assolutamente carismatico e capace di coinvolgere 80.000 persone in uno stadio come lo stadio di Wembley, oppure le 150.000 di Rio de Janeiro o di San Paolo. Ma in ogni caso, fuori dal palco era probabilmente un'altra persona che hanno conosciuto solo quelli che gli erano particolarmente vicini. Di sicuro, da quello che dicono e raccontano, un personaggio assolutamente carismatico e capace di coagulare le attenzioni.
1: Direttore De Ponti, le sonorità dei Queen sono considerate da molte ricerche di psicologi e neuroscienziati un tipo di musica che fa sentire bene le persone ed è particolarmente adatta in trattamenti per difficoltà di linguaggio ed altri disturbi cognitivi, a partire dalle canzoni We Will Rock You e Don't Stop Me Now. Perché, secondo te?
0: Questa è una bella domanda. Io credo che quando componevano non se ne rendevano minimamente conto. Per esempio di We Will Rock You, che è la canzone, l'inno rock, scritto da Brian May, dove non esistono strumenti musicali fino a... Per un minuto e mezzo si sentono solo battiti di mani e battiti di piedi, oltre che voci. Addirittura, era considerata come se fosse uno standard, come se fosse stata ripresa da qualcosa che già preesisteva, tanto era nelle orecchie della gente. Invece da questa semplicità esce poi una canzone rock che resta indimenticabile, che è diventato un classico della musica rock. Tra parentesi, cioè, le band si sognano di scrivere una canzone, un inno del genere, e quindi hanno scritti due sullo stesso disco, uno dopo l'altro, perché dopo We Will Rock You c'è subito We Are The Champions, che è inscindibile ed è completamente diversa come genere da We Will Rock You. Non saprei nemmeno io, credo che non lo sappiano nemmeno
1: loro, forse.
0: No, il perché. Per esempio di Don't Stop Me Now si diceva che da uno studio si diceva che era la canzone che mette più allegria ed è ascoltata più volentieri quando si guida l'auto. Spiegare perché, forse è una questione di ritmica, una questione di accordi, una questione di... Non si sa. So che poi questi studi poi lasciano anche il tempo che trovano, però di sicuro c'è una predisposizione a scrivere canzoni fondamentalmente belle. Poi il resto viene da sé.
1: Certo.

0: All'Live Aid del 1985, allo stadio Wembley di Londra, Freddie trascinò con sé tutto il pubblico presente in una serie di vocalizzi e gorgheggi, cosa che non era riuscita a tante altre band poco prima, e fece schizzare in alto le donazioni per il concerto umanitario. Sempre da studioso dei Queen, dalle tue ricerche, perché Mercury scatenava nelle persone un comportamento così coinvolgente?
1: Allora, argomento Live Aid, intanto i Queen si prepararono in maniera molto professionale per questo appuntamento, cosa che non tutte le altre band fecero, e questo già fece la prima differenza. Quindi la professionalità paga in questo caso. Poi se andiamo sulla capacità di intrattenere con un solo acuto una platea smisurata, questo è appunto il carisma di un cantante straordinario, di un uomo di un animale da palcoscenico assolutamente incontenibile, con la capacità di leggere il pubblico e di entrare in empatia col pubblico. E probabilmente gli spettatori coglievano questo particolare, coglievano il fatto che Mercury si donasse completamente al suo pubblico quando cantava.
0: Termina qui la prima parte di Viaggio nel Tempo su Freddie Mercury e i Queen. A fra poco per la seconda parte con l'intervista a Roberto De Ponti.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, con Roberto De Ponti che ci racconta la vita di Freddie Mercury e il percorso dei Queen.

0: operistico, hard, heavy, epic, ed ancora blues, funk, pop, gospel, ragtime. Comunque generi molto diversi, come dicevi tu prima, tra loro, ma sempre con un unico inconfondibile sound. Ecco, come ci riuscivano?
1: Allora, questa è la grande curiosità di quattro personaggi che Brian May era quello più rock, così come Roger Taylor era quello più rock, ma tendente al funk. Molto funk era John Deacon e pop. Freddie Mercury è passato dall'opera lirica, addirittura alla musica del disco club. E questo è curiosità, è intelligenza, è capacità di, come dire, di scrivere canzoni diverse. Poi però, a tenere insieme tutto, c'era la chitarra di Brian May, per esempio, è inconfondibile, la famosa Bed Special,
0: Certo.
1: così come la voce di Freddie Mercury è unica e caratterizza. Gli stessi giri di basso di John Deacon sono molto particolari, cioè lo stile rimaneva lo stesso, gli interpreti erano sempre loro quattro. È chiaro che poi nei generi si sbizzarrivano, sentire canzoni di ragtime era molto divertente, però le facevano con
0: Un tocco loro, tutto loro.
1: assolutamente.

0: Senti, Bohemian Rhapsody, quando fu, loro volevano dare, aiutami e correggimi se sbaglio, volevano dare una svolta e si misero, andarono in uno spazio, in una tenuta fuori Londra,
1: Del Galles addirittura.
0: nel Galles, ecco, e stettero lì per un po' di tempo e tirarono fuori, tra le altre canzoni, Bohemian Rhapsody, che durava ben 6 minuti. Il produttore disse che era una cosa anticommerciale, però loro forzarono molto. Ecco, ebbero un coraggio, una convinzione molto forte, perché poi è risultata un capolavoro praticamente, e poi da qui è uscito anche il film.
1: Beh, sì, cioè, allora, Bohemian Rhapsody probabilmente nasce come un insieme di tre canzoni, infatti ha tutta una struttura molto, molto da melodramma,
0: Sì.
1: passaggi rock, passaggi lirici e passaggi appunto operistici. La realtà è che, sì, certo, quattro credevano ciecamente in questa canzone, e più che il produttore, che il produttore Roy Thomas Baker, che invece era rimasto entusiasta della cosa. Diciamo che i manager della casa discografica dicevano no, per passare in programmi dove vengono o in radio o in televisione come Top of the Pops, 3 minuti è il massimo possibile, perché altrimenti la canzone non viene trasmessa. E il giochino fu davvero quello di presentarsi. Freddy aveva amico questo DJ che era Kenny Everett, gli consegnò la prima copia di Bohemian Rhapsody, e d'accordo fecero, il DJ cominciò a far passare per radio alcuni spezzoni della canzone. Il giorno dopo gli ascoltatori si scaraventarono nei negozi per capire, per cercare questo, e quindi la casa discografica disse ok.

questo punto andiamo con Moviamara, così, e da lì è nata poi tutta la leggenda del film, la canzone da record, la canzone del millennio, insomma, ha votato tutto il film, fondamentalmente che ha vinto, che è stato premiato con l'Oscar, c'è tutto.

0: Quindi Roberto erano anche degli esperti di marketing, soprattutto Mercury, oltre che May.
1: Assolutamente, assolutamente. Banalmente il nome Queen è stato pensato perché era oltraggioso ma anche breve e in effetti era una banale operazione di marketing. Era ambiguo e questo lo sapevano. E il logo venne disegnato da Freddie
0: Da
1: Mercury
0: Freddie Mercury.
1: usando i quattro segni zodiacali dei quattro componenti della band. Anche lì cioè il grafico della Amy disse: questo mi sembra un po' una schifezza, ovviamente facendo arrabbiare moltissimo Freddie, e ci fu una specie di compromesso per cui venne rimesso a posto, ma mantenendo la grafica che voleva Freddie. Quindi sì, in realtà sono stati molto capaci di capire che cosa piaceva alla gente, e non dimentichiamo mai che Freddy ha sempre detto delle sue canzoni: le mie sono canzoni usa e getta, sono come le lamette d'allarme, si cambiano, si buttano via, si sostituiscono. Lui diceva: io scrivo canzoni per guadagnare soldi. Era molto prosaico, però in realtà non credo che fosse solo così,
0: Fu
1: ma
0: così, infatti.
1: un po' di cinismo nell'autoraccontarsi c'era.
0: Certo.

0: Io ho visto tante, tante interviste che lui ha rilasciato, era sempre molto provocatorio, probabilmente per nascondere un po' la sua timidezza, forse, in
1: Sì,
0: qualche.
1: questo sicuro è, questo lo si percepisce anche dalle grandi risate che si faceva e
0: Sì,
1: dalle
0: sì.
1: battutine
0: Sì.
1: sarcastiche, ironiche e autoironiche anche.
0: Autoironica, sì. Senti Roberto, quali aneddoti e segreti di Freddie Mercury e dei Queen ti hanno colpito di più?
1: Questa è una bella domanda, perché in realtà ce ne sono così tanti, ma
0: Quelle
1: preferisco.
0: che ti hanno accompagnato di più, che ti hanno fatto crescere di più, diciamo, che sono state vicino nel tuo periodo poi di crescita, anche da ragazzo, diciamo, ecco.
1: Oddio, più che aneddoti, allora posso dire che le idee di come costruivano le loro canzoni, per esempio, io ho una passione, se devo scegliere una canzone dei Queen che mi piace, che direi sono tutte ovviamente, le trovo belle, però allora scelgo Somebody to Love, anche per motivi di età. E scopro che Freddie l'ha scritta avendo bene in testa Aretha Franklin, cioè non pensava a Freddie Mercury che cantava Somebody to Love, ma l'ha scritta come se la scrivesse per Aretha Franklin, perché aveva questa passione appunto per la musica soul, ed è tra l'altro uno dei rarissimi gospel che hanno scritto i Queen. E l'aneddoto divertente è che lui andò ad assistere con l'aria proprio da fan a un concerto di Aretha Franklin e rimase delusissimo perché Aretha Franklin si presentò con 3 ore di ritardo, cantò per un quarto d'ora e poi se ne andò lasciando il pubblico con un palmo di naso. Ci rimase molto male, questo però non impedì di chiedere di avere una canzone cantata da Aretha Franklin al suo funerale pass.

0: Senti Roberto, Mary Austin e Jim Hutton, i più importanti legami sentimentali di Freddie, ne hanno segnato la sua vita privata fortemente. Con la Austin, però, anche dopo la fine, il rapporto è stato sempre particolarmente profondo e intenso. Qual era la magia tra i due?
1: Credo che si siano trovati da subito, fin da giovani, si siano capiti e amati al di là della fisicità, nel senso che poi quando è stato chiaro per Freddy che non ci sarebbe mai stato un futuro per lui e per me insieme, per i motivi che ben sappiamo, è comunque rimasta la sua principale e unica confidente e consulente. Quindi lui ha sempre detto: i miei partner si devono rassegnare, non amerò mai nessun altro come ho amato e come amo Mary. Quindi Mary resta sempre nella vita di Freddy.

0: Ci sono tante leggende, ma tu ne facevi cenno prima, sulla chitarra di Brian May, ecco che diciamo l'ha costruita lui sulla base di, perché avevano difficoltà economiche quando era ragazzo e quindi praticamente ha costruito questo accrocchio che poi è diventata una chitarra, vincente per tante cose. Ecco, come è venuta fuori?
1: È una storia nota, sicuramente sarà, credo sia un po' romanzata, ma ci sta nell'epopea di una band così leggendaria. In pratica, Brian si è stato ha avuto il pallino della scienza. Il padre era un mezzo, anche lui era con questo pallino e con l'idea di essere un mezzo inventore. E in poche parole, dato che Brian voleva una chitarra, hanno pensato, ma i soldi in casa ne giravano poco, hanno pensato bene di prendere dei pezzi, per esempio un pezzo del camino dei vicini che era stato, durante il trasloco, era stato abbandonato nel giardino, perché il camino aveva questo legno in mogano, presero questo legno e lo lavoravano. La molla della chitarra, quella del sustain, è fatta con delle valvole di motocicletta, quindi hanno preso dei pezzi e poi hanno lavorato sui pick-up acquistandone a pochissimo prezzo un paio completamente diversi. L'ultimo segreto, che è un vezzo in realtà perché serve per il controllo delle note, è il fatto che Brian ha sempre suonato la chitarra non col plettro, non con le dita, ma con una monetina, un sixpence. Perché preferisco che sia rigida la parte che tocca la corda e la sensibilità deve rimanere nelle mie dita.
0: Eccezionale.

0: io non diventerò una rockstar, diventerò una leggenda. Una frase profetica di Freddie, considerando il grande seguito e l'attenzione che continuano a 30 anni dalla sua scomparsa. Quale calamita aveva il frontman dei Queen per attrarre così tanto e pensi che resterà per sempre nella memoria collettiva come altri grandi personaggi della musica?
1: Io credo che avesse, più che una calamita, aveva delle caratteristiche che messe insieme lo rendevano unico. Prima di tutto il talento, la grande ambizione, la voglia di fare, e ovviamente un carisma che è cresciuto col tempo. Non dimentichiamo che Roger Taylor, scherzando, disse, quando arrivò Freddie nella band, all'inizio la sua voce sembrava un belato di pecora. Poi si è affinato. Quindi c'è anche del lavoro, ovviamente, del lavoro e prima di tutto comunque un talento smisurato.
0: Tu praticamente adesso hai in mente qualche altro progetto Queen 2.0 in futuro? Un seguito, un sequel o qualche altra cosa che riguarderà il fenomeno Queen?
1: Sì, in realtà sto lavorando a un libro che anche qui non c'è mai nulla da scoprire, ma c'è da rimettere insieme i pezzi e come dire, verificarli sugli ultimi anni, cioè della vita di Freddie Mercury, cioè dall'86, cioè dall'ultimo concerto, quello a Network, l'ultimo concerto del Magic Tour, fino, diciamo, oltre la morte, per arrivare al concerto, al tributo fatto a Freddie Mercury a Wembley nel 92. E stiamo lavorando per questo.
0: Va bene. Allora, direttore De Ponti, ti ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità. Ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e anche per i Queen 2.0.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie. E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

Per la terza volta dall'inizio di questa trasmissione ci occupiamo di una donna. Abbiamo già raccontato le avventure olimpiche di Ondina Valla e di Irene Camber. Oggi dedichiamo la puntata alla schermidrice veneta Antonella Ragno, che concluse la sua attività agonistica subito dopo aver partecipato alla sua quarta Olimpiade a Monaco nel 1972.

0: Senta, signora Ragno, lei è nata schermisticamente alla scuola di suo padre.
1: Sì, questa grande ambizione del padre, che ora le spiego un attimino come è nata questa schermitrice. Allora, il padre aveva fatto scherma per tutta la vita, aveva adorato questo sport e aveva vinto tanto. Aveva vinto un'Olimpiade a squadre,
0: sì, ma
1: non individualmente, era riuscito a arrivare secondo dopo sfortunatissime lotte, e è arrivato secondo ai campionati del mondo individualmente parlando, sempre perché a squadre aveva vinto 9 titoli, e quindi aveva cercato nella figlia di vincere questo titolo che gli era sfuggito per sfortuna, eccetera. Però ecco, il mio pensiero e tutta la mia volontà era per lui. Io ho fatto questa Olimpiadi proprio nella sua memoria.
0: Andiamo a quei giorni di Monaco. Al 2 settembre, se non sbaglio, cominciarono le eliminatorie proprio,
1: sì,
0: quel giorno.
1: Esatto. E niente, le eliminatorie sono cominciate in maniera disastrosa, perché come al solito io nella mia vita di sportiva, di schermitrice, la cosa che mi handicappava più di tutti era l'emozione. Ero agitatissima, ho passato una nottata fra un libro che non riuscivo a leggere e rigirarmi in questa cameretta. Insomma, cominciai questo primo turno in maniera disastrosa. Infatti cominciai era un turno di 6 e ne passavano 3 perché la selezione era del 50%, quindi 3 sconfitte di fila, e a un certo punto, se non vincevo 2 incontri per 4-0, ero eliminata.
0: Non è sufficiente che Antonella Ragno vinca a 0 i restanti incontri. Si devono verificare altre 2 condizioni perché la schermidrice italiana ceda al turno successivo. E vale a dire che la polacca Balon, imbattuta con 4 vittorie, vinca il suo 5° incontro, e che la svizzera Regami, pur essendo già eliminata, sconfigga l'inglese Henley. La Balon non ha difficoltà a vincere il suo ultimo incontro. La Regami, in vantaggio per 3-0, si fa rimontare dalla Hanley. La tensione è altissima tra i componenti della squadra italiana. Poi, finalmente, la Svizzera mette a segno la stoccata della vittoria. La Ragno, da parte sua, compie un'impresa eccezionale. Vince 4-0 gli ultimi 2 incontri, ammessa ai quarti di finale dopo aver sfiorato l'eliminazione. Anche Amy Lorenzoni e Consolata Collino superano il primo turno. È un risultato che sorprende gli stessi italiani. Non era prevedibile alla vigilia che tutte e 3 le azzurre del fioretto riuscissero ad entrare nei quarti di finale. Alcune tra le più forti, invece, sono state eliminate. Tra queste vi sono le ungheresi Reito e Zolnoki, la sovietica Zabelina, e le rumene Drimba, Gulai, Zabo e Pascu. Soltanto 12 atlete restano in gara dopo i quarti di finale. La Gazzetta dello Sport.
2: Per la prima volta tutte e 3 le schermidrici italiane entrano in semifinale. La nostra nazionale è quindi rimasta intatta, mentre squadre più quotate come Unione Sovietica e Romania hanno perso qualche atleta. Antonella Ragno, Amy Lorenzoni e Consolata Collino hanno dimostrato un equilibrio psichico ed una tranquillità spirituale che non era mai stata prerogativa della nostra squadra femminile. Il lungo periodo di preparazione a Livorno ha sollevato polemiche e preoccupazioni, ma ora si può ben dire che è servito. I pronostici sono stati capovolti e, a parte la Ragno, le altre 2 non erano certo considerate tra le migliori.
0: Accedono alla semifinale alcune tra le più forti e conosciute schermidrici del mondo: le sovietiche Belova e Gorogova, le francesi Ceretti e De Meij, la cecoslovacca Rakzova e la svedese Palm. Insieme con la Ragno facciamo un piccolo passo indietro. Torniamo ancora a quel turno eliminatorio che avrebbe poi rilanciato la schermidrice azzurra verso la semifinale.
1: Compì questo piccolo miracolo, vinsi questi 2 incontri per 4-0 e poi andai sparata alla semifinale, perché trovai un quarti di finale addirittura con l'ex olimpionica Reito, che era una bestia nera mia. Riuscii a batterla bene e addirittura eliminarla, che anche quella è stato per me un incubo. Quando trovavo questa mancina nella mia strada era un disastro, perché mi complessava, e quindi arrivai alla semifinale, che era però il giorno dopo, la mattina, anzi il primo pomeriggio del 3 settembre.

0: Facciamo una parentesi, parliamo delle sue colleghe azzurre, la Collino e la Lorenzoni, che avevano superato bene il primo turno, meglio di lei praticamente.
1: Sì, praticamente meglio di me. E poi avevano passato abbastanza agevolmente anche loro il secondo turno, quindi ci eravamo trovate tutte e tre nella semifinale, quindi dovevamo avere, purtroppo, due si dovevano trovare insieme, dovevano avere il girone insieme, e ci si trovò appunto Lorenzoni ed io, e la Collino invece era nell'altro girone.
0: Ecco il commento della Gazzetta dello Sport sulla gara della Collino.
2: La Collino è stata eliminata quando ha perso 4-2 dalla campionessa del mondo, la francese De Meye, finendo così il girone con una sola vittoria. Per lei è stata determinante la mancanza di esperienza, perché ha ben gareggiato, trovandosi tre volte sul tre pari con la sovietica Belova, con la francese Ceritti e con la svedese Palm, per un riflesso di paura non è riuscita ad allungarsi totalmente nell'attacco, facendosi sempre precedere dalle avversarie.
0: Con la Collino sono eliminate la Ceritti, la cecoslovacca Razzova. Vanno in finale Palm, De Meye e Belova.

0: Il secondo girone comprende la sovietica Gorogova, l'ungherese Bobis, la belga Lecomte, la francese Dumont e l'italiana Ragno Lorenzoni. Quest'ultima però non arriva alla finale. Ecco la sua gara dalla cronaca della Gazzetta dello Sport.
1: La Lorenzoni purtroppo è rimasta esclusa dalla finale per mancanza di decisione nel suo ultimo assalto. Con due vittorie e due sconfitte le rimaneva da incontrare la Bobis, che aveva al suo attivo tre vittorie. Vincendo, la Lorenzoni si sarebbe portata a pari vittoria con l'ungherese, ma l'avrebbe superata per stoccate e sarebbe entrata in finale. Con il risultato di 2-2, l'italiana, presa dall'emozione, contrattaccava su due attacchi dell'avversaria, uscendo con la punta. Così perdeva l'incontro e la finale.
0: Antonella Ragno non comincia nel migliore dei modi la semifinale.
2: Cominciai la semifinale perdendo il primo incontro e poi riprendendomi e vincendo tutti gli altri, e arrivai in finale.
3: Con tre vittorie,
2: esatto.
3: Nel suo girone c'erano la
2: Gorokova
3: e la Bobis.
2: Bobis, esattamente. Quindi direi che non erano equilibrati assolutamente.
3: Così passarono il turno e entrarono in finale dunque sei atlete. La Belova, la Palm, la De Maille, la Bobis, la Gorokova e la Ragno.
2: Esatto.

La sovietica Gorogova vinse la medaglia d'oro di fiorita squadre nel 1964 e nel 1968. Arrivò seconda con la squadra nel 64, si piazzò quarta nell'individuale alle Olimpiadi di Roma e a quelle di Tokyo. A Città del Messico fu sesta. La Belova è la campionessa olimpionica in carica. Nel 68 vinse i titoli sia con la squadra sia nell'individuale. La svedese Palm si piazzò al quinto posto nella precedente Olimpiade. Antonella Ragno può vantare due medaglie di bronzo, una con la squadra alle Olimpiadi di Roma, una nell'individuale del 64. Mentre sulle pedane si è in attesa che comincino le finali di fioretto femminile, arrivano due notizie singolari dalla Boxhalle, dove il torneo di pugilato è in pieno svolgimento. Il pugile Pa Chong ha fatto ritorno in Cambogia senza aver potuto tirare neanche un pugno. 10.000 km tra andata e ritorno percorsi inutilmente. Nonostante i digiuni e le saune, non è riuscito a fare il peso. Pertanto non gli è stato permesso di salire sul ring. L'uruguaiano Jorge Acuña, invece, può benissimo dare la responsabilità della sua eliminazione ad una maglietta troppo larga. Opposto a Leo Svarago, pugile dello Zambia, Acuña doveva contemporaneamente badare a difendersi e a tirare su una spallina della maglietta che scendeva continuamente sul braccio. L'operazione riusciva sempre più difficoltosa anche perché i guantoni gli impedivano di compiere rapidamente i gesti. L'epilogo è avvenuto allorquando tutte e due le spalline sono scese, bloccandogli parzialmente i movimenti degli arti superiori. L'avversario ne ha subito approfittato, ha preso la mira e ha tirato il pugno del KO.

0: Trasferiamoci ora dalla Box Halle alla Ringer Judo Halle. Sono 6 le atlete ammesse alla finale del torneo di fioretto femminile. Ecco il racconto della gara dalla voce di Antonella Ragno.
1: Allora, ci fu la presentazione che fu di una lungaggine enorme, perché come sono tutti i tedeschi vollero far conoscere al pubblico com'era la scherma. Quindi due schermitrici si misero, e noi che si fremeva lì perché si aspettava di far la finale, fecero una dimostrazione al pubblico, fecero vedere come erano le parate, come erano gli attacchi, eccetera. Finalmente ci buttarono anche noi, effettive finaliste, allo sbaraglio, e si cominciò questa finale. Cominciai bene, perché cominciai con la prima vittoria con Bobis, che anche quella era un ungherese che era un osso duro per me. Poi lo stesso fece un'altra vittoria con Palm. Cominciai la serie delle mancine, avevamo una finale con tre mancine, e battevo. Poi intoppai con la solita Gorokova e persi con lei, però ero abbastanza tranquilla, anche perché francamente dopo tante gare con tanta agitazione, quest'ultima Olimpiade, perché sapevo tra l'altro che sarebbe stato oltre l'ultima Olimpiade proprio l'ultima gara mia, ecco, mi era preso una calma, una tranquillità tutte insieme che era proprio particolare. Forse, ecco, si vede che c'è una provvidenza in tutte le cose. Era la mia giornata, doveva andare tutto bene. Quindi anche se avevo perso con questa Gorokova non mi ero arrabbiata, niente, ma andavo avanti. Trovai l'altra francese, la De Mail, battei anche lei, insomma, finché arrivai all'ultimo incontro con questa Belova, ex Novikova, che anche quella mi aveva fatto passare dei momentaci, perché era una mancina ostica e difficilissima, e battei anche lei. E a quel punto ero l'unica che aveva una sconfitta, cioè assieme a Gorokova. Gorokova però doveva fare ancora un ultimo incontro con la De Mail.
0: Ecco, prima di questo incontro con la De Mail, lei che cosa pensava? Che la Gorokova sarebbe riuscita a battere la francese?
1: Ma io speravo tanto di no. Però, francamente, siccome nella mia vita, nella mia carriera schermistica, mi sono sempre dovuta tanto sudare tutto, ho detto, ma prepariamoci per questo spareggio, perché tanto sarà difficile che Gorokova perda. Certo, la speranza era che perdesse, però ero pronta, infatti mi ero preparata il mio giubbino elettrico, mi ero cambiata in certe cose, ero lì pronta proprio per lo spareggio. E invece devo dire la verità che De Mail, nonostante, anche se vinceva l'incontro, non avrebbe fatto medaglia, quindi proprio sportivamente tirò proprio allo spasimo e vinse e batté Gorokova.
0: La De Mail, da prima in svantaggio, rimonta. Il risultato è di 3-2 in favore della francese.
1: A 3-2, scaduto il tempo, quindi Gorokova perse sul tempo, proprio perché finito il minuto e risultato acquisito, quindi vinse De Mail proprio sul tempo, e quindi ecco, in quel momento mi si sono aperte l'Olimpo dell'Olimpiade.
0: Ecco, che cosa successe a quel punto?
1: Beh, a quel punto una gioia, un rammarico allo stesso tempo di non aver vicino il papà, che insomma nei momenti più belli della mia carriera l'avevo vicino, anche se proprio non personalmente, telefonicamente, perché spesso quando ero a Montreal, quando ero in Messico, eccetera, si faceva sempre sentire perché era presente. Ecco, e il dispiacere più grosso è stato quello. Poi avevo vicino Gianni, mio marito, che era fuori di sé, che mi abbracciò e mi fece sentire quanto mi voleva bene, quanto aveva sofferto anche lui in questi due giorni di gara.
0: Ecco, signora, dica chi è suo marito, perché quando parla di Gianni forse qualcuno non lo ricorda, ma se dice anche il cognome e chi è stato Gianni Lonzi, ecco, l'ho detto io.
1: Beh, Gianni Lonzi è stato un grandissimo campione di pallanuoto, e in quel momento era un allenatore della nazionale giovanile. Poi è diventato quel grande allenatore che tutti conoscono, è riuscito a portare la squadra a vincere un campionato del mondo, a vincere una medaglia d'argento alle Olimpiadi, a vincere campionati europei, juniors. Insomma, è stato un grandissimo allenatore.
0: proposito di amore, sì. I maligni dicono che nel 68 lei ha perso le Olimpiadi proprio per amore.
1: Per amore, può darsi. E sono una donna e succede. Io ero innamorata di Gianni. Gianni era poverino. Noi abbiamo fatto le nostre Olimpiadi con tutti questi rammarichi. Gianni aveva appena perso il babbo. Probabilmente era un po' diverso da come me l'aspettavo e non lo so, può darsi che io abbia anche perso per amore, non ero concentrata come... Poi non c'è la peggio, cioè io l'anno precedente avevo perso un campionato del mondo anche lì per spareggio e quindi tutti si aspettavano che alle Olimpiadi avrei vinto, questa è la volta tua, questa è la volta tua e non c'è la peggio di sentirsi tutta questa responsabilità. Vedi, nel 72... Io ormai ero tranquilla anche perché dicevo, tutto sommato sono una donna pagata, anche se non ho vinto tutto, ho vinto parecchio, ho un figliolo sano, bellissimo, insomma ho una famiglia, sto bene. In fondo anche se non si vince, pazienza, si vive lo stesso. Ecco, e forse con questa filosofia sono riuscita a vincere.
0: Senta signora, è vero che i maligni la definivano una specialista in spareggi perduti?
1: Ma qualcuno invece ne ho anche vinte, perché ho vinto diversi campionati italiani anche con spareggio, visto che ne ho 29 di campionati italiani. Comunque, quando era il momento di qualche gara importante, quelli che interessavano a me, cioè i campionati del mondo, e magari qualche torneo particolare, ecco, era il momento, lo spareggio era il mio lato debole.
0: Ecco signora Ragno, ascoltiamo il nostro collega Mirko Peternella nella radiocronaca dell'ultimo incontro di quella Olimpiade.
2: Al centro della pedana ecco ancora Antonella Ragno contro Elena Bielova. Elena Bielova è nata nel 47.
3: In un paese ha stoccato in questo momento Antonella conquistando la vittoria per 4-1. Antonella ha vinto contro la sovietica Belova per 4-1. Attualmente allora la situazione è questa. 4 vittorie su 5 incontri di Antonella Ragno. 3 vittorie su 4 incontri di Galina Gorokova. 3 vittorie su 5 incontri di Ildiko Bobis. Amici ascoltatori, i conti adesso non sono ufficiali, ma quello che posso garantirvi è che siamo in piena zona medaglia con l'italiana Antonella Ragno.
0: Ecco, che cosa si prova a risentire quello che è stato l'incontro vittorioso che le ha dato la medaglia d'oro?
1: Beh, è un gran batticuore, la stessa emozione, è la stessa emozione di 16 anni fa.
0: E adesso risentiamo anche un'intervista realizzata proprio nel momento della medaglia d'oro.
2: Sono qui Roberto e ho vicino a me la campionessa delle Olimpiadi 1972 nel fioretto individuale, l'italiana Antonella Ragno. Ti ricordi quello che mi hai detto oggi pomeriggio, Antonella?
4: Ultima gara e speriamo una medaglia. Io veramente non avrei mai pensato di vincere. Sono entrata con la voglia di far bene e di non far l'ultima della finale. Poi le cose si sono messe in maniera che sono sempre stata in testa, quindi ho cercato di non perdere la calma. E poi tutto il resto l'ha fatto anche la convindere della finale, la francese che mi ha battuto l'avversaria che semmai doveva venire in spareggio con me, così ho vinto con una sconfitta soltanto.
2: Hai sentito che appoggio formidabile hai avuto dal pubblico, era
4: sì,
2: tutto per te ormai.
4: Sì, sì, in effetti sono stati tutti cari, meravigliosi, tutti, li ho sentiti tutti vicini.
2: Un momento di debolezza soltanto con la Gorokova.
4: In effetti è una schermitrice intelligente, forte, che non molla mai, infatti in semifinale avevo perso con lei e purtroppo anche lì ero in vantaggio 2-1 e poi sul 2-2 mi sono un po' scomposta, ho preso l'ultima stoccata al minuto.
2: Senti Antonella, hai fatto un magnifico regalo agli italiani, non potresti farne un altro e allungare col permesso di tuo marito un pochettino di più la tua carriera?
4: Ma io penso che proprio questa è, non è che voglio fare la Greta Garbo della situazione, ma voglio finire proprio così in bellezza.
0: Ecco il ricordo che ha di quella Olimpiade Renzo Nostini, presidente della Federazione Italiana Scherma.
5: A Monaco la vittoria fu una vittoria d'offerta, quella di Antonella Ragno. Voi pensate che il primo turno eliminatorio stava per essere eliminata. E anche lì, certamente disperata, si rivolse a me e io unitamente al coordinatore tecnico Fini le facevamo presente che poteva ancora passare, ma il suo dovere era quello di battere le due avversarie che doveva incontrare. E poi doveva succedere anche lì, come nel caso di Delfino a Roma, e doveva succedere che una delle due avversarie doveva essere battuta dall'altra e via di seguito. E tutto si svolse, lei tirò perfettamente bene, batté le sue avversarie nettamente e passò il turno. Dopodiché andò in finale come una freccia. E in finale poi, la finale poteva svolgersi a una certa ora, io mi ricordo che sono stato nella sala stampa con lei e con il futuro marito, con Lonzi, sono stato 2 o 3 ore a parlare di tutt'altro che non di scherma, per scaricare la tensione che aveva questa ragazza, perché sapeva che era l'ultima possibilità che aveva di vincere un'Olimpiadi. E tirò molto bene in finale, vinse molto bene, vinse nettamente, anche se poi a un certo momento era talmente preoccupata, per cui era difficile mantenerle la tranquillità sul terreno. Comunque vinse nettamente, vinse molto bene e dirò che ho visto finalmente la bella scherma in una finale femminile, in quanto Antonella Ragno era allieva del padre, del quale aveva sicuramente avuto tutti gli insegnamenti dell'arte schermistica come il padre sapeva e conosceva.
6: La classifica finale del torneo individuale di Fioretto vede Antonella Ragno al primo posto con 4 vittorie. Seconda è la Bobis, terza la Gorogova, quarta la De Maio, quinta la Belova ed ultima la Palla.
0: Senta signora, lei non ha mai pensato a che cosa avrebbe fatto suo padre a Monaco quel giorno se fosse stato vivo e se fosse stato presente? Ma... oppure si immagina che cosa avrebbe potuto fare?
1: Ma io guardi, tante volte scherzando dicevo, ma se non l'aveva fatto lo faceva in quel momento l'infarto, visto che lui è morto di infarto. Però di gioia non si muore mai. Io penso che si muoia più per qualcosa che dispiace. Quindi penso che mi avrebbe abbracciato, avrebbe pianto e finalmente avrebbe detto, hai visto, io nel 36 in Germania non ce l'ho fatta, ma te in Germania mi hai riscattato.

0: America.
1: Rai Radio Techete. Rai Radio Techete.
2: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
3: Un nuovo appuntamento con Musica in Italia e con L'altro suono, programma di Radio 1 in onda dal martedì al sabato alle 11 nella stagione 1976. Questa puntata è andata in onda nello specifico l'8 luglio dello stesso anno ed è sempre condotta da Anna